0: Radio Rock Italia.
1: Vivere come volare, ci si può riuscire soltanto poggiando su cose leggere. Del resto non si può ignorare la voce che dice che oltre le stelle c'è un posto migliore. E un giorno qualunque ti viene la voglia di andare a vedere, di andare a scoprire se è vero.

che il senso profondo di tutte le cose lo puoi ritrovare soltanto guardandoti in fondo. Ma chiedilo.

0: Vivere come sognare, ci si può riuscire spegnendo la luce e tornando a dormire.
1: Sei su Radio Rock Italia.

Eppure sei rimasta indifferente. Ma guardami le spalle, vedo il numero 9. Mi sveglio da solo, non so come. Eppure prima dormivamo insieme. Il problema non è chi ha ragione. Il problema è che ti voglio troppo

ma cos'è la destra, cos'è la sinistra? Fare il bagno nella vasca è di destra, far la doccia invece di sinistra. Un pacchetto di Marlboro è di destra, di contrabbando è di sinistra. Ma cos'è la destra, cos'è la sinistra? Una bella minestrina è di destra, il minestrone è sempre di sinistra. Tutti i film che fanno oggi son di destra, si annoiano son di

I Brugisca sono un segno di sinistra, con la giacca vanno verso destra. Il concerto nello stadio è di sinistra, i prezzi sono un po' di destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? I collan sono quasi sempre di sinistra, i reggicazze più che

destra, anche il Papa ultimamente un po' a sinistra, e il demonio che era andato a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La risposta delle masse è di sinistra, con un lieve cedimento a destra. Sono sicuro che il bastardo è di sinistra.

0: Sei su Radio Rock Italia.
1: Sole a settembre mi lascia vestire ancora leggera. Il fiume riposa negli argini aperti di questa città.

Piantatela di gridare, quando è? Se stasera a casa nel rientrare voi trovate me, sono un uomo per tutte le stagioni, vostra moglie un giradischi, un doppio whisky e me, medicina per tutte quelle volte che la vedete non c'è.

0: Questa è Radio Rock Italia.
1: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro e ondeggio come fa una foglia.

pesce all'altro, senza puntualizzare nel verbo l'inganno, che giallesca nell'empio e lucente mare, pareva un fiammifero travolto dal sale, che giallesca del nobile sentimento, pareva una barca di carta soffiata dal vento, pareva una barca di carta soffiata dal vento.

Radio Rock Italia. Mike Jack, Elvis

0: tannasseria. Se mi ammazzo tu muori lo farai ridendo. Ti faccio fuori se non fai ritento. Mando un mazzo di fiori, corpi sul pavimento. Fanno la guerra fuori quando la guerra è dentro.
1: Radio Rock Italia.

0: amare.
1: Radio Rock Italia, non solo rock.

0: sei su Radio Rock Italia.
1: Entro dentro un negozio, vendono sogni nel cassetto. Chiedo al commesso, mi guarda storto e dice: provi questa maglietta. Non è la taglia, è la vita che mi va stretta. Poi nella testa penso.

poi ti passa. La verità è che non mi basta. Lo voglio tutto questo dolore che mi fa bene.

solo mentre Britney Spears scalava le classifiche, i pantaloni Energy erano sudati cisacchi informi, le mie giornate scorrevano veloci, il McDonald's alla stazione di Firenze, i chiodi al bon ton, lo yo-yo e il Tamagotchi, e le pagine di Antonio Gramsci risuonavano nella testa.

0: Rock Sport.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
0: Radio Rock Italia.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, si buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: giù dalle brande. Risvegli bruschi, ma non troppo.
1: Buongiorno, eccoci qua. Buongiorno a tutti. Martedì 14 luglio. Sono Marco Bosco. Iniziano le trasmissioni dirette di Radio Rock Italia. Questa è giù dalle brande. Lo sapete, ma io ve lo ripeto tutte le mattine. Ho l'ingrato compito di tirarvi giù dai vostri giacigli. Lo faccio alla mia maniera. Sempre sulle 5 righe del pentagramma, alternando spintoni, botte, calcioni, alla bocca dello stomaco e anche gomitate ben assestate, ma anche a carezze vellutate. Mano vellutata per Zucchero adesso, sì.

Siamo partiti piano piano. Allora, a Roma oggi sarà una giornata caratterizzata da ampio soleggiamento e caldo. Minima 25 e massima 36. Il sole è sorto alle 5.45 e tramonterà alle 20.43. Sono le 7.06. 3791 600 190. Interagiamo. Dai.

è un classicone, eh? Partito con il Baglioni Nazionale. Allora, vi stavo dicendo che in particolare avremo cielo poco nuvoloso al mattino, cielo sereno e caldo al pomeriggio, cielo caldo, bel tempo alla sera, cielo caldo, vabbè. Abbiamo detto del sole, diciamo adesso della luna. La luna leva, ma si è già levata alle 5:21 e calerà alle 21:12. Trattasi di luna crescente. Oggi queste belle informazioni ce le dice Lorenzo Tedici. Tanto c'è sempre lui. Attenzione, attenzione, attenzione. Lorenzo Tedici. Sentite, sentite. Mamma mia. Questo pezzo non dovrei metterlo adesso, eh? Dovrei metterlo, non so, verso metà settembre. E invece, beccatevi sti righeira, va. È

0: Rock Sport.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
2: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Questo è
6: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
5: ma non troppo.
7: E allora, sveglia, sveglia, vi sveglio con un bel classicone, perché è il momento. Samuele Bersani, Giudizi Universali.
6: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

E i giudizi universali di Samuele Bersani. Già. E io, Alessandro, mi fa notare che se si continua così, insomma, non il brano di Righeira uno lo dovrebbe mettere a novembre. Mi manda poi un'interessante riflessione sulle cicale, perché le cicale così ci vengono a sbattere praticamente, non so, in faccia, sul motorino, sul parabrezza. È interessante, perché non sono attratte dal veicolo in sé, ma loro gli viene di buttarsi verso oggetti in movimento. Il problema loro è che, diversamente da quanto fanno i gatti, che sono in grado di stimare così la distanza di un salto, di un lancio, loro no, non calcolano la velocità di avvicinamento, e quindi quando poi si rendono conto che si stanno per suicidare, forse è troppo tardi. Dobbiamo continuare con il meteo, sì, va bene, ma intanto qualche variazione sul tema. Arrivano i Meganoidi insieme a Della Rabbia. Questo è Il Ritorno.

0: ritorno con i meganoidi. Allora, durante la giornata di oggi la temperatura massima sarà registrata alle ore 14 e sarà di 36 gradi, mentre la minima l'abbiamo registrata alle 6 ed è di 25, di solito 23-24, oggi 25.
1: La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola, chissà con chi

E se ne sta andando anche la prima mezz'ora. Forza, forza. Allora, i venti per chi va a vela saranno al mattino deboli, provenienti da sud-ovest, con intensità tra i 6 e i 13 km/h. Al pomeriggio moderati sempre da sud-ovest, con intensità tra i 17 e i 34 km/h. E mentre alla sera deboli da sud-sud-ovest, con intensità tra gli 8 e i 19 km/h. Sud-ovest, quindi insomma, libeccio!

Linea 77, Fantasma 733. Allora è arrivato il momento dell'informazione, quella finale, quella più importante, il botto che lascio sempre per ultimo. L'intensità solare più alta sarà alle 14, con un valore UV di 7.8 che corrispondono a 924 watt su metro quadro. Vabbè, allora. Non ci sei.

E salutiamo anche i Verdena. Allora, la qualità dell'aria che respireremo oggi è buona, eh? Ce lo dice sempre il nostro Tedici. Dai, 3791 600 190, Adesso diamo un'occhiata all'ultima decade di questo mese. Pare che ci sia un ribaltone. Boh, vediamo, insomma. Cara calma.

da Brescia, cara calma, giovani ancora. Allora, l'estate sta spingendo fortemente sull'acceleratore, tanto che insomma siamo alla vigilia della terza forte ondata di calore africano. Tuttavia, lo sguardo è proiettato verso l'ultima decade di questo mese, per la quale l'incertezza regna ancora sovrana. Attenzione, c'è incertezza, ma che incertezza ci si potrà mai essere? Vediamo. Intorno al 18-21 luglio le proiezioni a lungo termine iniziano a mostrare le prime vistose crepe nella cupola anticiclonica, il che aprirebbe la strada a un vero e proprio giallo meteorologico. I principali modelli si sono infatti divisi, attenzione, disegnando scenari, possibili scenari, radicalmente opposti, che rendono difficile una previsione univoca, ma che lasciano comunque intravedere i primi segnali di un possibile cambiamento. E allora, qui ci sta tutto, Cremonini con i suoi possibili scenari, ce lo dicono anche i meteorologi.

0: upside down on our monitor, but we can make out a fair amount of detail.
1: Rock Spot. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Mi manchi ma domani torno.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
8: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
9: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
8: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
10: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
8: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
10: State ascoltando
11: Giù dalle brande.
10: Risvegli bruschi,
11: ma non troppo.
12: 7:48, Bobby Joe Long's Friendship Party è la novità di questo mio primo passaggio per oggi, martedì 14 luglio. Questa è Poltergeist,
10: la musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.
13: Oh, ce l'avemo sto pollo o no? Dai! Yeah.

gomiti, bacio di spigoli, faccio sesso con le tegole, cammino e cammino sotto una luna acida. Non ho mai saltato un giorno di ferie, non ho mai preso 30 danari.

Poltergeist, Bobby Joe Long's Friendship Party. Questa è la novità. 7:51. Allora, il fulcro del dibattito meteo, quindi insomma questo grande dubbio amletico di che tempo farà, vede in prima linea il prestigioso Centro Europeo, il quale per l'ultima decade di luglio propone uno scenario estremo, ovvero un vero e proprio ribaltone, nella fattispecie un affondo di aria fresca dal nord Europa, capace di portare un netto ricambio d'aria, temporali violenti al nord e sulle regioni adriatiche, e temperature che potrebbero persino scivolare sotto la media. Trattandosi del centro di calcolo storicamente più affidabile, questa ipotesi ovviamente non può essere esclusa a priori, insomma, ecco, sebbene al momento sia l'unico a ipotizzare una svolta di questo tipo. Quindi, insomma, che cosa facciamo? Gli diamo credito o non gli diamo credito? Di contro, la maggioranza dei modelli internazionali propende per una linea più morbida, ipotizzando una semplice e leggera flessione dell'alta pressione. Questo si tradurrebbe in uno scenario più mite e respirabile al nord rispetto alla canicola attuale, mentre al sud continuerebbe a fare molto caldo sotto la protezione dell'anticiclone africano. Insomma, in conclusione, siamo ancora nel campo delle linee di tendenza a lungo termine.

Imereu con Cambiare. Allora, infatti, è il momento di cambiare tema. Come al solito, la prima ora passa così parlando di meteo. Invece, adesso parliamo di qualcosa che ci mettiamo sempre in testa, gli auricolari. Gli auricolari. Spesso parliamo dei possibili danni, no? Del volume, i danni all'udito, troppo alta questa musica. Ma c'è un'altra domanda che dobbiamo porci e spesso non ce la poniamo con la giusta attenzione. Quanto conta l'igiene degli auricolari per la salute delle nostre orecchie? Cioè quello che ci mettiamo dentro le orecchie, è pulito?

Jennifer Gentle con Hey. Allora, cosa stavamo dicendo? Stavamo dicendo degli auricolari, perché? Perché non è soltanto una questione di udito, sempre più studi stanno cercando di capire come gli auricolari possano modificare il microbiota e il microambiente del condotto uditivo, rendendolo in alcune circostanze più vulnerabile alle infezioni. Insomma, li usiamo per ascoltare la musica, rispondere alle chiamate, lavorare, allenarci. Quando si parla di auricolari, di solito ci concentriamo quasi sempre a tematiche inerenti al volume, no? Quanto tengo alta la musica, quanto mi farà male. Ma c'è un'altra domanda che gli specialisti si pongono da tempo: quanto conta l'igiene, appunto, per la salute delle nostre orecchie, l'igiene degli auricolari? E adesso parliamo di questo tema.

Allora, il tema non è nuovo. Da anni, infatti, otorinolaringoiatri e audiologi discutono dei possibili effetti dell'uso prolungato degli auricolari sul condotto uditivo. Negli ultimi anni, però, si sono aggiunti nuovi dati scientifici. Continuano infatti ad accumularsi studi che indagano l'impatto dei dispositivi inseriti nell'orecchio sul microbiota del condotto uditivo, importante il microbiota, e sul possibile rischio di infezioni. Tra questi c'è uno studio pubblicato nel 2024 che ha analizzato le alterazioni della flora microbica negli utilizzatori di apparecchi acustici, mentre una ricerca dello scorso anno ha valutato l'associazione tra l'uso di cuffie e auricolari e i cambiamenti del microbiota del condotto uditivo. Un filone di ricerca che non dimostra che usare gli auricolari provochi automaticamente infezioni, ma che ha riacceso l'attenzione su un aspetto spesso trascurato: la loro igiene. Zozzoni!

E allora cerchiamo di capire come funziona, no, questa storia. Guardiamo un po' come funziona il nostro condotto uditivo esterno, perché non è semplicemente un tubo, uno spazio, un canale da tenere pulito, ma è un piccolo ecosistema in cui convivono il cerume, le cellule della pelle e il microbiota, cioè la comunità di batteri e altri microorganismi che vive naturalmente nell'orecchio e che, anziché rappresentare una minaccia, insomma, ci protegge. Il microbiota è importante. A mantenere questo equilibrio contribuiscono anche le caratteristiche dell'ambiente del condotto uditivo. Il cerume mantiene la pelle lubrificata e crea un pH leggermente acido, una condizione che rende più difficile la crescita di molti batteri e funghi, mentre il naturale ricambio delle cellule e i movimenti della mandibola favoriscono una progressiva eliminazione, appunto, del cerume e delle particelle estranee verso l'esterno. Quando questo delicatissimo sistema viene alterato, cominciano i guai. Anche le difese naturali del nostro orecchio possono iniziare a avere qualche defiance.

E allora è proprio su questo delicato equilibrio, no? Equilibrio, questa situazione che c'è nel condotto uditivo, è proprio questo il tema su cui si stanno concentrando diverse ricerche, diversi studi. E come vi dicevo, ce n'è uno pubblicato nel 2024 sulla rivista Otology and Neurotology. Gli studiosi hanno confrontato il microbiota del condotto uditivo di persone che utilizzavano apparecchi acustici da lungo tempo con quello di soggetti che non li indossavano. Analizzando i campioni prelevati dall'orecchio mediante tecniche di sequenziamento genetico, hanno osservato che nei portatori di apparecchi acustici la comunità microbica era meno diversificata e presentava una composizione differente rispetto al gruppo di controllo. In particolare, risultavano ridotte alcune popolazioni di batteri normalmente presenti nel condotto uditivo, ce n'erano meno, mentre altre tendevano a diventare relativamente più abbondanti, un fenomeno noto come disbiosi, cioè un'alterazione dell'equilibrio del microbiota. Ma perché è importante? Ve lo dico dopo il break.

0: Rock Sport. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro anche con 10 anni di garanzia.
3: Autoimport a Roma dal 1957.
5: Questo è
6: Giù dalle brande.
7: Risvegli bruschi,
5: ma non troppo.
8: Secondo momento con il classico, sì sì, arriva il Piotta con La Grande Onda.
9: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: lasciamo anche le onde e il surf del Piotta per tornare nel nostro condotto uditivo. Insomma, una comunità di microbi ricca e diversificata tende a essere più stabile e ci protegge, competendo per spazio e nutrienti con i microrganismi potenzialmente patogeni e contribuendo a mantenere questo equilibrio. L'equilibrio è importante. Quando questa biodiversità si riduce, le difese naturali possono indebolirsi e alcuni microrganismi opportunisti possono trovare condizioni più favorevoli per proliferare. Aumenta in questo modo la probabilità che i germi prendano il sopravvento sulla flora residente e inneschino infiammazioni e infezioni o infezioni come l'otite, la famosa otite esterna, soprattutto nelle persone predisposte o in presenza di altri fattori di rischio come umidità persistente, piccoli traumi del condotto uditivo o appunto un'igiene inadeguata degli auricolari, per esempio. Quindi attenzione. Ora vi parlo della ricerca invece pubblicata l'anno scorso.
1: Forse si chiama dolore, ma non lo riesco a sentire. Forse ho paura e non lo so definire. Forse perché sono piccola, ingenua e non lo capisco se fingiamo una tregua. Forse perché sono vittima e tremo quando il mio corpo soddisfa il tuo ego. Forse perché mi sento in colpa, ma prego.

Allora, l'altra ricerca pubblicata l'anno scorso e condotta su giovani utilizzatori di diverse tipologie di cuffie auricolari è arrivata a conclusioni in parti simili. Quindi, prima abbiamo parlato di persone che avevano l'apparecchio acustico, ok? E persone che non lo avevano. Qui invece vengono campionati, diciamo, giovani utilizzatori di cuffie e auricolari. Attenzione. Analizzando i tamponi prelevati dal condotto uditivo, gli autori hanno osservato che l'uso frequente di questi dispositivi era associato ad una maggiore presenza di batteri e funghi potenzialmente responsabili di infezioni dell'orecchio esterno. Secondo i ricercatori, gli auricolari potrebbero contribuire in due modi. Da un lato, favorendo un ambiente più caldo e umido che facilita la crescita dei microrganismi. Dall'altro, comportandosi come un possibile veicolo di trasferimento di batteri se vengono utilizzati con le mani sporche, appoggiati su superfici contaminate o condivisi con altri. Io me lo metterei un auricolare in ear che se l'è messo un altro. No. Anche in questo caso gli autori invitano però alla prudenza. I risultati descrivono un'associazione e non dimostrano che siano gli auricolari da soli a causare le infezioni. Piuttosto suggeriscono che il rischio possa aumentare quando si combinano più fattori, come l'uso prolungato, il sudore, una scarsa igiene dei dispositivi o piccole lesioni della pelle del condotto uditivo. E vabbè. Vediamo poi l'importantissima funzione del cerume. Ma che bell'argomento, state facendo colazione. Il cerume!

Insomma, i risultati di questi due studi si inseriscono in un più ampio filone di ricerca che insomma va a guardare proprio questa situazione, no? Quello che può generarsi all'interno del nostro condotto uditivo. Una recente revisione della letteratura pubblicata nel 2026 sull'International Journal of Molecular Sciences ha analizzato il ruolo del microbiota del condotto uditivo e del cerume come primi sistemi di difesa dell'orecchio. Gli autori spiegano che il cerume non svolge soltanto una funzione meccanica, trattenendo polvere e particelle strane, ma contiene sostanze antimicrobiche e contribuisce a mantenere un ambiente leggermente acido, poco favorevole alla crescita di molti batteri e funghi. Secondo la revisione, dispositivi come auricolari e apparecchi acustici, soprattutto se utilizzati per molte ore consecutive o durante, per esempio, l'attività

l'attività fisica possono alterare questo equilibrio, trattenendo calore e umidità all'interno del condotto uditivo e ostacolando la normale migrazione del cerume verso l'esterno, uno dei principali meccanismi con cui l'orecchio si pulisce naturalmente. Quindi quando uno dice c'hai le orecchie piene di cerume, in realtà è una cosa molto buona avere il cerume, che chiaramente poi uno lo deterge, lo pulisce, però il cerume che esce è importante. E infatti quando si dice non usare il cotton fioc perché il cotton fioc fa male, sì, perché spinge tutto dentro, già. Anche in questo caso, per i ricercatori, nessuno di questi fattori è sufficiente da solo a provocare un'infezione, ma la loro combinazione è in grado di aumentare la suscettibilità dell'orecchio agli squilibri e, in alcune persone particolarmente predisposte, può favorire la comparsa di infiammazioni o infezioni. Capito? Ma

I divi morti del pop, Cristiano Sbolci, qui a Radio Rock Italia, quando sono le 8 passate da 35 minuti, siamo un po' a metà della trasmissione, l'abbiamo anche superata da qualche minuto. Io vi ricordo il numero intanto, mentre parliamo di Cerume, 3791-600-190. Allora, che cosa significa tutto quello che abbiamo detto finora? Non certo che non dobbiamo più indossare gli auricolari, no, piuttosto che meritano la stessa attenzione che riserviamo ad altri oggetti a stretto contatto con il nostro corpo. Insomma, pulirli regolarmente aiuta a rimuovere il cerume, residui di pelle, microrganismi che possono accumularsi sulla loro superficie, soprattutto se vengono utilizzati ogni giorno o durante l'attività fisica. Io per esempio sono uno che gli auricolari non li porta mai praticamente, perché lo so, c'ho il viva voce in macchina, vado pochissimo in macchina, quando vado in scooter a volte mi inserisco il telefono dentro il casco. So che probabilmente non è la via migliore, però comunque le mani ce le ho libere, e gli auricolari praticamente non li metto mai, anche perché ho due orecchie come tutti credo, che non sono esattamente identiche, e quindi dal destro mi cade sempre a terra, e che è una cosa che non so come fare. Ho provato a cambiare mille gommini, ma anche quando correvo, facevo quello, la pseudo attività fisica, succedeva sempre che l'auricolare destro mi cascava a terra. Vabbè, lasciamo perdere, è così.

0: pisciano senza rimpianti, senza rimpianti.
1: Allora, come pulire gli auricolari? Per la pulizia è sufficiente un panno morbido e asciutto, o, se previsto dalle indicazioni del produttore, un panno leggermente inumidito con alcol isopropilico al 70%. Mi raccomando, fate le proporzioni, evitando che i liquidi penetrino nelle griglie degli altoparlanti, quindi non ce lo spruzzate col boccione, perché poi se no ci siamo giocati le cuffie. Se sono presenti gommini in silicone, appunto quelli che vi dicevo prima, è consigliabile rimuoverli e lavarli separatamente con acqua e sapone neutro, lasciandoli asciugare completamente prima di rimontarli. Quindi li mettete sul balcone, poi al primo colpo di vento li trovate nel pianerottolo di sotto, nel terrazzo di quello di sotto. La cautela è ancora più importante dopo l'attività sportiva, questo aspetto è marginale per quanto mi riguarda. Il sudore, insieme al calore trattenuto dagli auricolari, può modificare temporaneamente il microambiente del condotto uditivo, rendendolo più umido e quindi più favorevole alla crescita di alcuni microorganismi. Lasciare asciugare completamente auricolari e orecchie, anche le orecchie, prima di riporli o indossarli di nuovo, è un accorgimento semplice che aiuta a limitare questo effetto.

La tristezza non esiste, è un concetto alquanto opinabile per quanto mi riguarda. Allora, allo stesso tempo, come dico, insomma, laviamoci bene le orecchie, lasciamo asciugare gli auricolari appena che li abbiamo tolti dal nostro utilizzo e li abbiamo così detersi, puliti. Allo stesso tempo gli esperti ci dicono: ricordatevi che il cerume non è un nemico, quindi il cerume non è il tuo nemico. Quindi anche se vedete, oddio, fa un po' di cerume, sì, non vi accanite, non usate cotton fioc, vediamo se lo dicono. Non è un nemico da eliminare a tutti i costi, rappresenta una parte fondamentale delle difese naturali dell'orecchio, e questo l'abbiamo detto e ridetto, il condotto uditivo, nella maggior parte delle persone. Ed è in grado di pulirsi da solo, per questo l'uso di cotton fioc, eccoci qua, di altri oggetti introdotti nell'orecchio è sconsigliato, perché può alterare questo delicato equilibrio e paradossalmente aumentare il rischio di infezioni o di irritazioni. Quindi il cotton fioc è il tuo nemico, non il cerume. Dici

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
6: Mi manchi ma domani torno.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
8: State ascoltando
9: Luda Le Brande.
8: Risvegli bruschi,
9: ma non troppo.
10: 8:47, ce ne andiamo ad Alba adesso, nel Cuneese. Ci sono i Dance No Thanks con On My Own, che non è il pezzo di Nicca Costa, no.
8: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Snowfanks sono attivi dal 2010, erano così una musica anche di respiro internazionale, tant'è vero che insomma le prime tournée li hanno visti i protagonisti anche nell'est Europa. Allora, quando è fondamentale rivolgersi a un medico, e poi la chiudiamo qui questa storia delle orecchie che ci ha un po' sbomballato. Allora, nella maggior parte dei casi auricolari ben igienizzati non rappresentano un problema, insomma se non fate gli zozzoni va tutto bene. Se però dopo il loro utilizzo compaiono dolore che tende a peggiorare, prurito persistente, sensazione di orecchio ovattato, una riduzione dell'udito, fastidio quando si tocca o si tira il padiglione auricolare, ai ai ai, è arrivato il momento di chiamare il medico. Questi sintomi possono infatti essere il segnale di un'otite esterna o di un'altra infiammazione del condotto uditivo che richiede una valutazione clinica e, se necessario, un trattamento mirato. In queste situazioni il fai da te rischia di essere controproducente, quindi non cercate di fare i fenomeni. Continuare a usare gli auricolari o tentare di risolvere il problema introducendo cotton fioc o altre diavolerie nel condotto può aggravare l'irritazione, alterare ulteriormente le difese naturali dell'orecchio e favorire la progressione dell'infiammazione. Quindi state buoni!

E dopo l'orecchio, i cazzo. Vabbè, battuta scontata. Erano i cazzo con Elisa. Adesso facciamoci gli affari di Yannick Sinner. Sì, perché vogliamo far scappare un po' di gossip. Sinner e la sua fidanzata Laila Azanovic. Lo sapevate che hanno stretto un patto segreto a protezione della loro privacy? Eh sì, e adesso lo andiamo a svelare.

non solo. Siamo due fricchettoni, coltiviamo i pomodori e lui fa e non solo. Eh beh sì, perché è una bellissima storia. Questi erano due bei fricchettoni che prendevano delle sciaventole, come si dice a casa mia. Andavano proprio sul terrazzone pure quando l'hanno ricoverati in ospedale. Io li adoro. Duo bucolico, i tempi d'oro. Anche io spesso invoco i tempi d'oro, però diciamo che non ho mai fatto uso di pomodori. Allora, trionfo da leggenda a Wimbledon, ma nel privato Jannik sceglie il silenzio assoluto. Sì, ecco il retroscena sul rapporto del campione con la sua dolce metà, questa giovane fanciulla piuttosto caruccia, devo dire, Laila Hasanović. Del resto, insomma, è una modella danese, devo dire, cioè, dagli lineamenti molto aggraziati. Dice: la strategia di una coppia che ha deciso di blindare l'amore lontano dai riflettori. Il detto che dietro ad ogni grande uomo c'è sempre una grande donna suona, almeno nella forma, ormai anacronistico. Più che di gerarchia, infatti, dovremmo parlare di equilibrio, un po' come quello che accade nel condotto uditivo. La vera forza di un campione, o di una campionessa, ovviamente, io queste poi... senza volendo, sì, ho detto una cosa che detesto, cioè la declinazione al maschile e al femminile di termini che per 100.000 anni abbiamo declinato sempre al maschile, ma che comprendono ovviamente anche le donne. Quindi a me non sentirete mai dire tutti e tutte, lo ripeto, cioè io proprio zero. Per me tutti comprende anche le donne, e non proprio non mi avrete mai. Quindi la vera forza di un campione, e per campione intendo anche di una campionessa donna, dentro e fuori dal campo, risiede in quella serenità privata che funge da antidoto naturale alle tensioni del successo e della popolarità. Ed è una cosa che Jannik Sinner sa bene, perché infatti l'altro ieri, il 12 luglio, quando ha trionfato nuovamente a Wimbledon battendo Zverev, a seguirlo in tribuna c'erano i suoi affetti più cari, mamma Siglinde, papà Hans Petter e la fidanzata, appunto, Laila Hasanović. I due fanno coppia da ormai più di un anno e hanno un patto segreto che li unisce e li aiuta a rendere la loro relazione sempre più forte. Adesso saliamo sul caravan dei Patagar e poi cerchiamo di capire qual è questo patto. Bah.

Allora, i due fanno coppia, come vi dicevo, da ormai più di un anno, no? Hanno questo patto. Il paradosso è questo: nel momento in cui tutti, più che mai, parlano di lui, Sinner gioca in sottrazione, insomma, come se, insomma, andasse a nascondersi. Interviste centellinate, spesso di poche ma dirette parole. Piaccia o meno il suo carattere, la strategia comunicativa adottata da Sinner è vincente. Innanzitutto coerente con il suo temperamento, volto decisamente più alla sobrietà che non all'ostentazione e alla visibilità. E la fidanzata è Laila Asanovic, segue più o meno lo stesso registro, nonostante il lavoro di lei, modella influencer, le consenta di avere una certa dimestichezza con obiettivi e occhi puntati addosso. Ma vediamo un po' chi è Laila Asanovic. Allora, Asanovic, classe 2000, nata a Copenaghen da una famiglia di origini bosniache, diplomata alla Svendborg Gymnasium School, ha infatti avuto anche altri fidanzati conosciuti. Attenzione, è stata con Mick Schumacher, figlio del famoso Michael, no? Ahimè, leggenda della Formula 1 e purtroppo ormai fuori da tutti i radar per la drammatica caduta che ebbe sulla neve, dalla quale purtroppo non si è più ripreso. La sua è una carriera senza particolari alti e bassi. È una ragazza piuttosto semplice, come una delle tante influencer e modelle, alta 1,73 m, che possono vantare bellezza e dimestichezza sui social. Nel 2019 ha rappresentato la Danimarca a Miss Universo, arrivando in finale, senza però vincere. Ha inoltre collaborato con alcuni famosi brand tipo Armani, ma niente di così costante e rilevante. Su Instagram ha 541, che è quando si fa la scheda di una persona e si deve parlare dei follower, io impazzisco. Su Instagram conta 541.000 follower e quasi 340.000 su TikTok, dove ha ben 14 milioni e mezzo di mi piace e uno grandissimo sti cazzi. Vabbè, la sua popolarità, inutile nascondersi, ha subito un'impennata da quando la relazione con Sinner è divenuta pubblica. Quindi ufficiale dunque, ma sempre in un contesto di riservatezza ed esposizione ben ponderata. Una fonte vicina al campione aveva raccontato alla Lucarelli che lui, mai stato così innamorato, non voglia parlare molto di lei.

0: È il pan del diavolo, no? Io mi do. Ecco, loro non si danno, proprio non si danno. Anche la faccenda delle foto insieme sui social, no? Che non mettono né lei né lui, nasce proprio da esigenze di molti sportivi, soprattutto tennisti, che fanno sport individuali. Basta la minima flessione perché il pubblico e la stampa la imputino alla fidanzata del momento. Infatti, tipo Berrettini e la Satta, perfetto. Serve a proteggere la figura pubblica, ma anche la relazione, soprattutto la fidanzato. Sempre questo l'aveva spiegato questa fonte che aveva parlato a Selvaggia Lucarelli. L'impressione è proprio che tra i due ci sia una sorta di patto segreto. Ecco, che cerchiamo di romanzare il nulla. Un accordo non scritto, oppure sì, volto a preservare riservatezza e discrezione. Le pochissime apparizioni, giusto di recenti, paparazzi di diva e donna sono riusciti a pizzicarli insieme, hanno scatenato delle reazioni contrastanti, con diverse persone che hanno sottolineato come le foto, più di quelle di altri VIP noti alla cronaca rosa, sembrino un'intrusione nella vita privata. Infatti lo sono. Di fatto lo sono, giustamente, ma viene messo in conto da chi è un personaggio pubblico. Certo è che la grande riservatezza di Sinner amplifica e rende il tutto ancora più evidente. Il suo atteggiamento quasi monacale viene per lo più commentato positivamente dal pubblico e potrebbe scontrarsi con il mestiere della fidanzata, ma in realtà ciò non succede, anzi è probabile che lei lo apprezzi pure. In un mondo in cui tutto è pubblico e sovraesposto, il vero lusso è poter fare un passo indietro, passare il tempo in serenità come un ragazzo di quasi 25 anni che, seppur famosissimo, di fatto ama semplicemente giocare a tennis e vivere la propria vita privata e sentimentale come una persona qualsiasi.
1: Abbiamo aperto una porta all'intelligenza, al talento sfrenato, all'amore sprecato. Abbiamo aperto una porta per risarcimento, per i danni del 700, dell'800, del 900. E voi

0: luci, ancora a cercare nuove posizioni, miglioramenti, nuove intuizioni.
1: Non ci siamo capiti.
0: Abbiamo aperto una porta dietro pagamento. Ed ora vi chiudiamo dentro.
2: Vi chiudiamo dentro, nuovo sonetto maoista, Paolo Benvenu. Allora, cambiamo argomento, parliamo di auto, autovetture, insomma, le auto nuove da oggi praticamente, da qualche giorno, si accorgeranno se il guidatore guarda il telefono invece della strada. Me sto a sentire male. È una nuova tecnologia che è figlia proprio dell'entrata in vigore delle nuove regole sulla sicurezza. Si chiama Advanced Driver Distraction Warning. Vediamo un po' come funziona. Se guardi il telefono, scoppia la bomba.

0: Talk Sport. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Questo è
3: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
2: ma non troppo.
4: 9 e 16 qui a Radio Rock Italia. C'è il classico Adriano Celentano, Prising Calling Nancy Nenciuso.
3: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Il molleggiato, che bello questo pezzo. Ah, prisa in coli Nancy Nanciuso. Oggi l'ho detto bene per ben due volte senza così ingripparmi. 9 e 20, ragazzi, siamo prossimi, gli ultimi 40 minuti, dai. Allora, 3791 600 190. Un saluto a Vince. Scusa Vince, ho visto tardi il tuo messaggio, ma ti auguro una buona giornata. Anche lui aveva apprezzato molto la novità dei Bobby Joe Long Friendship Party. Sì. Allora, da oggi le auto nuove dovranno accorgersi se il guidatore guardi il telefono invece della strada. Questa cosa è molto utile ma è abbastanza inquietante, ma dobbiamo comunque farci conti. È una delle novità previste dal regolamento europeo sulla sicurezza dei veicoli, che rende obbligatori nuovi sistemi di assistenza alla guida sulle vetture immatricolate per la prima volta nell'Unione Europea. Non cambia nulla per chi ha già un'auto, ma per chi ne compra una nuova a partire dal 7 luglio arriveranno dispositivi più avanzati contro distrazioni, incidenti con pedoni e urti con ciclisti. Io per esempio ho una vecchia Duster di 10 anni fa, qui mi posso distrarre quanto voglio, non mi avverte nessuno.

Dici a me, gli occhi del tuo ex. In che senso, scusa? Beh, non me l'aveva mai detto nessuno. Sì, va bene, balliamo.

0: Ma uguali proprio.
1: Sarà che a me piacciono gli occhi un po' strani, devo avere un po' una fissa. Pensa che il primo ragazzo che ho limonato aveva l'occhio di vetro.
2: Allora, la novità principale si chiama Advanced Driver Distraction Warning, quindi ADDW. È un sistema avanzato di avviso della distrazione del conducente. In termini pratici, significa che l'auto deve capire se chi guida sta distogliendo lo sguardo dalla strada per troppo tempo. Succede quando si abbassano gli occhi sullo smartphone, quando si resta concentrati sul navigatore, quando si cerca una canzone sul display centrale o quando ci si gira troppo a lungo verso il sedile posteriore. Non si tratta più soltanto dei vecchi avvisi di stanchezza, quelli che provavano a capire se il conducente fosse affaticato osservando i movimenti dello sterzo, le correzioni improvvise o le oscillazioni dell'auto nella corsia. Il nuovo sistema funziona in modo più diretto. Guarda, per così dire, dove sta guardando chi guida. Attenzione, lui guarda dove noi guardiamo. Nella maggior parte dei casi usa una piccola telecamera rivolta verso il conducente, spesso integrata nella zona del cruscotto, del piantone dello sterzo o vicino al quadro strumenti, e sensori capaci di funzionare anche di notte, in genere con la tecnologia ad infrarossi. Il software non deve riconoscere la persona al volante, ma stimare la posizione della testa, degli occhi e la direzione dello sguardo. Se il

Allora, quando scatta l'allarme in caso di distrazione? La logica è abbastanza semplice. L'abitacolo viene diviso in aree. Guardare davanti a sé, verso la strada, è considerato compatibile con la guida. Fissare troppo a lungo zone come il grembo, il telefono, la console centrale, il vano piedi del passeggero o alcune parti dell'abitacolo può essere letto invece come un segnale di distrazione. Primo, se l'auto procede tra 20 e 50 km orari, l'avviso deve arrivare quando lo sguardo resta in una zona di distrazione per più di 6 secondi. Sopra i 50 km orari la soglia scende a 3 secondi e mezzo, perché a velocità più alte bastano pochi istanti per percorrere molti metri senza guardare davvero la strada e fare il botto. L'allarme può essere visivo, sonoro o tattile, quindi una spia sul cruscotto, un segnale acustico, una vibrazione o una combinazione di questi avvisi tutti insieme. Non è un sistema che prende il controllo dell'auto, e non autorizza il conducente a distrarsi. Serve piuttosto a interrompere il prima possibile quel momento in cui l'attenzione si sposta altrove.

Bachi da pietra. Allora, per esempio, se in città chi guida abbassa lo sguardo per leggere una notifica, l'auto può richiamarlo prima che arrivi a un incrocio, a un attraversamento pedonale o a una coda improvvisa. L'altra novità riguarda la frenata automatica di emergenza. Anche in questo caso la tecnologia esiste già da tempo su molte auto, soprattutto nei modelli più recenti e nelle fasce più alte. Da oggi però, sulle nuove immatricolazioni, il sistema deve essere più capace di riconoscere pedoni e ciclisti. Non basta più intervenire solo davanti al rischio di tamponare un'auto. Il veicolo deve saper leggere scenari urbani più complessi, dove il pericolo può arrivare da un attraversamento, da una bici che taglia la strada o da una persona che sbuca tra due auto parcheggiate. Il funzionamento è quello tipico degli ADAS. Telecamere, radar o altri sensori osservano ciò che accade davanti al veicolo. Se il sistema calcola che l'impatto è probabile, prima avvisa il conducente. Se la frenata non arriva o non è sufficiente, l'auto può frenare da sola per evitare l'incidente o almeno ridurne la violenza. In pratica, se un ciclista attraversa improvvisamente la traiettoria dell'auto o un pedone entra sulle strisce mentre il guidatore è distratto, il sistema deve provare a intervenire prima dell'urto. Io non ce l'ho mai avuti questi dispositivi. Una volta col drive lane, quello per le corsie, ho avuto un po' di paura.

Insomma, per chi ha già un'auto, non cambia nulla. Non c'è obbligo alcuno di installare telecamere, sensori o nuovi software sui veicoli che già stanno in circolazione, che sia chiaro. Quindi, insomma, uno come me che ha una macchina comprata 10 anni fa non deve fare niente. La stretta riguarda le auto nuove immatricolate per la prima volta nell'Unione Europea. Per chi compra significa trovare di serie sistemi che fino a pochi anni fa erano spesso riservati agli allestimenti più costosi. Per i costruttori invece vuol dire integrare più sensori, più software e più controlli anche sui modelli, insomma, base, con un risultato inevitabile: auto più sicure ma anche potenzialmente più costose da produrre, e quindi tutto andrà a livellarsi ovviamente verso l'alto. E beh,

Allora, c'è stato un disastro aereo che è sfiorato veramente per un pelo, che è accaduto ad aprile, ma le cui info sono arrivate soltanto adesso, che insomma il board degli investigatori preposti a capire la dinamica di questo incidente sfiorato ha pubblicato il bollettino. Di cosa sto parlando? Sto parlando di un volo charter Wizz Air. La Wizz Air, l'avete mai presa? È una compagnia di bandiera ungherese, low cost. Era un volo che doveva andare ad Atene, partendo dall'aeroporto di Luton, quindi periferia di Londra. C'è stato un errore nelle procedure di decollo. Allora, era un Boeing 737 MAX operato dalla compagnia Ascend Airways per conto di Wizz Air, con a bordo 168 persone, quindi 162 passeggeri, 4 assistenti di volo e i due piloti. Secondo gli investigatori, il velivolo è sfuggito al disastro per soli 2 secondi. Attenzione, 2 secondi. A causa di un errore nelle procedure di impostazione dei dati di decollo del computer di bordo. Mi sembra una cosa piuttosto grossa. Vediamo un po'. Il problema ha riguardato le cosiddette V-speeds. Devi sapere che ci sono varie velocità. La V-speed è la velocità di riferimento che i piloti devono calcolare ed inserire prima della partenza per determinare il momento corretto del distacco del carrello da terra, quindi il momento in cui proprio l'aereo si libra in volo. E questa è tutta una serie di parametri che vanno impostati nei computer di bordo. Un errore in questi parametri può modificare, sta passando dire, le prestazioni necessarie dell'aereo durante una fase così critica, appunto, come il decollo. E vediamo insomma che cosa è successo. L'episodio è iniziato quando la torre di controllo di Luton ha proposto all'equipaggio una partenza da un punto intermedio della pista, quindi non dall'inizio della pista ma dalla metà, una procedura conosciuta come intersection departure, utilizzata per ridurre i tempi di rullaggio quando la lunghezza disponibile è comunque sufficiente. In questo caso, insomma, chiaramente quando decolli da una posizione avanzata bisogna che poi si ricalcolino con precisione i parametri per adeguare la spinta dei motori allo spazio di pista effettivamente disponibile, che è quindi un po' ridotto. E cosa hanno fatto quei due marmellini dei piloti? Ve lo dico dopo le bambole di pezza.

0: Rock Sport.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame?
5: Mac.
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le in app su mcdonalds.it.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da €109 al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
8: State ascoltando
9: Giù dalle brande.
8: Risvegli bruschi,
9: ma non troppo.
10: Per l'ultimo passaggio della novità in alta rotazione ci sono i Pancake con No Pants.
8: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Pancake con No Pants. Allora, torniamo a dire che quando si decolla da una posizione intermedia, quindi più avanzata, è necessario ricalcolare con precisione tutti i parametri, e chiaramente va adeguata la spinta al fatto che c'hai meno pista. Secondo il rapporto di punto della AAIB, quindi che è questo organo che controlla e che sovrintende la sicurezza del volo, i piloti ritenevano di aver aggiornato correttamente le V-speeds nel Flight Management Computer, ma i dati non risultavano invece inseriti correttamente. Ai. La conseguenza cosa è stata? È stata una potenza dei motori inferiore a quella necessaria, una corsa di decollo più lunga e una salita iniziale più bassa rispetto agli standard previsti. Dall'analisi dei dati, compresi quelli del tracciamento della traiettoria del volo, è emerso che il Boeing si è staccato da terra con appena 162 metri di pista residua a una velocità di circa 168 km/h. Cioè, immaginate che 162 metri a 170 all'ora in quanto si fanno? In poco. L'aereo ha lasciato il suolo soltanto 2 secondi prima della fine della pista. Nel momento in cui ha superato il margine proprio finale dello scalo, il velivolo si trovava a 4 metri d'altezza contro gli 11 considerati margine minimo di sicurezza per garantire proprio il superamento di eventuali ostacoli, quindi stava a 4 metri, era praticamente a terra. Le immagini delle telecamere di sorveglianza dell'aeroporto hanno mostrato il Boeing in una fase di salita estremamente bassa, quasi nascosto dalla linea degli hangar e degli altri velivoli parcheggiati. Nel rapporto la AIB ha evidenziato la gravità dello scenario, direi, sottolineando che in caso di una perdita di potenza durante la fase di decollo, l'aereo avrebbe potuto non riuscire né a fermarsi entro lo spazio disponibile né a superare gli ostacoli presenti oltre la pista.

0: è ovvio che dopo l'accaduto siano state avviate revisioni, no, delle procedure operative per rafforzare i controlli sui decolli da piste ridotte. Questo è un succede sempre, sia quando ci sia una vera e propria tragedia che quando la tragedia è scampata. Serve per capire le motivazioni, no, la cosiddetta catena degli eventi, per poi apportare delle modifiche sui protocolli, per fare in modo che, insomma, si viaggi tutti sempre in condizioni di maggior sicurezza. Wizz Air ha ribadito che la sicurezza dei passeggeri e degli equipaggi rappresenta la propria priorità, e beh, che dovevano dire, e ha collaborato con il vettore incaricato di operare il volo. Ha poi scritto, comunicato una nota a seguito dell'evento. Wizz Air ha esaminato l'accaduto insieme ad Ascend Airways, che era appunto il vettore che aveva operato il volo, e ha preso in considerazione sia i risultati dell'indagine condotta dall'operatore sia il rapporto della AAIB. Quindi il volo è stato operato da Ascend in base al proprio, diciamo, protocollo. Ascend era responsabile dell'esecuzione del volo e del rispetto delle procedure operative. La AIB ha ritenuto che si trattasse di un errore procedurale isolato dell'equipaggio di volo, quindi errore umano. La AIB non ha individuato alcuna carenza nel sistema di gestione della sicurezza di Wizz Air. La AIB non ha individuato alcuna preoccupazione sistemica più ampia in materia di sicurezza. Wizz Air esercita una rigorosa supervisione, giustamente, che devono dire, di tutti i partner con cui stipula contratti di leasing. Prima di essere selezionato, ogni operatore deve soddisfare dei rigorosi controlli. E va bene, per tutta la durata della partnership gli operatori sono soggetti a una supervisione continua. E, insomma, hanno ribadito che, insomma, la priorità della Wizz Air è la sicurezza dei passeggeri. Però questa volta c'è stato questo irruccio. Va bene, allora siamo arrivati al termine. Sì, oggi è veramente proprio un atterraggio il nostro, un decollo molto tranquillo e un atterraggio altrettanto morbido, perché a breve arriverà Dario Cecchettani che vi traghetterà su quel pianeta torbido. Sì, sì, Marte contro. Io vado in sigla. Ci rivediamo domani, martedì 15, come sempre, alle 7. Ciao!
1: Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato? Ah, non è nessuno, eh!
2: Avete ascoltato?
3: Giù dalle brande.
2: Risvegli bruschi,
3: ma non troppo.

lei ci crede ancora, Giulia è come me. Lei vive alla giornata, Vale invece no, invece no. Non me l'ha mai perdonata, che un cuore io non ho più. Vedo solamente i titoli di coda, e amore tu.

0: Marte contro. C'è vita sul pianeta torbido.
1: 10 del mattino, puntualissimo. Martedì 14 luglio. La presa della Bastiglia.
2: Buongiorno Marte. Buongiorno. Direttamente dalla Sardegna. Ti immagini? Ci andiamo tutti all'Olimpico.
1: Dici che per via di Vasco, c'hai ragione.
3: Ciao, sono Marte.
1: Ciao Marte.
3: Oggi è martedì.
1: Sì.
3: Il giorno mio.
1: Lo è.
3: Vedete un po' che potete fare.
1: Ci mancherebbe.
4: Giorno. Dai, Marte contro lì, dai.
1: Eccoci. Buongiorno a te. Buongiorno Tatiana, ti ho visto passare.
5: Buongiorno.
1: Buongiornissimo. Super buongiornissimo.
6: Ma quanto è bello Marte contro.
1: Lo è. Cazzarola se lo è.
7: Perché te ce n'è sempre una?
1: Perché è lavoro mio.
8: Breve, timbrato e se te va.
1: Soprattutto, ma che te ridi? Poi non è sempre così, c'è anche il
8: ma andiamo in vocale, breve e timbrato e sempre se te va. Sino a tappi in del culo.
1: È questo.
9: Dai, Marte contro. Attaccame sto Vasco,
1: va. Sì, come no, ci penso io. Buongiorno, buon martedì Marte, buondì Vince. Eccoci allora, siamo pronti, rampa di partenza. Oggi giorno di sondaggione, ne sentiremo delle belle, soprattutto delle fresche. C'è qualcosa.

0: buongiorno, Vasco c'è e si sente.
1: Vasco c'è e si sente, e si sente.
2: Buongiorno. Dico solo una cosa, mio caro Ildario Cecchettani.
1: Sì, cara. Io combatto per avere ultimo in questo mio archivio. Speriamo che il prossimo anno riesco ad averlo. Buongiorno anche a te. Buongiorno alla colazione del campione, del mio prode Ale, che si sta mangiando, che so, rosticini con la bruschetta. Sei veramente un coraggioso. E chiaramente il Tuesday di martedì, Marte Conto del buon di Vince. Buongiorno Anna, buongiorno Tommaso, buongiorno marziane e marziani. Oggi è il giorno del sondaggione, martedì dalle 10 alle 13, Radio Rock Italia. Intanto come mi state ascoltando? Mi state ascoltando sul web radiorockitalia.it, mi state ascoltando dalle vostre macchine nel DAB Plus, mi state ascoltando dall'app Radio Rock, dove avete sentito sia adesso è finito il morning show, di là inizia Gagarin, e poi chiaramente ci sarò io da quest'altra parte, Radio Rock e Radio Rock Italia. Se siete al mare, che ormai è tempo di mare, tanti state al mare, FM 96.6. Se siete a casa e non avete il DAB Plus, dal televisione digitale terrestre 833, canale Super 6, c'è, cioè Radio Rock TV, e potete ascoltarci, non vederci, quello è Twitch TV, soltanto Radio Rock dall'altra parte. Forse mi potrete vedere, c'è qualche sorpresa in arrivo, intorno a Ferragosto vi faccio una bella trasmissione sui 106.6, ma ve lo racconterò poi a tempo debito.

0: Ma quanta gente comunque ci sarà che si accontenterà? Tanta, dico tanta. Io. Peccato che non potranno mai rendersene conto.
1: Anche se chi si accontenta gode. Peccato. Peccato, però questa era in risposta a Vasco di prima, ma ci sta. Ci sta, e la domanda è effettivamente, chissà quanti si accontentano. Adesso ho detto che stride un po', che stride un po'. Allora, il mio alter ego appassionato di Ligabue e il tuo appassionato di Vasco Rossi si stanno prendendo a cazzotti da soli. Chissà se lo passo Ligabue oggi, potrei. Non so se cercare, allora, ieri mi sono perso in canzoni provenienti con l'inquinamento anglofono straniero, quindi featuring, cover sbagliate, siamo divertiti, abbiamo passato Gesù Cri di Nino D'Angelo. È stato un gran bel sentire, però diciamo che oggi se trovo qualcosa inerente al gelato a me ne mette solo Pupo, però vabbè, non la passerò, ho avuto difficoltà pure a mettere le canzoni sulle storie. Allora, siamo quasi pronti per partire, come al solito il sondaggio che vi ricorderò dopo il break delle 15, intanto oggi è martedì, quindi vi ricordo il palinsesto. Marco Bosco va sbragati, va svegliati, proprio è stato il giù della brande dalle 6 alle 10, poi eccomi qua dalle 10 alle 13, Dario C24, che nei social è Dario underscore 24. Dalle 13 alle 15 Vincenzo piglia poco con la sua Troppo Italiano. Dalle 17 alle 20 io sono l'elettro, che Pirina 500, l'eroe dei due mondi, Emanuele Guzzardi. Dalle 20 alle 22 Federico Corsi con la sua Fuori Comfort, che ho visto, l'ho visto.

0: Rock Sport.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le in app su mcdonalds.it.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
6: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid anche con 6.550 euro di vantaggi Mazda.
5: Autoimport a Roma dal 1950.
7: Questo è
8: Marte Contro.
7: C'è vita sul pianeta torbido.
9: C'è vita, ieri puntatona con i ragazzi di Smile, però di pomeriggio è stata una tramogena. Allora è il momento del primo classico per quanto riguarda Marte Contro, Radio Rock Italia di oggi. Lui è Max Gazzè, che porta tutto per fare il verso al Torbido Podcast. È timido, ma sicuramente è ubriaco.
10: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Il timido ubriaco Max Gazzè, rientro dal break delle 10:15, quindi sa, siamo in perfetto orario con il Marte Contro Clock, che poi lo troverete nel merchandising di Marte Contro negli stand che troverete lungo gli stabilimenti. Ma tu ne fai, ma quale merchandising? Ma quale stand? Attenzione che qua c'è una polemica, vai.
1: Vorrei anche dire un'altra cosa,
0: vai.
1: A parte che se passi Ligabue e dai su,
0: vabbè, dai, te l'ho preso.
1: Ma a parte questo, il grandissimo,
0: sì,
1: ha anche detto
0: l'immenso,
1: che chi si accontenta gode così così.
0: Però c'era pure,
1: quindi ora
0: senta,
1: c'era... hai capito, sì?
0: Sì, ma c'era pure Zucchero che dice chi si accontenta gode perché così parlò Kama Sutra, questa forse la passo, però Ligabue non lo so, però no, te l'ho promesso e quindi mantengo la promessa. Diciamo che è una richiesta fuori giorno di richieste, perché il giorno delle richieste è soltanto il venerdì, però Isa, che ti devo dire, mi hai preso sull'orgoglio che sono un vaschiano e che butto giù Ligabue, e quindi dato che è una richiesta fuori orario ti gioco la carta dell'happy hour e quindi offro io open bar, venghi o signori.

0: dal coraggio si riconosce un uomo, dal coraggio si riconosce un uomo. Ti dirò che tra l'altro, pur essendo un odiatore di Ricavù, hai scelto pure un bel pezzo. Beh, dai, sì, alla fine mi difendo, mi difendo. Variazione sul tema, vai.
1: C'ha dentro Tor Vergata. Uscire, uscire, chi ci riuscirà?
0: Eh sì, perché il vero dramma è stato quello di uscire da da quel concertone. Allora, io prima di ricordarvi, insomma, ecco, quale è il sondaggione, quindi entrare nel dettaglio del sondaggione, mi prendo ancora un talk così di chiacchiere per ricordarvi l'appuntamento di domani con il mercoledì del Piede d'Orbito, la seconda parte della Fanta intervista a Raffaella Carrà, perché io ho letto praticamente soltanto la sua carriera, quindi domani biografia, gossip, iconografia moderna, insomma, avremo modo di entrare ancora nei suoi meandri. Questa settimana ce l'ho piena, per cui giovedì cucina, venerdì

Beh, oh, ma di che cosa stiamo parlando? Appunto, ci scrive Pezzone. Punto, Alessandro. Sì, Pezzone. Pezzone. Punto. Cioè, non, sono pochi i commenti. Sono pochi commenti.

0: commenti. Oddio, però che amarezza sta canzone, quasi quasi per contrastare. Veramente gelato al cioccolato di pupo, ma guarda, penso che gelato al cioccolato di pupo non ce l'ho. E questo è un po' così. Allora, io sto per volgere il tema al tema, per cui innanzitutto vai.
1: Allerta Marte,
0: eccola.
1: Sono pronto, sparami.
0: Allora spara, è facile, io sono un gelataio, siamo una gelateria, Marte contro gelateria, quindi si entra qua e si fa l'ordine del gelato. Io ho sia il frigone con i confezionati che il banco con tutti i gusti. Allora entrate, ordinate il vostro cono, la vostra coppetta, la coppa primavera, gli spaghetti di Tony, chissà sa. E oppure un gelato confezionato, mi dite quale, quello della vostra infanzia, qualcosa che vi piace in particolar modo. Quindi mandami vocale, breve, timbrate, si te va 3791 600 190 per gli ultimi arrivati. Tutti gli altri mi hanno scritto nel broadcast di WhatsApp dal sabato. Se volete essere inseriti nel broadcast, basta inserire il vostro numero sulla mia DM di Instagram e ne parliamo volentieri dal sabato al martedì, quando escono anche i miei contenuti social. Mi sono rimasti tre temi, l'ultimo già lo sapete come l'ultimo dello scorso anno, però vabbè. Intanto doppietta delle 10:30, un po' d'allegria, ce l'andiamo a scarallare. A proposito di Tony è una gelateria famosissima a Roma, che ha sede ai Colli Portuensi, e quando è uscita questa canzone noi di zona ce la cantavamo più o meno così, no? Ma com'è bello andare in giro per i Colli Portuensi, e poi si andava da Tony, da Pizza e Fighi, che bello.

0: Filippo, che quando ero piccola io, se lo chiedevi, insomma, non c'erano riferimenti o allusioni volgari di alcun tipo.
1: Il Calippo Tour?
0: Il Luke, che all'epoca era un signor ghiacciolo, adesso è un fregnetto piccolo piccolo. E poi gelato artigianale, fior di latte e cocco.
1: Buono! La doppietta Luna Pop 50 Special. Andiamo, però, che fa caldo. Quando lo prendete il gelato?
2: Bye.

0: notte d'estate. La notte d'estate è quella in cui si prendono più gelati in assoluto, eh.
1: Allora, vai, gelata vai. Artigianale.
0: Sì.
1: Ci stanno, lo devo dire, ci stanno ragazzi.
0: Ci stanno ragazzi.
1: Ma non perché so de parte, perché so de famiglia,
0: che
1: ma
0: c'è una gelateria
1: Pica a Via della Seggiola fa un gelato al riso che dedico proprio.
0: Ah, quindi anche quelli senza lattosio. Bravo, non l'ho contemplato.
1: E confezionato da ragazzino, ci passava il camioncino che faceva la canzoncina. Quando senti il clacson, è arrivato Papillon.
0: Mamma mia, che è tipo per i Poppins.
1: E invece adesso preferisco la grappa gelata.
0: La grappa gelata, magari. Grappa gelata, ci sarà pure gelata la grappa. Mi ricordo che c'era il cornetto al whisky, che poi io lo prendevo solo perché c'era scritto al whisky, però chiaramente non credo che avesse
1: nulla. Ah, e vorrei aggiungere sul Papillon.
0: Sì.
1: Che comunque Papillon, è un culo che si piava dalla gente che i gelati che vendeva, perché
0: si
1: passava alle 4 del pomeriggio. In Puglia alle 4 del pomeriggio c'è la controra.
0: C'è la siesta, quello passava. Gelati, gelati a bastare, un po' come quello. È arrivato l'arrotino donne. Aggiusta ombrelli, le ostre cucina a gas, rota a cortelli. È arrivato l'arrotino. È arrivato pure rancore, Nemine.

0: Sport.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
5: State ascoltando
6: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
7: C'è vita sul pianeta torbido. Allora, novità delle 10:46. Suarez, l'ex giocatore dell'Inter, ma non era morto, no, scherzo. Suarez con Super Saiyan. Ascoltiamolo insieme, strizza l'occhio a Dragon Ball. Può darsi, sentiamo.
6: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Ah, questa si legava anche bene a Eminem, dire ancora Suarez, Super Saiyan, comunque si strizzava un po'. Allora, giustamente mi scrivono, se parla di Controra, l'amico del Papillon è pugliese. Sì, sì, l'hai beccato in pieno. Nel frattempo mi ha mandato il link alla gelateria Alberto Pica, di Roma, ma non facciamo pubblicità, ma insomma, sì, ho detto Tony. Se ti capita, assaggialo, assaggialo, e lo faccio proprio ben volentieri. Chi c'è qua?
1: Dicono in giro che a Dariano gli piace cazzo e menta.
0: Sì, è il mio gusto preferito, doppio peraltro.
2: E poi andarsi a comprare il gelato in gelateria è rimasta un po' una cosa, ormai sembra vintage, no? Come...
0: Sì, sì, un pochetto.
2: Cioè, ultimamente siamo ritornati al cinema, cioè cose, insomma, che sembrano che ci leghino, no, agli anni... agli anni 80-90,
0: agli anni d'oro del grande
2: Real. C'è una cosa in gelateria che proprio io non, comunque non, cioè non condivido, nel senso, mi danno, cioè io chiedo il cono, perché mi dai il cucchiaino? Se no ti avrei chiesto una coppetta, certo. Ecco, io vado un po' in così, c'è un po' un alterco, poi diventa tra me e il gelataio, no? Perché io sta palizza, non ci faccio niente, io il cono si lecca.
0: Sì.
2: Comunque, e come quando saluti ormai, ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno.
0: Che è sta ridondanza?
2: Chiusa parente.
0: No, sono d'accordo con te, nel senso, ci stanno tante piccole cose che danno fastidio e urtano al sistema nervoso, si dice urtano al... si può dire urtare al sistema nervoso. Allora, io ho un fottio di messaggi un po' pazzi inviati da voi e devo iniziare a prendere un po' un ritmo, perché veramente sennò non ne esco. Allora, intanto, a proposito di gelati, di ciccia, di prove costume e di mangiarci un po' quello che ci pare, ti è

0: buona giornata anche a te, te ne porti, ti porti a casa il concetto del gelato, ma soprattutto il fatto che il nostro Alessandro sia pugliese. Allora, iniziamo il carrellatone dei messaggi arrivatimi in questo weekend dal sabato a oggi. Sentiamo chi c'è là. Allora, gelato!
1: Bella Dario, bella Marte. Buongiorno, allora, buongiorno. Guarda, per me unica prerogativa è che sia un cono con doppia panna, quindi doppia panna sopra, sì, panna sotto. Poi i gusti mi faccio ispirare dal momento. Ah. Sto in fissa con qualcuno, tipo il Malaga, ma non sempre il si Malaga. Trova, sono gusti un po' vintage. C'è una gelateria vicino da me che fa da qualche anno ananas e basilico.
0: Ananas e basilico.
1: Devo dire che quello è un gusto che prendo spesso. Curioso. Comunque cono medio, tre gusti, doppia panna.
0: Bravo, bella, raga. Bella, doppia panna tutta la vita.
2: C'è ancora qualcuno che mangia gelati confezionati?
0: Guarda, lo evincerò da questo sondaggio.
3: Marte a Dario?
0: Sì,
3: Io purtroppo gelati non li mangio, un gusto, sì, così, quello così preferito in, sì, assoluto, se, sì, fosse, sì, il pistacchio.
0: Pistacchio, ce l'ho il pistacchio.

0: Ritmo tribale, le cose succedono. Succede anche che c'è ancora chi mangia gelati confezionati e anche chi non li mangia proprio. Già dei primi due messaggi di due marziani. Invece il marzianone ha tirato fuori il Malaga. Niente proprio di meno che il Malaga, che è una cosa... Il Malaga era tipo ricotta, una cosa siciliana, sbaglio?
1: Ciao Marte, ciao Da. Allora, il mio gelato preferito, fragola e cioccolato fondente.
0: Fragola e cioccolato, buono, molto buono.
2: No, vabbè. No. Sto cinturando del gelato. Ah, innanzitutto faccio pubblicità a una gelateria mega galattica che si chiama Gelato Mania sulla via Portuense.
0: Gelato Mania, via
2: Portuense. E di quella gelateria io consiglio la nocciola, la Nutella e sì, lo Snickers.
0: Lo Snickers.
2: Questa mega galattica di creme favolose, ovviamente rigorosamente gelateria artigianale.
0: Artigianale.
2: E
0: basta.
2: E niente, ho litigato con la dietologa per averci il gelato a pranzo almeno una volta a settimana. Ovviamente ho vinto io.
0: Certo,
2: non so fino a che punto.
0: Ci toglimi tutto, ma non il gelato.
2: Ah, scusa, rigorosamente doppia panna.
0: Ah, beh, allora, noi entravamo da Tony e diciamo, allora, doppia panna, panna, panna. Poi cioccolato, panna, doppia panna, con le donne non ci sopportava mai dai ragazzi. Panna, doppia panna, panna, panna.
3: Seed, Berlin City 2005. And I have the honor to proudly introduce to you this brand new record. S,

0: Ciao Dario.
1: Ciao Marte.
0: Sono Marte.
1: Dai, lo so Dario. Vai.
0: Siamo a Firenze nel 1500. Quando l'architetto Bernardo Buontalenti, alla corte dei Medici, e Caterina, inventò il gelato.
1: Tutto a Firenze.
0: Con una ricetta a base di latte, uova, miele e limone. Ma prima ancora, già i Greci e i Romani amavano rinfrescare i succhi di frutta con la neve che proveniva dalle montagne.
1: Pensate che per trasportare la
0: neve. E allora, dopo sta precisazione da ossessivo compulsivo, ti dico Dario che a me piacciono tutte le creme.
1: Le creme.
0: Nocciola, caffè, zabaglione e pistacchio.
1: Io che voglio.
0: Ma non disdegno un bel sorbetto al limone.
1: Buono, trampato.
0: E poi, cupette tutta la vita.
1: Sì,
0: Corcono. Mi impiastro tutto. Ti saluto da Rio.
1: Ciao Marte.
2: Aspetta.
1: Ciao Marte, guarda, devo dire che potrei fare un sondaggione, ma insomma non lo faccio. Però ci sono i coppettari e i conisti. Allora, conisti e coppettari di tutto il mondo, unitevi, avete ancora tempo fino all'una 3791 600 190 per dire a quale partito gelataro appartenete.

0: Il successo ci ha dato alla testa, è vero.
1: Io sono del team gelato vero tutta la vita.
0: Gelato vero sì, sicuramente.
1: Ma tutta
0: la vita.
1: Quella dopo.
0: Sì, tutte le vite, allora, se potremmo dirla così. Sono per il gelato confezionato, mai. Sono per il... No, però lo sai che non è vero, perché poi se c'hai voglia di gelato e stai, che ne so, in una spiaggia dove c'è il baretto che c'ha solo i gelati dell'Algida o della San Montana, però se tu che sei toscano, San Montana va già, l'altro giorno sono stato a Tarquinia e già da là in su è tutta San Montana. I gelati, o anche Motta, i gelati confezionati, quando c'hai solo quelli vanno bene pure quelli, per quello io ho inserito in questa mia particolarissima, questo particolarissimo certamen di gelatari, ho inserito pure i gelati confezionati. Poi se dovessi scegliere e avessi comunque la possibilità di scegliere, chiaramente tutta la vita il gelato, quello artigianale. Poi attenzione, gelaterie artigianali sono quelli che fanno il gelato loro, poi ci sono le gelaterie storiche commerciali, quelle degli anni 80 che ancora oggi sopravvivono, sono quelli con le polverine, è buono altrettanto, però un po' c'è un po' come la birra artigianale, c'è un po' la moda del gelato artigianale.
2: Respira. Il tempo passa sotto il naso come avessi messo coca nella clessidra. Odio la mattina, il sole filtra sulla vita quando il buio mi attira. Respira, neanche punta di piedi, c'è

0: Respira. Quando premi grilletto, respira. Quando cambi le carte, respira. Prima di prendere la mira, respira della sfida, respira del
1: compito. Allora, questi sono in tre: Salmo, Noise, Narcos e Marrakesh. Mo dimmi che non è un gusto di gelato. Allora mi fai doppia panna: Noise, Narcos, Salmo e Marrakesh. Mica male.
2: Ciao Marte, come
1: ciao.
2: Da un po' che non mi sentite.
1: Ma bella di papà, vai.
2: Mi va di mandare i vocali a questo pelato.
1: A questo pelato.
2: Comunque, vai. Allora, gelato di arte in generale, sì. Sicuramente con medio.
1: Oh, medio.
2: Con fiore di latte. Obbligatorio.
1: Obbligatorio.
2: Fiore di latte, obbligatorio.
1: Sì.
2: Oreo e Nutella, se
1: Oreo.
2: Siamo da pulimento goloso.
1: Sì.
2: Se siamo da Tony.
1: Detto, da Tony.
2: Fiore di latte, cocco e stracciatella.
1: Brava.
2: Con la panna, sì. Dipende da che gelataio. Per esempio, dal Polivetto, no, da Tony, sì.
1: Eh sì, da Tony è buonissimo.
2: Io vado confezionato, rimango fratello, il mio bellissimo e amatissimo Calippo.
1: Il Calippo!
2: Calippo, sì. Buona giornata.
1: Buona giornata a te. Ti ho messo nella Ti ho messo nella storia, appunto, che ti mangiavi il Calippo. Vabbè, allora, break delle 11:15, puntualissimo, peraltro. Ma approfitto per ricordarvi che da oggi Radio Rock Italia, cioè non da oggi, canale 883 del digitale terrestre Super Six, clicca il pulsante rosso interattività, Radio Rock Italia, dirette Radio Rock TV, modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate.
3: Rockstar. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
9: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
10: Ah, ma quindi non è un'operazione?
9: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
11: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
12: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
13: Questo è
14: Arte Contro.
13: C'è vita sul pianeta torbido.
1: Allora, abbiamo preso una deriva rap e anche l'algoritmo lo fa, quindi ringrazio sempre i ragazzi della redazione e della direzione artistica che mi mettono in rotazione questi classici fantastici. Quindi è il momento di ascoltarci i Colle del Fomento con la loro bellissima, che dico bellissima, strepitosa doppia panna, Sergio Leone. Vai, enjoy con Chaos One.
15: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: eccola qua, Papillon Gelati, divertiti con i video e la musica che ami, carica contenuti, eccola qua, anni 90 forte forte, grazie Ale. Nel frattempo Vince mi scrive: ascoltatori romani, ma una dritta per un forno super top che faccia la schiacciata romana fotonica. Io provai anni fa l'antico forno Roscioli, beh, una meraviglia. Consigliatemene altri, please. Guarda, devi andare a via Folco Portinari, dove c'è un forno anonimo piccolissimo che fa la schiacciata e la scrocchia e la distribuisce praticamente a tutta Roma. Semplicemente a tutta Roma. Allora, che gelato entrate in gelateria? Prego, sta lei, cosa
1: ciao,
0: vuole?
1: Ciao, Marte Contro.
0: Ah no, tu già ti ho sentita, stai calma, amore.
2: Ciao Dario, un saluto a tutti gli amici anche di Marte Contro.
0: Sì, certo.
2: Allora, io non sono amante dei gelati confezionati, però bene, se dovessi scegliere, sceglierei sempre solo il cornetto Algida.
0: Claro.
2: Mentre quando vado in gelateria, sì, da sempre,
0: sì,
2: ordino i soliti tre gusti.
0: Vai.
2: E sono pistacchio, nutella e stracciatella.
0: Buono.
2: Ovviamente con sopra la panna.
0: E sotto no?
2: Ciao a tutti.
0: Sotto no? Cioè, non ho capito. Questa è la prima non doppia panna romana che ho sentito. È un po'... Comunque, pistacchio, nutella e stracciatella. Buona.
3: Questo è il vero problema. Fine stagione elettorale, sconti della pena. Il lambro che cos'è?
4: Un fiume in pena.
3: Odio le girandole perché mi tolgono il respiro.

0: Forno Marchetti in via Folco Portinari, mi chiedeva Vince. Non ti puoi sbagliare, ne prenderai 7-8 strati praticamente infiniti. Allora, 11:24, mannami in vocale breve di Brad Sitt, va 3791-600-190.
1: Buono il gelato davvero?
0: Buono il gelato, sì.
1: Allora,
0: vai.
1: Gusti sempre gli stessi.
0: Vai.
1: Doppia panna.
0: Doppia panna.
1: Stracciatella e zabaglione.
0: Stracciatella e zabaglione.
1: E si vola.
0: E si vola, buono.
1: Invece top 3 gelati confezionati, vai. Cioè, forse al primo posto te ci metto Ernui.
0: Per lui.
1: Che è quello nuovo, che è quello tipo Magnum.
0: Per lui, Nuggi, sì.
1: Poi il Magnum.
0: Magnum.
1: E poi è una bella lotta. Tra il Cremino.
0: Buono il Cremino.
1: E il Maxi Bon.
0: Buono il Maxi Bon.
1: E si vola.
0: Croccante alla marea.
2: Ce lo so, ma sto pensando. Io sono una grande amante dei coni gelati. In competta.
3: Come non rispondere a questo, a questa richiesta?
0: Questo bello.
3: Dopo poco, scusa il gioco di parole, mangiato uno splendido cono con fichi e noci, cioccolato fondente e pistacchio.
0: Oh yeah.
3: Il tutto condito da panna non zuccherata,
0: tu.
3: The best.
0: Ciao ne. Beh, Cremino, bella citazione del Cremino. Certo, noci e fichi, buono. Allora, io a volte faccio coni super dolci e quindi con solo creme, ma a volte anche questo gioco un po' agrodolce, il miele, le noci, i fichi, questi gusti un po' così, le granelle. Ma voi me lo state scartando, però anche il gelato alla frutta c'ha il suo perché. Sangue misto, l'origine di Neffa.
4: Neffa sulla

0: me ne vogliate, ci sparo anche la doppietta delle 11.30 allo stesso modo. Gelato alla frutta top, mi dice Vince, sì, e invece mi scrive Susanna, comunque cocco e nocciola tutta la vita, ovviamente il cono. Invece se parliamo di gelato confezionato, il fior di fragola, sì, intramontabile, buono, pure mezzo magro, mezzo magro. Allora chi c'è là, chi c'è là?
1: Cono gelato rigorosamente cioccolato, fragola e panna.
0: Buono.
2: Allora Dario, guarda,
0: no aspetta, non ho capito, cioccolato e fragola,
1: cono gelato rigorosamente cioccolato, fragola e panna.
0: Cioccolato, fragola e panna, vabbè.
2: Allora Dario, guarda, io sono legato, no, i gelati tradizionali, vabbè, che c'entra le gelaterie qua in zona, quelle, ma c'è un gelato in particolare, sì, confezionato, sì, anni 80, che io mi compravo,
0: sì,
2: che stavo a rota, il break.
0: Il break,
2: chi se lo ricorda il break, che c'aveva poi quel, praticamente c'era il cono poi dentro quel pezzo di plastica,
0: sotto,
2: io all'inizio,
0: sì,
2: all'inizio, ah, sì, non avevo capito che si toglieva, io lo buttavo, cioè ne mangiavo la parte sopra, non capivo che dentro c'era il biscotto e lo buttavo, quando l'ho scoperto si è aperto un mondo, il break,
0: pensa quanti break,
2: scritta rossa, coppetta che era bianca,
0: bianca-azzurra, so che non riesci a dirlo bianca-azzurro, però effettivamente lo fu, lo fu.
3: Buongiorno amico mio, buono pratico il gelato.
0: Eh sì.
3: Allora, ti posso dire pure tutte e due, maxi bon del confezionato.
0: Buono.
3: Tutta la vita proprio. E, artigianale sicuramente pistacchio, amarena e, o fragola o crema, dipende.
0: Ah, oh, vedi, però vabbè, la panna.
3: Ah, ovvio, doppia panna, manca di.
0: Ah, ecco, doppia panna, no, non mi tradite la doppia panna. Allora, doppietta delle 11.30, rimaniamo sulle sonorità, un po' rap, un po' così, rap un po' più moderno. Prima era Neffa, appunto, con i Sangue Misto, adesso è Neffa da solo, con La Mia Signorina. In doppietta, con un'evoluzione della signorina targata articolo 31, potete già immaginare di che cosa stiamo parlando, vai.

Allora, Neff e la sua signorina stanno bene insieme, chiaramente era riferito alla ganja, però insomma facciamo finta che sia riferito ad una donna come tanti hanno pensato per tanti anni. Invece J-Ax, forse con Jack La Furia ci avevano più problemi. No, quello era di Greg Dogo, c'entra Jake La Furia, no, ma non c'entra un cazzo, vabbè, comunque

Allora, ricordate che c'è anche il gelato al miele, che fa bene a tutto, anche se in realtà è come il saccarosio, quindi è un falso mito, un falso mito. Allora, anche quest'anno lo studio Col K sarà partner commerciale di Radio Rock per la cura completa del vostro sorriso, staff di alto livello e cura massima dei pazienti, professionalità, esperienza e tecnologia all'avanguardia ed al vostro servizio. Odontoiatria per adulti e pediatrica, impronta dentale in 3D, correzione con l'apparecchio invisibile Invisalign e tanto altro. Lo studio Col K, K-O-L, si preoccupa anche di rendere accessibile a tutti la cura dentale. Chiedete informazioni. Studio Col, la cura completa del sorriso, dove? A Piazza dell'Alberone 1, studiocol.com, 06 7893 46, oppure un bel WhatsApp al 334 840 7923, al quale vi risponderanno subito. A proposito di WhatsApp, 37 91 600 190, per i vostri messaggi scritti e soprattutto per i vocali, per rispondere al sondaggione di oggi, di martedì, di Marte Contro, qui su Radio Rock Italia. E la domanda è molto semplice: entrate in gelateria, fate il vostro ordine, se vedete alla vostra destra c'è anche il bancone con i gelati confezionati, quindi potete tirare fuori la marcord del vostro gelato confezionato preferito, oppure il gelato, quello artigianale o non, comunque cono o

0: Ci voleva un po' una quota femminile su questo palinsesto alle 11.42. Andiamo spediti. So che piace tanto a Marco Bosco quando specifico. Andiamo avanti, ancora un messaggino. Sentiamo cosa ordinate in gelateria.
1: Marte Contro, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, non confezionato, quindi artigianale.
0: Sì.
1: Io sono assolutamente della vecchia scuola. Crema. Cioccolato e palma sopra, abbondante, confezionati, ma non un po' stuccato. Sono cambiati un po' i sapori di una volta.
0: Mi fa fare due considerazioni.
1: Si va sulla vaschetta d'acciaio, e crema, cioccolato e panna. Regolari.
0: Allora, due considerazioni. I gelati confezionati sono sempre più piccoli e costano sempre di più. Ogni anno diminuisce il prodotto, aumenta il prezzo. È una delle leggi dell'economia. L'altra cosa, cioccolato e crema e panna sono i gusti con i quali tu giudichi la gelateria. Come quando vai in una osteria romana e devi prendere la cacio e pepe. Da là capisci e puoi giudicare o no. L'esercente.

0: Rock Sport.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
3: Autoimport, a Roma, dal 1957.
5: State ascoltando
6: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
7: 11.48, c'è vita sul pianeta torbido. Facciamo all'amore per Paolo Capovilla, che lo dice a me quando te pare, piace.
6: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.
8: Per guerra si intende un fenomeno collettivo che ha il suo tratto distintivo nella violenza armata posta in essere da gruppi organizzati. Il termine deriverebbe dalla parola Verran, dall'alto tedesco antico, che significa mischia. Nel diritto internazionale, la parola guerra è stata sostituita dall'espressione conflitto armato.
9: Facciamo all'amore!

XVI della Costituzione, l'Italia, la guerra, la ripudia. No, vaglielo spiegare. Al Dipartimento di Stato americano, alla NATO, al Partito Democratico o a Di Gennaro e Profumo, fra i migliori manager industriali che il paese abbia mai conosciuto. Ci mancherebbe. Facciamo all'amore.

0: Facciamo l'amore, 11:51. Sì, giustamente, la maledetta shrinkflation. Stesso prezzo, se non più alto, e meno prodotto. Il Magnum nell'emblema, maledetti! È vero, sempre più piccolo, ma si chiamava Magnum perché era appena uscito, era praticamente il cremino, il triplo. E piano piano sta diventando un cremino, cioè, variano i gusti, sono furbacchioni nel marketing, ma la quantità di prodotto sta scemando in maniera sensibile.
1: Ciao, buonasera, sono Andrea.
0: Ciao Andrea.
1: E io ogni volta che vado a prendere il gelato prendo sempre esclusivamente nocciola, cookies e panna. Questi sono i miei gusti prefissati da una vita, da quando sono nato praticamente.
0: Cioè, c'era il cookies,
1: e penso che continuerò a prendere questi per il resto della mia esistenza.
0: Aspetta, voglio vedere a 70 anni a piatta.
2: Buongiorno cookies. Marte.
0: Buongiorno.
2: Dunque, da buoni Monteverdini, ma ti ricordi il Tropicana?
0: Il Tropicana,
2: la gelateria che faceva panna sopra, panna sotto e poi affogato cioccolato.
0: Faceva l'immersione, la volete l'immersione?
2: Quindi prendeva il cono, lo metteva a testa in giù.
0: Sì.
2: E quel cioccolato si
0: solidificava,
2: diventava. Sì. Tipo una glassa, una cosa. Ma comunque certo. Zabaione, cioccolato,
0: Zabaione,
2: panna sopra, panna sotto, tutta la vita. Ciao Marte.
0: Sai qual è il mio preferito? Zabaione. Sì, comunque il Tropicana faceva, ti faccio l'immersione. Sì, adesso l'ho trovato pure da qualche altra parte. All'epoca è vero, lo facevano solo loro. Allora, questi signori qua suonano dal vivo dopo la loro reunion recentissima il 18 luglio a Roma. Quindi se avete modo andateli a vedere, perché hanno sempre qualcosa da dire, che se ne dica sul commento quello populista del personaggio Morgan. Però insomma, Blu Vertigo è un bel live sicuramente. Questo è Iodio.
3: Bisogna sempre per forza parlare d'amore. Si deve sempre comunque far nascere il sole. È necessario far credere.

0: A 11.58 le vibrazioni dei Blue Vertigo live 18 luglio a Roma.
1: Personalmente Masini lo direi anche se non avesse le ansie.
0: Perché poi ho tirato fuori Masini? E l'ho nominato? Io non lo so perché. Vabbè, comunque quello di prima invece è la considerazione di Miro, era quella che mi stava incuriosendo e voglio andarmela a cercare, il famoso, come dire, costo del gelato, costo del gelato, che è tipo il costo della vita, no? Il consumo di gelato è cresciuto del 4% rispetto allo scorso anno, salgono però anche i prezzi. I 4 anni sono aumentati di quasi il 30%. Oh, regà, 30% è tanta roba, eh. 30% è tanta roba. Il costo medio del gelato in vaschetta in Italia si attesta oggi ai 5,87 euro al chilo e invece si fermava nel 2021 ai 4,54. È aumentato, questo è il prezzo del gelato artigianale. Ah, perché viene citato in odio, scusa, in iodio. Sì, scusa, c'hai ragione Vince, no, ero andato fuori a fumare, quindi non avevo seguito la canzone e quindi ero rimasto sconnesso da questa tua considerazione, che invece era giusta e ci stava. E il prezzo del gelato più caro, va bene, si sa, il gelato artigianale è davvero caro? Beh, a regalartelo non te lo regalano. Ma io voglio capire invece il prezzo dei gelati confezionati, che è un indice economico. Adesso me lo vado a cercare perché Miro l'ha chiamato Shrinkflation.

Bobby Joe Long's Friendship Party, le chiavi di San Pietro, San Peter Key. Allora, questo era l'articolo che cercavo. Il confronto tra il 2021 e il 2026 mostra bene l'effetto. Il Magnum Classic, che oggi costa 1,35 euro a porzione nei bar dove sono controllati i prezzi, perché poi sui chioschetti sulla spiaggia ci mettono l'adesivo sopra col prezzo. Quali gelati c'hai? Solo quelli col prezzo! E 1,35 non da nessuna parte, li trovi a 2,80. Registra un aumento del 26% rispetto al 2021. Il prezzo al chilo sale del 32%. Il Maxi Bon arriva a 1,15 euro a porzione, con un rincaro del 43%, che diventa del 53% se si guarda al chilo. Il gelato costa. Allora, prezzi più alti, meno prodotto in confezione, scattano le nuove regole. La normativa per contrastare, grazie Miro, la shrinkflation porta al debutto, pronta al debutto. Infatti il fenomeno riguarda ormai vari prodotti e alimenti che troviamo nei supermercati. Cosa cambia per i consumatori? Dal pacco di biscotti al tubetto di dentifricio anche i gelati non ne sono esenti. Stessa confezione, prezzo apparentemente invariato, ma meno prodotto all'interno, talvolta anche con costi aumentati. È la shrinkflation in italiano, il fenomeno per cui i prodotti vengono venduti agli stessi prezzi, se non superiori, ma con quantità di prodotto inferiori. È la vecchia sola, il pacco, come lo chiamano a Napoli. Ci riflettiamo dopo i Baustelle.

Bastel, la canzone della rivoluzione. L'importante quando uno fa tante cose è dare priorità a quello che si fa. Quindi se adesso state pensando a una cosa da fare ad agosto, cancellatela, cioè fate parlare chi ve la dice, ignoratelo totalmente. Allora, la traduzione fa cagare, perché effettivamente, mi dice Miro, significa grammificazione. La grammificazione ti ha dato un bel mestiere. Allora, una pratica illusoria per il consumatore che spesso, tradito dalla confezione, non si rende conto di pagare lo stesso prezzo di prima, ma per grammi o chili in meno. Ma cosa cambia davvero dalla data cerchiata in rosso, cioè da, attenzione, 15 luglio 2026? Che fine ha fatto la prima legge? L'avviso doveva comparire direttamente sul pacco. L'Italia era già intervenuta con la legge annuale per il mercato della concorrenza del 2023, approvata nel dicembre 2024. L'articolo 23 aveva inserito nel codice del consumo del nuovo articolo il 15 bis, dedicato al riporzionamento dei prodotti preconfezionati. La norma riguardava i prodotti che conservavano il precedente confezionamento, ma subivano una riduzione della quantità e un conseguente aumento del prezzo di unità di misura. In questi casi il produttore avrebbe dovuto segnalare sulla confezione, anche tramite un'etichetta adesiva, la dicitura: questa confezione contiene un prodotto inferiore rispetto alla precedente quantità. In questo modo il consumatore sarebbe reso consapevole della minore quantità di prodotto presente in confezione, riuscendo meglio ad orientarsi sul prezzo. L'avviso avrebbe dovuto rimanere visibile per 6 mesi dalla commercializzazione della confezione ridotta. La legge stabiliva inizialmente l'applicazione a partire dal 1 aprile 2025, ma non è mai stata applicata.

0: Sconfitti e vincenti come produttori di gelati, Eco di Sirene, Carmen Consoli, 12:13, Radio Rock Italia, Marte Conte, andiamo incontro al break delle 12:15 che tornerà con l'ultimo classico per oggi. Allora, le nuove regole, niente avviso sulla confezione. Il cambiamento principale è proprio la scomparsa dell'obbligo di stampare l'avviso sul pacco secondo il contenuto del prodotto. L'informazione dovrebbe viaggiare invece lungo la filiera. Produttori e distributori dovrebbero comunicare ai venditori la riduzione della quantità e l'aumento percentuale del prezzo riconducibile alla shrinkflation, cioè al riporzionamento, la grammificazione, cioè, va detto Miro. Spetterebbe poi ai commercianti rendere queste informazioni accessibili ai consumatori nel punto vendita con cartelli, avvisi o altri strumenti informativi o anche nei negozi online, cioè ci devi scrivere sopra un cartello scritto bada occhio. La comunicazione non resterebbe visibile per 6 mesi come previsto dalla prima legge, ma soltanto per 3 mesi dalla commercializzazione del prodotto della nuova quantità. Dice, dopo 3 mesi avranno capito che il magnum è una sola. Il progetto prevederebbe inoltre un'esclusione quando la riduzione quantitativa è accompagnata da una modifica della formulazione che migliori la resa o l'efficacia del prodotto senza ridurne il valore complessivo del consumatore. Che vuol dire? Che te ce fanno un buono, che te ce fanno un buono. Va bene, allora break delle 12:15, torniamo con l'ultimo classico per oggi e poi riprendiamo un po' di vostri messaggi e rientriamo in gelateria. Stay with me!
1: Rock Spot. Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Questo è
5: Marte Contro.
4: C'è vita sul pianeta torbido.
0: C'è vita sul pianeta torbido, 12:16, eccolo qua, fedele alla linea, CCCP, curami, questo è l'ultimo classico per oggi, ascoltiamolo insieme.
5: Il classico di Radio Rock Italia, rock made in Italy.

0: curami CCCP, fedeli alla linea. Sono le 12.20, questo è l'ultimo classico per oggi. Ma i classici ne posso pure mandare qualcuno io a scelta mia, così d'amblè, messi in mezzo che neanche ve ne accorgete. Allora, sono le 12.20, abbiamo parlato appunto della shrinkflation, che vuol dire grammificazione, grazie ancora una volta a Miro. E devo dire che i miei ascoltatori e le mie ascoltatrici stanno veramente sul pezzo, è da stamattina che contribuite in cioè da stamattina daranno almeno due anche che contribuite in maniera puntuale e ci scambiamo dritte. Questo poi è il senso della radio, se no sono tutti buoni, metti Spotify e le canzoni che ti pare. Invece qua siamo per giocare e per chiedere a voi di mandami un vocale breve di Imbrate scritte, va 3791 600 190, che gelato te magni.
1: Ciao amici di Marte, ciao riservato.
0: Ciao riservato.
1: Con coppette, ma che stai a dire?
0: No.
1: La brioche col gelato.
0: La
1: non ti ho insegnato niente.
0: No, lo so, scusa.
1: Decisamente con pecorino, che è ricotta gelato con gocce di cioccolato.
0: Oddio, che buono.
1: E pistacchio. Ti stende tassativo. Bella pennica e adios.
0: E adios, mi sai tanto di Sicilia,
1: Ecco, la panna sul gelato è una cosa che proprio non concepisco e non capirò mai.
0: Attenzione, allora questo potrebbe aprire dei dissing, ma mi sento che è arrivato il momento per quel pezzo a cui tutti state pensando da sabato quando è uscito questo tema. E allora sì, sì, ce l'ho, fa rima, c'è, stace e ci fa andare in gelateria immediatamente perché la voglia sale immediata.

0: Gelato al cioccolato sale l'audience, l'audience assicurato. Gelato al cioccolato dolce, cioè alla fine Pupo ha fatto una canzone, eh? Oddio no, anche su di noi, nemmeno una sgurgola. Sì, è vero, ha fatto pure quello. Allora 12:25, ancora una mezz'oretta in mia compagnia, c'ho ancora un bel po' di messaggi da mandare. Per cui oggi è mancato, è venuto meno il notaio. Vabbè, comunque lo saluto e lo abbraccio, notaio, ovunque tu sia, il tuo spirito aleggia sempre su di noi. E quindi io sto validando tutti i messaggi nonostante la tua assenza.
1: Ciao bella, Sara.
0: Ciao Sara.
1: E in gelateria prenderei un cono,
0: cono?
1: Piccolo,
0: piccolo,
1: con nocciola, sì, Nutella, sì, e panna.
0: Nocciola e Nutella.
1: Ciao Marti, contro sono Sara. E in gelateria prenderei un cono,
0: sì,
1: piccolo,
0: già questa,
1: con nocciola, Nutella.
0: Allora, lo sai che la Nutella è fatta con la nocciola? A parte che io ho un amico allergico alle nocciole, ogni tanto cerchiamo di ucciderlo con delle cose alla Nutella. Però dico, è praticamente più o meno lo stesso sapore. Vabbè, comunque ci sta, va bene.
2: Bella Darione, ciao, bella Radio Rock, bella Marte contro, sì, in gelateria, coppetta gigante, con gigante, i seguenti gusti: vai, cioccolato di Botica, sì, caffè, sì, liquirizia, sì, ginger, sì, e zabaglione. E se dovessi scegliere un gelato confezionato, vi apro un mondo adesso. Il blob.
0: Il blob.
2: Ciaone.
0: Il blob era quello con la palla sopra, che era ricoperta tipo un po' il magnum alle mandorle. Perché poi diciamo, nei gelati confezionati non si sono mai inventati niente. A parte quando avevano fatto i sette peccati capitali, che dentro c'era il peperoncino, cose strane. Però vabbè, il blob, era bello il blob.

0: Ugo e Morgan, perché di Morgan ho passato il Blu Vertigo, però come prima avevo passato i Sangue Misto e Neffa, me lo dovevo concedere. Allora, ho messo in rampa una bellissima doppietta di cantautori italiani, uno attuale, uno ancora in attività, chiaramente, però insomma, un pezzo un po' più vecchio, e delle 12.30, quindi sono pronto, ma ancora vocali con la vostra gelateria preferita aperta, quella di Marte Contro, vai.
1: Gelateria Marte Contro, buongiorno. Vorrei un cono da 3,50.
0: Oh, bravo. No,
1: quelli più a destra, sì. Quello da tre gusti. Allora mi fa. Guardiamo un po'. Cioccolata fondente, sì. Al 6000%.
0: Al 70000%.
1: Crema.
0: Sì.
1: E rock and roll.
0: Rock and roll. Buona. Questo sì, buona sì. Questo sì che è un gelato. Il gusto rock and roll. Allora, come potrebbe essere il gusto rock and roll? Cosa ci mettiamo dentro? Qualcosa che frizza, qualcosa che sparapicchia? Che cosa ci mettete in un gusto che poi chiamerete rock and roll nella nostra gelateria di Marte Contro? Quindi cioccolato fondente al 18.000 miliardi per cento, crema che non può mai mancare, c'è anche crema della nonna che comunque va bene lo stesso, e poi del sano rock and roll come ingrediente del nostro cono gelato, quello da tre gusti. Non hai preso la panna, Vince? Va bene, sei perdonato. È arrivato anche il messaggio della siciliana prima che dice la panna assolutamente no, e rigorosamente brioche. Avete mai preso il gelato alla marmellata? Sentiamo se ce lo propone Cesare Cremonini, che fa da capofila per questa doppietta alle 12.30.

0: La marmellata nel gelato ci sta, ci sta. Precisazione di Vince.
1: Ah, giusto, mi ero dimenticato la panna. Mi fa anche una coppetta da 50.000 euro di panna. Grazie.
0: Sì, con i prezzi da adesso praticamente saranno un etto e un etto due. Invece Fantastico Miro mi tira fuori il gelato pipa, rintracciabile ormai solo in alcuni bar del Meridione. C'era sta coppetta fatta di plastica, no? 100% plastica inquinante, può contenere tracce di gelato il cui gusto è stato dimenticato dai più, visto che uno lo comprava solo per la pipa. È vero che poi ci si facevano le bolle di sapone? No, è un'invenzione mia. Comunque, vabbè, la doppietta la andiamo a completare in maniera serena, perché dopo Cesare Cremonini facciamo un salto di qualche anno indietro. Questo era il 1984, quando il gelato era molto più grande, costava molto di meno e si faceva la fila nelle gelaterie. Forse quelli tradizionali erano ancora non artigianali, ma comunque buoni, anche se fatti con le polverine, come diceva nella vecchia gelateria. E poi c'erano quelli confezionati, la viennetta, c'era già la viennetta, la bomboniera.

0: La vita è adesso e questo è il momento di prendere un gelato, eh? Sai, quando uno dice sto seguendo la dieta, la prova costume e tutto quanto, poi la vita è un moccico. Allora Vince, che è il mio chef personale, mi tira giù la sua personalissima ricetta del gusto rock and roll. Allora ascoltate bene: cioccolato extra fondente, sono già d'accordo, lamponi, ci sta anche perché un po' di splatter, zeste di limoni canditi e scaglie di nocciola. Mo ditemi che non desiderate ardentemente questo gelato qua che ci ha invitato a provare questo signore. Va bene, allora 12:41, devo un po' accelerare perché la vostra voglia di gelato è ancora molto presente, vai.
1: Il carretto passava e quell'uomo gridava:
0: gelati!
1: Gelati? Sì, te pare che non gli diamo retta noi, no, al gelataro? Quindi mi fai per favore un cono piccolo, sì, doppia panna, cioccolato e variegato amarena, che a noi, sì, al contrasto ci piace.
0: Ci piace.
1: Bello,
0: sì,
1: fresco, mi raccomando.
0: Sì.
1: E basta, non c'è nient'altro da dire. A posto così, grazie.
0: A posto così, grazie. Quanto pago? 3 euro.
2: Dario, ti presento un'amica.
0: Vai.
2: Ciao riservato.
0: Ciao riservato.
2: Saluto gli amici di Marte. Saluto gli amici di Marte. Oh, un bacione a tutti.
0: Tutto con gli occhi, giusto.
2: Sono Flavia. Ciao, l'amica Flavia. Di Alessia. Questo
0: hai
2: è
0: bevuto,
2: già
0: amica di Alessia. Okay.
2: Anche lei è scorpioncina.
0: Ai. Però mi devi dare anche il tuo gusto di gelato, sennò non completiamo il discorso. Vabbè, balena, mi hai fatto ogni voglia di un gelato.

0: 7, break delle 12.45. Rock
1: Sport. Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
2: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
1: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: State ascoltando...
4: Marte contro, c'è vita sul pianeta torbido.
0: La versione rock di Ossessione di Samurai J ce la portano con l'ultima novità di oggi, Powered by Riccardo Magni, gli Ottobre. Buon ascolto.
4: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Samurai J si starà rivoltando nello J, 12.48, Radio Rock Italia, Marte contro. Mi faccio il rush finale dei vostri gelati e vediamo cosa succede prima dei saluti, vai!
1: Ciao Marte!
0: Ciao Bello!
1: Allora, guarda, si tratta di un argomento abbastanza serio, per me, quindi andiamo di gelateria artigianale.
0: Artigianale.
1: E io trovo che i due gusti più irresistibili che l'umanità abbia inventato siano nocciola e pistacchio, che stanno benissimo insieme, tra l'altro.
0: Frutta
1: Se
0: secca.
1: Dovessi abbinare un terzo gusto...
0: Sì.
1: Preferisco buttarmi su qualcosa che sia o cannolo siciliano o cassata siciliana.
0: Tutto
1: quindi
0: Sicilia.
1: Qualcosa che in qualche modo mantenga il grado di parentela con il pistacchio e con
0: sì.
1: la nocciola.
0: Anche la mandorla.
1: E per quanto riguarda invece frutta, mi piace molto il gusto mango, che devo dire che a Roma ci sono alcune gelaterie che lo sanno fare molto bene, il gusto mango.
0: Scusa, ogni volta
1: e poi invece mango. Tra le novità in ambito sempre di creme, devo dire che ultimamente ho apprezzato parecchio il caramello salato.
0: Caramello salato, dolce o un po'
2: buongiorno
0: salato?
2: Buongiorno e buon martedì. Allora, se sono in gelateria,
0: sì.
2: cono, assolutamente cono.
0: Cono.
2: Con, fino a poco tempo fa adoravo la stracciatella come se non ci fosse un domani,
0: e
2: ma
0: invece?
2: Ultimamente mi piace molto lo yogurt.
0: Lo yogurt?
2: Tendenzialmente entrambi li prendo con un gusto fruttato del tipo melone, fragola,
0: melone,
2: banana
0: yogurt.
2: Difficilmente, però... Insomma, e poi mi piace provare gusti strani, tipo caramello salato, queste cose qua.
0: Caramello salato,
2: mentre
0: boh,
2: se parliamo di gelati confezionati, per me, a parte il cornetto, esistono solo i Magnum, anche se ormai
0: Magnum.
2: Costano di più.
0: Magnum al mango, il Magnum al mango, buonissimo, bella soluzione.
3: Ciao Marziani, ciao Dario.
0: Ciao, ciao,
3: il mio cono ideale è doppia panna.
0: Doppia panna,
3: senza
0: se
3: e senza ma, doppia panna non si sfugge.
0: Certo.
3: Poi cioccolato fondente.
0: Cioccolato fondente.
3: E qualsiasi tipo di crema, proprio creme, ma quelle proprio più.
0: Ma sì, ma che cazzo. Solo mango,
3: Oreo, croccante al caramello, cose così.
0: Sì.
3: No cono alla frutta, cono alla frutta secondo me non ha proprio
0: senso. Mi ha rovinato la trasmissione.
3: Il modo di esistere.
0: Avevamo fatto un certame.
3: A meno che non
0: hai
3: mal di pancia, ecco.
0: Cos'è stai male.
3: Per quanto riguarda invece gelati spariti, io rimpiango molto il cookie snack.
0: Ah, il cookie snack, come no?
3: Il cookie snack è come il sordino. Sono quelle cose che insomma... hai assaggiato e che ti ricordi e che veramente vorresti fare una petizione per riportarle
0: là.
3: In vita.
0: Ce l'hai
3: con gli snack mi manca tanto tanto.
0: Pure
3: ciao.
0: Ciao ciao bello. Allora, c'erano le siciliane di prima, parlavano della brioche.
4: Classico.
0: Ah,
4: nocciola e pistacchio, ovviamente.
0: Sì.
4: Una cosa confetta con... No, allora dipende.
0: Dipende, vai.
4: Perché se il cono è quello buono,
0: sì.
4: allora cono, nocciola e pistacchio. Anzi, scusami. Pistacchio e nocciola,
0: che state
4: perché prima
0: mettere
4: il pistacchio
0: un po' così
4: scende bene nel cono e poi nocciola.
0: È giusto. Però
4: se
0: la panna
4: è quei coni, capito, un po' farlocchi che non sono buoni.
0: Quelli che ti si rompono in mano.
4: Quei coni che stanno di plastica quasi.
0: Però nel trucco ne metti due, no?
4: Aspetta,
0: non mi parlate sopra.
4: Questa è a Roma.
0: Già so io.
4: Allora mi prendo la coppetta se il cono non è buono.
0: Oh, ok.
4: Do occhio al cono.
0: Però
4: in Sicilia solo una cosa.
0: In Sicilia.
4: Brioche, nocciola e pistacchio. E là
0: adesso qua ti volevo. Ne abbiamo parlato abbondantemente della Sicilia. Questo era l'ultimo vocale sui gelati. Allora mi sparo Colombre e Franco 126, che per me ogni volta che leggo questo nome mi viene in mente la 126, che tu stavi arrivando con la macchina, sembrava che il parcheggio era vuoto, c'era la 126.

0: La grande Colombre Franco 126, più di prima, abbiamo finito anche per oggi, ma Vince, ti lascio l'ultima alla chiusura, vai.
1: Ciao, ma per fare il doppiatore devo parlare per forza così?
0: No, tutt'altro, tutt'altro. Allora, io adesso devo salutarvi, rimandarvi a domani e congedarvi con voi soltanto per la giornata di oggi, perché domani è mercoledì. Grazie per aver condiviso con me i vostri gusti di gelato preferiti e i vostri gelati confezionati preferiti. La Sicilia ha preso proprio la cassata, il Malaga, il cannolo siciliano, ma soprattutto nocciola, mandorla, cioccolato di Modica. Sarà un caso? Sarà un caso? Io non credo. Poi abbiamo avuto questo contributo di Flavia e Alessia, che hanno parlato rigorosamente di brioche, che però hanno un po' boicottato la panna. Invece a Roma c'è sta cosa, la doppia panna, la panna. A Milano la panna si paga, ricordate, amici della Lombardia, se venite a Roma ve la regaliamo. Grazie di tutto, domani Fanta intervista, seconda parte a Raffaella Carrà, dalle 10 alle 13 come al solito. Vi lascio nelle buone mani di Vincenzo Pigliapoco, vi saluto con Lucio Dalla, con Cara di Lucio Dalla, che è la mia canzone preferita del cuore di sempre, soltanto per quel verso: io che qui sto morendo e tu che mangi il gelato. E allora, che aggiungere? Excusatio non petita, accusatio manifesta, scambiatevi milioni di vocali di pace che non siano troppo lunghi, perché altrimenti sarebbero degli audiolibri. Chi si fa i cazzi suoi campa cent'anni. Grazie a tutte e a tutti, andiamoci a prendere un bel gelato e non se ne parla più. Ciao, a domani.
2: Avete ascoltato Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.

cosa ho davanti. Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

quanti capelli che hai, non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento, per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento, devo stare attento a non cadere nel vino o finir dentro i tuoi occhi.

0: troppo italiano.
1: Volevo nascere in Perù.
2: 13 in punto, martedì 14 luglio, e Vincenzo piglia poco in regia a dare via a questa puntata di Troppo Italiano. Ovviamente mando un grande saluto a Dario Cecchettani, che vi ha tenuto compagnia dalle 10 fino alle 13 con il suo Marte Contro, e ha selezionato come sempre la prima canzone per oggi. Sono in Management, un management del dolore post-operatorio con Multiculti Supermarket.

E management, multiculti, supermarket. In questa giornata, in queste due ore ci sarà veramente tantissimo di cui discutere, dallo sport alla musica. Ovviamente la musica rimane il punto focale di questa trasmissione, però affronteremo un po' tutti gli argomenti. Allora vi ricordo subito il numero al quale scrivere su WhatsApp: 3791 600 190 per messaggi e note audio. Potete ascoltarci in streaming su RadioRockItalia.it, altrimenti dall'applicazione gratuita per iOS e Android, in DAB Plus in tutto il Lazio, in FM sui 96,6 a Roma nel nono municipio e su tutto il litorale.

Matrioska la domenica mattina, diciamo che in questo periodo ci sentiamo tutti come i Matrioska descrivono la domenica mattina, senza voglia di alzarsi. Immaginatevi io adesso, fa caldissimo, i condizionatori sparati a mille, ma immagino che non siano solo qui all'interno dello studio di Radio Rock Italia, ma in ogni singolo ufficio, in ogni singola casa in cui vi trovate adesso. Any Other verso il break con Something. Ma...

0: Rock Sport. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: State ascoltando
2: Troppo Italiano.
1: Volevo nascere in Perù.
3: Il classico delle 13:16 a cura di Daniele Silvestri, Il mio nemico.
1: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Primo classico per questa puntata di Troppo Italiano, ma siamo arrivati alle semifinali dei mondiali, ne stiamo parlando ormai da troppe settimane, abbiamo esaminato ogni singolo caso extracampo, del campo ce ne siamo filati veramente poco, perché le vicende fra furti, malori di vario tipi, festeggiamenti di vario tipo e proteste di vario tipo, diciamo che quello che è successo in campo non ce ne è fregato assolutamente niente, però ci ritroviamo adesso invece alle semifinali. Finali senza neanche accorgercene, Francia, Spagna oggi alle 21 e domani di nuovo alle 21, Inghilterra, Argentina, finalmente degli orari che ci permettono di guardare le partite, non tipo il quarto di finale Argentina-Svizzera svoltosi alle 3 di notte per l'orario italiano.

0: temere le cospirazioni.
1: Quelle peyote, la depressione è un periodo dell'anno e per me il periodo dell'anno della depressione è questo qui, non se ne può più. E per quanto sia bello che le partite dei mondiali adesso saranno tutte e due alle 21, il fatto che per noi siano alle 21 significa che in America gli orari sono abbastanza strani, non strani però abbastanza estremi invece, non strani ma estremi, perché le 21 in Italia, in America sono diversi orari, è così grande che ci sono più fusi orari, saranno le 15 sulla East Coast, quindi New York e Miami, le 2 nel Central Time, quindi Chicago e New Orleans, 13 nel Mountain Time di Denver e Albuquerque e 12 sulla West Coast, quindi ad esempio Los Angeles e San Francisco. Le due partite Francia-Spagna e Argentina-Inghilterra si giocheranno in due fusi orari diversi. Infatti ad Atlanta, dove si giocherà Francia-Spagna, saranno le 15, mentre a Dallas, dove giocherà Argentina-Inghilterra, saranno le 14. Quindi speriamo nessun giocatore collassi, però ormai è da un po' che giocano a quest'ora in America, si saranno abituati? In realtà no, in realtà no.

Raskolnikov, Asia Noi. Allora, parlando dei mondiali, ci rimangono solo 4 squadre. Solo 4 squadre, io so bene per chi tifo. Fatemi sapere voi al 3791 600 190 per quale di queste 4 squadre tifate. Per

del torneo sul polpaccio prima della finale e hanno fatto lo stesso errore. Molti inglesi si sono già tatuati la Coppa del Mondiale sul polpaccio e io voglio vederli delusi, voglio vedere in che modo copriranno quel tatuaggio, sono veramente curioso di sapere cosa succederà. Quindi l'Inghilterra non può vincere assolutamente.

Moving on, Zeneb, e c'è anche la possibilità che nel 2026 la finale sia uguale a quella del 2022. Potrebbe capitare un Francia-Argentina selvaggio, e sarebbe la seconda volta nella storia dei mondiali, perché è già successo e l'Argentina è protagonista anche di questa storia, perché durante i mondiali in Messico dell'86 la finale è stata Argentina-Germania dell'Ovest, finita 3-2 per l'Argentina, giocata ovviamente allo stadio Azteca con l'Argentina capitanata da Maradona. E poi Italia 1990, Germania Ovest di nuovo e Argentina di nuovo. Questa volta i tedeschi riescono a spuntarla vincendo il mondiale. Ci sono altri casi in cui si è andati molto molto vicini, ad esempio anche con l'Italia. L'Italia nel 1934 e nel 1938 è andata ai mondiali e li ha vinti entrambi, solo che nel 34 l'avversario era la Cecoslovacchia, mentre nel 38 l'Ungheria. È successo anche per il Brasile, ovviamente, perché il Brasile è finito un sacco di volte in finale, giusto 7 volte, e di nuovo anche per la Germania dell'Ovest, perché pure lei non scherza, essendo arrivata in finale ben 8 volte. Sei stato...

0: rotto il cazzo.
1: I cazzo, aiutatemi. E andiamo verso il break delle 13:45 insieme a Liga, Giova e Pelù. Il mio nome è Mai Più.

Io non lo so chi c'ha ragione e chi no. Se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzie, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sia.

credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo

0: Rock Sport.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Questo è
3: Troppo Italiano.
2: Volevo nascere in Perù.
4: La novità delle 13:46 è estratta dal primo disco dei What I Know Well, si chiama Eclissi.
3: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Nati a Rimini come progetto solista, prima di evolversi in una band completa, il loro nome, che significa letteralmente cosa conosco bene, What I Know Well, vuole rappresentare le incertezze dell'essere umano. Il brano è estratto dal loro primo disco, come vi dicevo, dal titolo Mente Anima, che contiene una canzone creata sulla base di All the Things She Said, grande successo del 2002 delle russe Tattoo.

0: L'ultima fila, ritmi diversi, e sto leggendo qualche messaggio qui al 3791 600 190. A quanto pare il tifo è unilaterale per l'Argentina, almeno per i messaggi che sono arrivati fino ad adesso. Se volete 3791 600 190, sia per chi tifate che magari un pronostico adesso semplicissimo, ve l'avrei dovuto chiedere tanto tempo fa, ve lo chiesi tanto tempo fa e abbiamo sbagliato tutti, perché vi ho chiesto di prendere veramente un underdog e avete scelto delle nazioni veramente tremende al gioco del calcio. Devo dire, qualcuno mi aveva detto Capoverde che è andato anche ai sedicesimi di finale, quindi io direi di fare i complimenti, battere un attimo le mani alle persone che qualche mese fa mi hanno detto Capoverde. Però proseguiamo con la musica degli Studio Morena con Long John Silver.
1: Quanto porto

Torna a casa e ci si sbocco le tonsille.

cosmo. Noi cosmicamente siamo gli antipodi, ma fili di ricordi che porti ci rendono simili, ma cimiti, fake. Respiri brividi dei miei, persi gay, frulliamo percorsi ripidi.

0: Vincente fra il rap e il jazz in questa Long John Silver con lo studio Moreno. Partiamo con adesso il parkour musicale, perché per tutte le persone al mare parte Ballo Ballo.
1: Io sono qui con un pizzico di nostalgia.

Raffaella Carrà per tutte le persone che si stanno godendo il mare. Adesso ne arriva un'altra di canzone sul mare, perché dobbiamo fare gli auguri a Lino Capra Vaccina, che nasce a Barletta nel 1953, un mostro della musica d'avanguardia, della musica sperimentale italiana. Ha suonato le percussioni negli Actuala intorno al 1973-1974, ma ha anche collaborato insieme ad un altro mostro della musica italiana in qualche jam session con Franco Battiato. Suonava le tabla, che è un tipo di percussione indiana, ma ha anche partecipato a Telaio Magnetico, un super gruppo prog proprio ideato dallo stesso Battiato. E allora, si parla di Franco Battiato, si parla d'estate, ovviamente Summer on a Solitary Beach è la scelta.

0: E la mitica barletta non è famosa solo per la nascita di Lino Capra Vaccina, ma è diventata anche molto famosa intorno al 2013 per un fatto abbastanza strano. Un dipendente della filiale Unicredit di via Regina Margherita sparì all'improvviso senza lasciare tracce. L'unica cosa, prima di rendersi irreperibile, l'uomo prelevò una somma di circa 400.000 euro direttamente da una cassaforte interna all'istituto di credito. L'unica cosa che disse alla moglie è: vado a vedere la Juventus. Dopo questa affermazione non è più tornato a casa, non l'hanno più trovato, non l'ha più trovato nessuno. Su YouTube c'è ancora ve la faccio sentire la notizia al telegiornale del ladro di barletta. Eccolo qui.
1: La barletta è mistero, perché è mistero. C'è un dipendente di banca che è sparito con 400.000 euro.
0: E allora, se a barletta è mistero, anche a Radio Rock Italia è mistero. Arriva Enrico Ruggeri, ovviamente, con Mistero.

caso, non a caso, sì per il mistero di Barletta, ma anche perché nel 2014 in questa data incideva in un paese normale. Adesso l'abbiamo ascoltato con una sua altra grandissima canzone per ricollegarci al mistero dei 400.000 euro di Barletta. Adesso in Nova Gorica, alle ore piccole.

E tornando al nostro almanacco, nel 1984, il 14 luglio, Gianna Nannini è in cima alle Hit Parade con la sua fotoromanza. Arriva adesso, prima del break.

0: Rock Sport.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid, anche con 6.550 euro di vantaggi Mazda.
3: Autoimport a Roma dal 1957.
5: State ascoltando
6: Troppo Italiano.
5: Volevo nascere in Perù.
7: Di nuovo in diretta alle 14:16 con Troppo Italiano su Radio Rock Italia. Sono i Verdena di Luna, il classico.
5: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Un classico assoluto, questa luna dei Verdena, e non a caso è proprio all'interno della nostra categoria soprannominata classico. Quindi alle 14:20 sono loro i Verdena, forse la band che ha preso di più dalla musica grunge degli anni 90 di Seattle. Qualcuno è anche un criticone, qualcuno di voi è criticone riguardo i Verdena. Mi è arrivato qualche messaggio nelle scorse puntate su quanto i Verdena in realtà prendessero dai Nirvana. Secondo me non è assolutamente una cosa tremenda, anche perché piano piano i Verdena sono una di quelle band che sono riuscite a trovare un'identità propria. Poi se andiamo a vedere i dischi d'esordio di tantissimi dei nostri artisti preferiti, troviamo sempre dei lavori abbastanza derivativi, anche se poi alla fine sono quasi considerati sempre i lavori migliori, l'album d'esordio. Abbiamo fatto varie puntate sugli album d'esordio, questo a testimoniare il fatto che spesso quando una band è acerba e quando è anche un po' derivativa piace tanto.

0: ascoltatrici o cari ascoltatori, da oggi puoi ascoltare Radio Rock Italia anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia. Clicca il pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock Italia per le nostre dirette, oppure Radio Rock TV, un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock Italia, musica made in Italy, anche in TV in tutta Italia.
1: Canzonetta di Forlimpopoli. Ah, canzonetta di Forlimpopoli. Forlimpopoli, Forlimpopoli.
2: Il bevitore longevo che ha portato i crisantemi uno per uno a tutti quanti i suoi amici astemi. Ridevano in paese, guardatelo, è Paonazzo! Li ha seppelliti tutti quanti, uno alla volta, cazzo.
3: Strano caso, niente male del longevo bevitore. Era sbronzo al funerale del suo povero dottore. Ricco non lo era, non mi pare a prima vista, ma è provato che lo furono il suo tabaccaio e il suo barista. Almeno fino a quando non persero la vita, me lo disse lui stesso lacrimando sopra un whisky e con la pipa.
4: Gli diceva suo fratello che era

0: di Marlboro.
1: Suo cugino, poveretto, era un sano corridore. Gli rimproverava spesso questa febbre da liquore. Almeno fino a quando non ci lasciò le penne, spiaccicato sotto a un camion di una birra di Betlemme.
2: Birra, forse si trattava di mirra.
1: No, sono sicuro che era birra di Betlemme.
2: Mirra.

0: ha seppelliti tutti quanti, uno alla volta, cazzo.
1: La sua moglie, che è scomparsa, faceva le scintille.
0: Torna a casa in piedi, brutta razza d'imbecille. C'è da dire che non era un uomo molto permaloso.
1: Alle offese rispondeva con un sorso velenoso.
2: Alle messe presenziava con fedelissimo rigore. Aveva un amore sacrosanto per il sangue del Signore. Il prete redarguiva: la tua condotta verrà punita. Questo disse fino a quando non passò a miglior vita.
1: Il maresciallo, che arrestava chiunque amasse la cantina, ci rimase bello freddo durante una rapina. Inciampò dentro un negozio inseguendo due banditi e cadde morto freddo sotto lo scaffale dei passiti.
2: Il suo capo di lavoro, un signore intransigente: se ti pago non puoi essere ubriaco permanente. Ma lui niente, tutti i giorni a lavoro andava storto. E il suo capo, indovinate,
0: come gli altri,
1: è morto.
0: È il bevitore longevo che ha portato i crisantemi uno per uno a tutti quanti i suoi amici astemi. Ridevano in paese: guardatelo, è Paolazzo. Gli ha seppelliti tutti quanti, uno alla volta, cazzo.
1: Ora se ne sta seduto da solo come un cane, col cappello e con la pipa sopra quattro damigiane. Ha compiuto 100 anni, se non sbaglio, l'altro ieri. E gli ho chiesto: come hai fatto? Rabboccando due bicchieri, mi ha risposto:
0: ogni giorno, dalle 8 fino alle 6, io fumo tanto e bevo bene.

0: posto, li ha seppelliti tutti quanti, uno alla volta, cazzo.
1: Il duo bucolico, il bevitore longevo. E allora, recentemente è stato chiesto a Mick Jagger chi volesse come attore per recitare la parte proprio di Mick all'interno di un biopic o di un documentario, e Mick ha risposto giustamente che il problema dei biopic di oggi e dei documentari è che spesso prendono degli attori 32enni per fare comunque 19-20enni, e ha detto che lui, per la sua fase giovanile, vorrebbe comunque un ventenne, un attore ventenne per rappresentarlo a quell'età. Chi glielo dice adesso però a Mick Jagger che lui effettivamente a 20 anni sembrava averne 32?
2: 1996. J-Hatch e DJ Jed ancora insieme e siamo tornati.

Come nell'84 Gianna Nannini fosse in cima alla Hit Parade e 12 anni dopo il mondo cambia, la musica cambia e gli Articolo 31 con questa Tranky Funky erano in vetta a tutte le classifiche nel 1996, gli 883.

Un viaggio al centro del mondo e li ricordiamo così. C'è una ricorrenza anche per Zucchero, che sentite già con il pianoforte sotto di me. Nel 2006 lanciava il singolo Bacco per Bacco e noi invece lo ricordiamo con Per colpa di chi.

questo spettacolo dal nome Ogni Volta. Ogni volta che metto Ogni Volta sono indeciso se mettere la cover di Andrea Ra o l'originale di Vasco Rossi, ma effettivamente l'originale rimane sempre l'originale. Verso il break delle 14:45 con la Scala Shepard.

0: Rock Sport.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Questo è
3: Troppo Italiano.
2: Volevo nascere in Perù.
4: Ultima novità per noi alle 14.46 su Radio Rock Italia, Mr. Bison di Cosmic Tide.
3: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Mr. Bison, Cosmic Tide, band nata sulle coste toscane fra Cecina e Livorno nel 2009 ed arrivata al suo sesto album in studio, sviluppando negli anni il suo sound fra hard blues e progressive psichedelico. Il loro nome è un omaggio al celebre boss finale del videogioco Street Fighter. Questa Cosmic Tide anticipa il loro nuovo concept album, il settimo, che uscirà a settembre.

0: Fine della festa coincide anche con la nostra fine della festa, perché fra pochissimo Troppo Italiano arriverà alla sua conclusione. Fra pochissimo Silvia Austini con voi e Chaos Control dalle 15 fino alle 17. Dopo di Silvia arriverà Emanuele Guzzardi con la sua Rocchipirina 500 dalle 17 alle 20, e per concludere il martedì Federico Corsi con Fuori Comfort dalle 20 alle 22. Prima della sigla ancora i Bull Brigade con Partirò per te.
1: Partirò per te come un bambino che dà retta al cuore.

0: E con il Ball Brigade partirò per te. Arriviamo a conclusione. Noi ovviamente ci risentiremo sempre qui su Radio Rock Italia con Troppo Italiano la prossima settimana, ogni lunedì e ogni martedì dalle 13 alle 15 qui insieme. Adesso io spazio a Silvia Austini che vi terrà compagnia dalle 15 fino alle 17 con Chaos Control. Ciao a tutti.
1: Avete ascoltato
2: Troppo Italiano.
1: Volevo nascere in Perù.

0: House Control, quando un imprevisto ti salva la vita.
1: E buon pomeriggio, ben ritrovate e ben ritrovati su Radio Rock Italia. Io sono Silvia Austini a tenervi compagnia fino alle ore 17. Intanto ringrazio i compagni di avventura che vi hanno tenuto compagnia dalle ore 7 di mattina, quindi Marco Bosco, successivamente Dario Cecchettani e poi Vincenzo Pigliapoco. Abbiamo tenuto compagnia nella giornata di oggi. Spero che vi siate anche divertiti nel capire i gusti di gelato che tanto Dario Cecchettani ha fatto quel sondaggio infinito, rompendo un po' le scatoline a tutti quanti, sapendo di creare cose. Vabbè, non stiamo qui a parlare di lui, perché già lui parla tanto. E invece noi iniziamo nel nostro migliore dei modi, con quel bellissimo saltellare di palo in frasca, che volgarmente viene anche chiamato, ma da, in un addetti ai lavori, il disco to disco. Intanto vi ricordo i contatti 3791 600 190 per interagire con me. Intanto ascoltiamoci un po' di Rigueira con Vamos a la Playa.

con Vamos a la Playa. Intanto vi ricordo i contatti 3791 600 190 per interagire con me. Vi ricordo anche dove potete ascoltare sui canali DAB Plus e streaming e anche scaricando l'applicazione di Radio Rock Italia e poi anche su 96.6 ad Ostia e fino a Fregene e Fiumicino, dove potete anche ascoltarci con gli occhiali da sole, come dice Maria Antonietta.

0: gli occhiali da sole, Maria Antonietta. Riusciamo a vedere qualcosa di stupendo, come dice nel titolo della canzone Mille.
1: Trovami le parole giuste, così scriverò per te

0: Rock Sport.
1: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
2: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Questo è
5: Chaos Control. Quando un imprevisto ti salva la vita.
6: E con questi due rintocchi è arrivato il momento che tanto voi conoscete, il momento del super classico, il nostro disco classico che lancia i FASC con Come reagire al presente.
7: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Ritorniamo all'interno del mondo di Chaos Control insieme. Io sono sempre Silvia Austini a tenervi compagnia fino alle ore 17. E quindi oggi la giornata è iniziata un po' di fretta e furia. Vuoi il caldo, vuoi condizionatori che non ti assistono, vuoi le macchine che non hanno condizionatori, vuoi tante cose per strada che si incontrano. E intanto io saluto i primissimi affezionati che mandano i messaggini al 37 91 600 190. Inizio già a salutare Roberta con il figlio Ale, che ormai loro non ne perdono neanche una. Io vorrei pure sapere, Roberta, ma mi utilizzi come ninna nanna per tuo figlio? Perché sono curiosa di saperlo. E intanto saluto anche Francesca e Diego, che mi mandano la foto da Ostia. Quindi sono contenta che anche voi mi ascoltate dalla 96 e 6 in FM. E quindi oggi invece facciamo un po' così, saltelliamo di palo in frasca un po' anche tra regioni, saltellando. Invece ora andiamo dagli Old Skull con TLJ. E perché tra poco io vi devo dire anche un'altra cosa, ma vi siete resi conto che da domenica scorsa a domenica, dopodomani quando è, ci saranno un botto di concerti bellissimi a Roma? Possiamo parlare di quello e anche dei concerti passati? Facciamo un po', ascoltiamo questa intanto, va?

E signori e signori, loro sono gli Old Skull insieme a William Pascal con TLJ. Canzone che mi ha lasciata un po' inebetita per i primi 2 minuti e mezzo. Loro quindi sono gli Old Skull, l'abbiamo sentiti tante volte all'interno del mondo del Radio Rock Italia, direttamente dall'album Summer Days in Hell, uscita un anno fa, e io vi giuro non sono mai rimasta così sbalordita. C'è una canzone bellissima, e quindi cari ascoltatrici e ascoltatori, ascoltatela fino alla fine, perché nel mentre io stavo anche ascoltando l'album uscito ormai un anno fa, anche lui ha tante mine tipo questa, cioè, e mi sono detta a un certo punto: ma che canzone metto dopo questa, per evitare di distruggere questo tempo, perché veramente è una sonorità fichissima, veramente bella. E intanto noi ci ascoltiamo i The Light Drone, che è uno dei gruppi che ormai tutti quanti già li conosciamo, loro band romana, come anche gli Old Skull. Loro invece, questo è il loro amore Kamikaze.

tanto freddo adesso. Da muovere le mani, portare fuori il cane, per non pensare ai drammi. Ma ti ricordi il fuoco? I manganelli hanno un'anima, non conosco.

0: Kamikaze.
1: Amore Kamikaze, Idle Eye Drone, che entrano all'interno della nostra, anzi della mia, di rotazione preferita del Chaos Control, come anche la sindrome di Stendhal avuta 5 minuti fa. Sindrome di Stendhal, che vedo leggendo i vostri messaggi vi ha colpito anche a voi, perché sia Luca mi scrive mamma mia che Mina, alcuni mi scrivono beh signora mia io adesso torno a casa e mi metto a letto a piangere. È stata una canzone inaspettata, è uscita così a caso, in modalità totalmente casuale, e che vi devo dire, qualche volta andiamo veramente tutti quanti di pari passo sulla sindrome di Stendhal in comune. Sindrome di Stendhal, quindi proprio per questo volevo anche un po' finire e riprendere un po' tra un po', quindi il tema di cui ho parlato l'altra volta, quello sui musei curiosi che avevamo appena iniziato, anche perché facendo anche un resume del passato. L'altro giorno abbiamo parlato del perché tutti quanti noi tocchiamo le opere d'arte, per quale motivo anche noi, a noi viene automatico farlo, e poi è stata inventata anche una mostra fatta apposta. Invece adesso parleremo un pochino dei musei più strani nel mondo, e poi dopo invece andremo a parlare di altre cose, ma ve ne parlo tra poco perché mi devo un attimo riprendere, che sono veramente stanca, forse ho bisogno di un abbraccio.
2: Mi sembra spesso di vivere il finale di un film. Sono ridicolo, lo so, eppure così. Mi sembra sempre di arrivare al punto.

ritorniamo all'interno del mondo di Chaos Control insieme. E quindi stavo proprio per dire che cosa, prima che mi perdessi nei miei crogiolamenti mentali, che volevo proprio parlare dei musei un po' più strani e curiosi che mi sono andata a cercare nell'internet, proprio perché poi l'altro giorno, sì, la mostra fatta proprio apposta da persone non vedenti o anche che comunque hanno altre disabilità, e è una mostra molto interessante da vedere perché, come stavamo dicendo l'altro giorno, vi consente sì di indossare quindi delle apparecchiature, dei guanti appositi per toccare le opere d'arte, ma allo stesso tempo anche di vedere, e in senso metaforico, come le persone che non vedono riescono a capire com'è un'opera d'arte. Quindi potrebbe essere anche interessante un po' mettersi nei panni degli altri. E invece, tra i musei più interessanti, un po' più, dove io ad esempio non andrei mai in vita mia, è un museo messicano subacqueo. È un museo che praticamente si trova al di sotto di Cancun, quindi, e nell'isola Mujeres, e ne parliamo tra poco perché adesso è l'ora loro.

Come piace a me le porno riviste. Stavamo proprio parlando, anzi iniziando proprio a parlare del museo messicano subacqueo, chiamato MUSA, quindi è l'abbreviazione di Museo Subacquatico de Arte, situato in Messico sotto le acque di Cancun, l'isola Mujeres e la punta Nizuc. Ospita più o meno, anzi forse pure più di 500 sculture a grandezza naturale in cemento in pH neutro, progettate quindi appositamente per vivere negli abissi e poi per favorire anche allo stesso tempo la crescita dei coralli e ripopolare la barriera corallina. Quindi questo museo in pratica lo puoi esplorare le diverse gallerie sottomarine che si trovano in profondità tra i 4 e i 10 metri. Come infatti mi state scrivendo al 3791 600 190, mi dite, ma quindi tocca avere comunque una specializzazione, tocca aver fatto diving o qualcosa del genere? E penso proprio di sì, perché sennò veramente, non lo so, non penso che puoi trattenere il fiato. Ma adesso lo scopriremo tra qualche secondo.

0: Ritorniamo nel mondo di Chaos Control. Io sono sempre Silvia Austini a tenervi compagnia. Quindi stavamo proprio parlando del Museo Subacqueo de Arte, chiamato anche con l'abbreviato quindi MUSA, che si trova in Messico, tra Cancun, quindi sotto le acque di Cancun, l'Isla Mujeres e la Punta Nizuc. Praticamente questo museo, oltre ad avere 500, forse pure più di 500 sculture a grandezza naturale, si trova fra i 5 e i 10 metri, fra i 4, anzi precisamente fra i 4 e i 10 metri di livello, quindi sotto l'acqua praticamente. Quindi per poter accedere alle sale, quindi è possibile quindi immergersi, quindi effettuando scuba diving, quindi per i subacquei certificati possono anche scendere fino tra gli 8 e i 10 metri per osservare quindi queste statue da vicino, che hanno anche la particolarità di favorire la crescita dei coralli e la barriera corallina per ripopolarla. Poi c'è anche la possibilità, se per quindi scendendo di altri metri, di effettuare snorkeling e successivamente anche andare con la barca con fondo in vetro. Ci sono alcuni di voi che mi dicono anche a 37 91 600 190, l'ultima volta in cui una sorta di capsula scesa sott'acqua ha fatto una strage. Sì, ma qui non si parla di quella strage, ma si parla di tutt'altro, quindi nel senso, no, non è quello, dai.
1: Al mattinè del giovedì

0: Rock Spot.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: State ascoltando
5: Chaos Control,
4: quando un imprevisto ti salva la vita.
6: E ben ritrovate, e adesso è arrivato il momento della nostra prima novità.
5: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Gli Stone Pilots con Time of My Life, power trio milanese che ha raggiunto la popolarità arrivando secondo a X Factor nel 2023, gruppo che si è formato nel 2020 durante la pandemia ed ha fondato le proprie radici in quel di Berlino. Come nuovo singolo la band continua quindi questo percorso di avvicinamento al primo LP, muovendosi sulla scia della cifra stilistica che finora li ha contraddistinti. E quindi invece adesso facciamo così, ci sentiamo gli buongiorno Silvia, gli CSI e ritorniamo tra poco.

Ritorniamo all'interno del mondo di Chaos Control con il Museo Subacquatico de Arte. Quindi stavamo dicendo che è quel museo che si trova proprio al di sotto delle coste messicane. E stavo anche vedendo, e anche voi mi stavate mandando delle foto su WhatsApp di tutte, a parte che ci sono sì veramente tantissime statue, ma al di là delle statue e di opere che comunque questo museo lo compongono, ci sono anche automobili o rappresentazioni di tavoli imbanditi, oggetti a caso, e infatti mi state proprio dicendo sono proprio stati lasciati apposta, quindi automobili da dentro? No, sono totalmente questo museo non si fonda su dei reperti o delle sale d'abbandono, anche perché in mezzo all'oceano trovare una macchina mi sembra un po' complicato. Forse paradossalmente si potrebbero trovare delle barche o delle zattere o un qualcos'altro. Comunque sì, queste opere sono state proprio hanno proprio la funzionalità di preservare l'ambiente, l'habitat sottomarino, e questo. E quindi niente, adesso continuiamo a vedere queste opere sott'acqua che mi stanno veramente tanto piacendo. Non mi butterei mai sott'acqua, neanche io, come dice Isabella. E intanto li sentite di sottofondo, piano piano la base sta aumentando, l'intro si sta alzando di volume e loro sono i CCCP, pedali alla linea con And the Radio Plays.

0: E ritornando a parlare di musei, che invece abbiamo trovato, anzi ho trovato, io parlo per in plurale di me stessa perché mi va. E quindi ho trovato questo Nonseum, che è un museo che si trova nella bassa Austria e praticamente mi fa ridere perché è praticamente camera casa mia. È il museo di cose inutili ed invenzioni sbagliate, dedicato alle creazioni decisamente più bizzarre. È stato fondato nel 1984 da Fritz Gall ed ospita 400 oggetti assurdi come tostapane verticali, zattere selvagge. Zattere selvagge. Cioè, che vuol dire? Borse antiladro con topolino meccanico. E quindi niente, dai, questa cosa mi sta veramente tanto interessando. Adesso andiamo a sentirci una canzone giusto per un po' cercare di capire come funziona questa roba, perché ormai mi ha incuriosito, e ritorniamo tra poco.
1: Io non

Ritornando a parlare del Nonseum, e quindi il museo delle robe no sense, io parlerei così, oppure delle invenzioni uscite curiose, bislacche, un po' a caso, o invenzioni inutili, diamogli l'accezione che voi meglio volete dargli. E stavo proprio addentrandomi nelle opere da qui, che lo compongono, quindi ci sono moltissimi cucchiai bucati dedicati principalmente, ma questa mi sembra un po' una provocazione, e quindi l'ho letto adesso questa frase in più. Quindi sono cucchiai bucati per chi è a dieta, troviamo anche pettini per calvi, airbag per topi e senza ci sono veramente cose strane, non mi piacciono assolutamente. Poi vabbè, cosa troviamo anche? Una paletta etica. La paletta etica invece è una di quelle palette simpatiche, perché ha una forma, sì, è una paletta per uccidere le zanzare, un po' quella che si utilizzava un po' ai tempi, ma allo stesso tempo è al centro la forma di una zanzara per evitare di farle del male. Beh, bravo ragazzo, no?

E ritornando a bomba all'interno del mondo di Chaos Control, stavamo proprio parlando del Museo delle Invenzioni Inutili, che tra le cose più particolari che mi sono imbattuta nel leggere e anche nel vedere le immagini è di un airbag per topi, ovvero che ti salva, quindi salva il topo nel caso in cui rimane incastrato all'interno di una trappola. Quindi dobbiamo fare così, cioè nel senso, se tu vuoi utilizzare una trappola per topi, puoi prima catturare il topo, poi gli metti questo airbag e poi, cioè, perché vince queste cose? Non capisco. Poi un'altra cosa divertente, molto strana, è il triciclo gemellare. L'unica cosa è che una va da un verso e l'altra parte dell'estremità del triciclo va dall'altro, condividendo le due ruote posteriori. Mi sembra veramente una cosa molto bellissima da fare, e da inventarsela. Sì, sì.

Ritornando a noi e a parlare del, dei musei, adesso io vi devo parlare di un'altra cosa, ovvero che da oggi a partire, quindi possiamo ascoltare Radio Rock Italia sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia. Potete cliccare sul canale rosso dell'interattività e selezionare Radio Rock Italia per le nostre dirette, oppure anche la Radio Rock TV. Un modo quindi per restare connessi con la nostra musica e con i nostri programmi ovunque voi vi troviate. Quindi Radio Rock Italia, musica made in Italy, anche in TV in tutta Italia. Quindi mi raccomando, adesso pure se andate in vacanza, Radio Rock Italia l'ascoltate dovunque. E quindi, cioè, non avete proprio un modo per dire ok, adesso andiamo in vacanza, non vi ascolto più. Mi raccomando, eh.

0: quindi ritorniamo all'interno del mondo di Chaos Control proprio a parlare del museo di oggetti totalmente inutili. Tra questi oggetti totalmente inutili è anche bellissimo da vedere il letto per giocatori di calcio. Praticamente vi trovate, sì, la rete del letto classica con delle bandierine ai lati, ai quattro lati del letto, un po' per ricordare il campo da calcio. E all'interno ci sono le vere e proprie palle da calcio che praticamente sostituiscono le doghe o la rete stessa del letto. È molto interessante, diciamo, potrebbe essere adatta forse per fare un po' di posturale, direi, no?
1: Rock Spot. Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
5: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
4: Auto Import a Roma dal 1950.
6: Questo è
7: Chaos Control, quando un imprevisto ti salva la vita.
0: E questi tre rintocchi dicono che è arrivato il momento del nostro disco classico. Lui è Pino Daniele,
8: il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Ritorniamo all'interno del mondo di Chaos Control. Perché? Perché adesso abbandoniamo un po' il tema dei musei, perché ci hanno un po', come ha detto appena Daniele poco fa. E diciamo che adesso vorrei proprio parlare di un triangolo, ma di quel triangolo non amoroso, no, proprio cambiamo proprio Matteo, il triangolo geografico. Oggi dovremmo un po', che poi in realtà è anche un mezzo quadrato, ma vabbè, vediamola un po' come vi pare. Quindi saltelliamo un po' tra Roma, Milano, Pordenone e anche Torino. Perché, non lo so, io intanto inizierei a dirvi, iniziate a vedere un po' quali concerti ci sono stati in questi giorni, ci saranno e ci sono oggi. E cercate un po' di capire di chi sto parlando, eh? Mi raccomando, ragazzuoli.

ritornando a noi, per quale motivo io metto in mezzo Roma, Milano, Pordenone e anche Torino? Per quale motivo? Perché alcuni di voi ci sono arrivati che sì, oggi si esibirà Marilyn Manson alla cavia dell'auditorium. E poi allo stesso tempo Francesca mi dice: perché tu unisci Marilyn Manson alla musica italiana? Perché? Perché lo dovreste sapere, dovreste essere avulsi, si dice avulsi, sì è vero, nella musica italiana, dovreste conoscerla la musica italiana. Quindi dovreste anche capire a chi io potrei andare indicativamente a riferirmi. Quindi, ma invece ora non partiamo da Milano, partiamo direttamente da Roma, ma da Milano. Andando a Milano nel 2009, durante un concerto, una band italiana inserì nel mezzo del proprio brano un arpeggio di Sweet Dreams. Quindi, naturalmente, prendendo la versione oscura di Marilyn Manson, non la versione degli Eurythmics. Ma sapete di cosa io stia parlando? Ecco, non lo avete capito. Intanto fatemelo sapere al 3791 600 190 e vediamo se voi avete capito a chi vorrei riferirmi, a chi mi sto riferendo. Ma lo sapete, dai, siete bravi.

Ritorniamo all'interno del mondo di Chaos Control. Vi ho fatto la domanda, alcuni di voi forse ci stanno arrivando e vediamo se ci riuscite ad arrivare, ma io vi do qualche indizio. La risposta, non vi do adesso l'indizio preciso dell'artista o della band, ma vi do un piccolo dettaglio. Il 9 di dicembre del 2009, durante una loro tappa di sponsorizzazione del loro album e tour, quindi, e io già vi do un piccolo indizio che si chiama In Mille Pezzi, vediamo se lo sapete, presso i Magazzini Generali di Milano inserirono all'interno di un brevissimo, una brevissima traccia strumentale, un accenno di Sweet Dreams, quindi nella versione di Marilyn Manson. Avete capito di chi è? Dai, vi ho detto anche la, cioè la, dai, su, perché non sapete?

E vedo che alcuni di voi ci sono arrivati. Mi stavo proprio riferendo ai ministri che proprio il 9 di dicembre del 2009, all'interno del loro concerto svolto presso i magazzini di Milano, avevano inserito un brevissimo arpeggio in

strumentale e con all'interno del pezzo i nostri uomini. E quindi direttamente dall'album Tempi Bui adesso ci ascoltiamo Bevo. Ma poi per quale motivo io sto ricollegando

E ritornando all'interno del mondo di Chaos Control, stavamo proprio trovando una strana connessione, anzi un intreccio, per parlare di un artista che purtroppo non possiamo ascoltare di qua, ma invece alcuni di voi invece questa sera lo andranno ad ascoltare. Tra questi ci sono anch'io, là in mezzo nella mischia. E invece adesso lo sto ritrovando all'interno anche di molti artisti italiani. Quindi, come avevo detto, i ministri avevano inserito una piccolissima intermezzo all'interno del loro concerto del 2009, all'interno proprio nella sponsorizzazione proprio di questo tour. E invece io mi vorrei a questo punto catapultare anche un po' dentro il mondo di Marilyn, no? Per quale motivo? Perché adesso ci spostiamo da Roma, ci spostiamo da Milano, andiamo a Pordenone. Così, diretti, come se ci fosse, non lo so, un'alta velocità che ti porta diretti. Quindi ora andiamo lì, a Pordenone, cercate di capire intanto voi di chi io stia parlando e poi ne ritorniamo tra poco. Loro sono gli After Hours invece.

E da dentro Marilyn, invece, andiamo all'interno del... ritorniamo nel Chaos Control. Chaos Control proprio perché stava lanciando il gruppo di cui io stavo proprio iniziando a parlare. Quindi questo gruppo è nato, come vi stavo dicendo, nel 1995 in quel di Pordenone. E loro sono i Prozac Più. Vediamo se riesco a farla sentire. Praticamente è una canzone che si trova all'interno proprio dell'album Miodio del 2002. Canzone che però in realtà, a parte che è forse l'unica canzone dei Prozac Più che è stata fatta in lingua inglese, quindi non in italiano, è una cover band. È una, sì, buongiorno, è una cover questa canzone, ed è Tainted Love, che nasce nel 1964 da Gloria Jones, successivamente poi è stata resa famosa dai Soft Cell e successivamente poi interpretata anche da Marilyn Manson e dai Prozac Più. Vediamo se riesco in questo momento, se il mouse mi assiste, a farvela ascoltare. Sentiamo se ce la facciamo. Sì, ce l'abbiamo fatta. Sentitela e poi ritorniamo tra poco.

0: Rock Spot.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame?
3: Mac.
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: State ascoltando
5: Chaos Control.
4: Quando un imprevisto ti salva la vita.
6: E ritorniamo all'interno del mondo di Chaos Control. Adesso è arrivato il momento della nostra seconda e ultima novità insieme.
5: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

di Tagata con From Demo to Disco. Torna la band di Jazz De Faccio, Alberto Tex Tessariol e Francesco Gambarotto, con questo nuovo singolo dal titolo che incarna profondamente la perfettamente la filosofia e il percorso del trio. Quindi adesso facciamo così, finiamo di parlare un po' di dell'ultimo pezzo che stavo dicendo. Mi sono resa conto che pure sono e 50, quindi manca poco, e mamma mia, oggi la gestione mia del tempo è veramente imbarazzante. Intanto io vi saluto e vi ringrazio, inizio a fare i saluti quasi finali. Quindi stavamo prima parlando di Mi Odio, quindi l'album, il quarto album in studio dei Prozac Più, che è stato pubblicato il 15 di febbraio del 2002, unico brano cantato da loro in tutta la loro discografia in lingua inglese. E quindi adesso facciamo così, io intanto inizio a fare i grandi saluti finali, a lanciare ormai l'entrata di quel popò di meno che di ragazzotto di nome Lele Guzzardi, che con la sua Rocchi Pirena 500 vi porterà e vi terrà compagnia dalle ore 17 fino alle ore 20. Successivamente ci sarà Federico Corsi che vi porterà fuori comfort e vi butterà tra le brande, per poi domani mattina buttarvi giù quell'altro ragazzotto di Marco Bosco con il suo Giù dalle brande. E quindi intanto ci ascoltiamo Gli Odio di Blu Vertigo e poi ritorniamo insieme per l'ultimo salutino, e poi a tra poco, dai, sentitela per bene.

0: E intanto io ne approfitto per salutarvi e ringraziarvi ufficialmente, ma volevo anche dirvi che anche questo venerdì ci sarò io insieme al... non sarò insieme a nessuno, sarò a sostituire Sofia Baldolini all'interno della sua Urgentissima dalle 13 alle 15. Io intanto vi saluto e vi ringrazio, ci vediamo tra pochissimo e basta, dai, addio, facciamola così, no? Perfetto. Ciao.
1: Avete ascoltato Chaos Control. Quando un imprevisto ti salva la vita.

0: il malumore si è impossessato di te.
1: Non ci sono problemi.
0: Prendi Rochipirina 500. Attenzione, il principio attivo difficilmente ma può causare dipendenza. In questo caso, se ne prendi due, non diventa mille.
2: Aveva detto che anche oggi, martedì 14 luglio 2026, direttamente dagli studi di Radio Rock Italia, sta iniziando il programma che, se ne prendete due, non diventerà mai mille. La Rochipirina 500. Buon pomeriggio, care amiche ascoltatrici e cari amici ascoltatori della radio del rock italiano, Radio Rock Italia. Come va in questo estivo, caldissimo e afosissimo, non ce la facciamo piùissimo, martedì 14 luglio 2026, ma la Rochipirina 500 è iniziata dunque. Esattamente, sedetevi comodi e comode perché sta cominciando lo show. Io ne approfitto per salutare e ringraziare Silvia Austini che vi ha tenuto compagnia nelle due ore precedenti con Chaos Control qui su Radio Rock Italia. Ma dai, che si comincia, quindi preparatevi, eh!

Articolo 31, Spirale Ovale, è il primo brano di oggi della Rochipirina 500 in questo martedì 14 luglio 2026. Che succederà oggi durante la Rochipirina 500 in questa estate 2026? Beh, allora, essendo martedì, ci sarà la nostra astrofisica di fiducia Elisa Nichelli, che ci farà viaggiare all'inizio più o meno della terza ed ultima ora, quindi alle 19 circa, ci farà viaggiare nel suo bellissimo mondo, il mondo dell'astrofisica. Ma stranamente, anche se è martedì, ci sarà il nostro fantastico Massimo, esperto di fantacalcio, con il suo intervento mondiale dopo il classico della seconda ora, quindi intorno alle 18:15 circa. Ma ci sono tantissime altre cose per voi che già in serbo, quindi per ascoltarle rimanete qui e non muovetevi assolutamente.

0: Colle del Fomento e Chaos One, Sergio Leone. Ma adesso, visto che prima sono stato molto vago nel dirvi cosa offrirà il menù della Rochipirina 500 in questo caldissimo e afosissimo estivo martedì 14 luglio 2026, beh, adesso, visto che in questo momento ho una bontà d'animo immensa e visto che so che all'ascolto della Rochipirina 500 di Radio Rock Italia in questo momento tra di voi serpeggia qualcuno o qualcuna che non rimarrà qui in tutte le tre ore del programma, è normale che sia così, io non lo farei assolutamente e la domanda è perché dovreste farlo voi. Bene, io ho in serbo per voi tutto quello che accadrà da qui fino alla fine del programma, eccolo qua.
1: Pričo čuvamo sì. efektu Praga, rangiranju sì. najpopularnijih kvartova u Rimu, mm-hmm. šta se dešava ako osoba koja certo. nema celijakiju poljubi Vero. Osobu sa celijakijom.
0: Verissimo, verissimo.
1: Biće tu oh, naš fantastični vrhunski stručnjak za fantasy futbal sa intervencijom mm-hmm. svetske klase,
0: sì.
1: naša pouzdana astrofizičarka Eliza Nikeli,
0: verissimo.
1: Uobičajeni tračevi i poezija.
0: Poezija, bene, questo è tutto quello che accadrà oggi durante questo programma, da qui fino alla chiusura. Fino alle 20 circa. Se non avete capito niente, era perché ve l'ho detto, no? Era in serbo per voi. Se volete ascoltare tutto quanto anche in italiano, rimanete su Radio Rock Italia.

0: Gara calma, fare schifo. Beh, per fare un pochino meno schifo, ecco, io vi dico, insomma, rimanete all'ascolto di Radio Rock Italia. Ascoltate la Rocky Pirina 500 da qui fino alla fine, fino alle 20 circa. E beh, ci stiamo avvicinando sempre di più al primo break di giornata, quello delle 17:15 minuti. Poi arriverà uno dei classici di Radio Rock Italia e poi tutta quanta la Rocky Pirina 500 per voi. Dunque, rimanete lì dove siete.
1: Rockstar. State, la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Questo è Rocky Pirina 500.
3: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: Soprattutto quando il programma è iniziato da quasi 16 minuti, ecco, in questo caso la Rocky Pirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ai Timoria con Sangue Impazzito.
3: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Direttamente dal 1993, direttamente dall'album Viaggio senza vento, arriva questo classico di Radio Rock Italia, Sangue impazzito dei Timoria. Il primo classico di Radio Rock Italia per quanto riguarda la Rockipirina 500 in questo martedì 14 luglio 2026. Ma come poter entrare in contatto con me, che sono da quest'altra parte del microfono? Beh, è semplice. C'è il nostro bellissimo ed affascinantissimo numero WhatsApp, il nostro 3791 600 190, numero grazie al quale potrete appunto entrare in contatto con noi che stiamo da quest'altra parte del microfono, ma soprattutto dove potete inviarci dei messaggi di testo, messaggi vocali, gli uni o gli altri, alla fine
1: va bene lo stesso.
0: Esattamente, sono ben accetti. Ecco, ma come ascoltare la Rockipirina 500 dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20, soprattutto per questo luglio, e tutto il palinsesto di Radio Rock Italia? È ancora più semplice, perché se vi trovate a Roma e provincia potete farlo grazie alla DAB Plus, la radio digitale. Basta digitare, cercare Rock Italia, il gioco è fatto. Oppure potete scaricare l'app gratuita per iOS e Android di Radio Rock, grazie alla quale potete ascoltare Radio Rock e naturalmente Radio Rock Italia, oppure in streaming su www.radiorockitalia.it, o se vi trovate nel nono municipio di Roma o su tutto il litorale romano, come è facile che sia in questo istante, potete ascoltarci comodamente sui 96.6 in FM. Insomma, ascoltare Radio Rock Italia, come dico, ogni giorno, e vi ripeto tutto questo da ottobre praticamente, quindi fate il calcolo quanti mesi sono. Insomma, ascoltare Radio Rock Italia è semplicissimo, e soprattutto se voi ancora non lo fate,
2: veramente mi spiego ai terroristi, eh!

Eminem, Don't Text Twice. Beh, non chiedetemi due volte come si può ascoltare Radio Rock Italia e la Rocchipirina 500 e qual è il numero di WhatsApp di Radio Rock Italia, eh? Non chiedetemelo due volte, anche perché tanto io ve lo dico lo stesso. Poi durante il corso della puntata vi farò tanti refresh, vi ricorderò sicuramente le modalità per entrare in contatto con me e soprattutto anche le modalità per ascoltarmi ed ascoltare tutta Radio Rock Italia. Ma adesso è arrivato il momento invece di dare spazio meritatissimo, devo dire, all'ONU, l'organizzazione non ufficiale che ogni giorno mi ricorda, io poi ve lo ricordo di conseguenza, quale giornata indice. A volte sono giornate mondiali, giornate internazionali, europee, nazionali, regionali, cittadine, condominiali, rionali, insomma dipende sempre dall'entità della giornata. E oggi, martedì 14 luglio 2026, l'ONU, l'organizzazione non ufficiale, ha indetto la giornata mondiale dedicata alla vicino di sopra, che decide consapevolmente, altrimenti non si spiega, di far cadere qualcosa di molto pesante proprio in quel momento, proprio nel momento in cui avete preso sonno. Ecco, oggi giornata particolare, dai.

cazzo, io rosico. Beh, io rosico quando sto per prendere sonno, avendo un sonno un pochino particolare, un pochino difficile, e il vicino, la vicina di sopra, fa cadere una cosa pesantissima e fa un rumore bestiale e mi sveglia proprio nel momento e l'istante in cui ero riuscito ad addormentarmi. E oggi l'ONU, l'organizzazione non ufficiale, ha voluto commemorare proprio questa cosa qui. Ma adesso invece arriva il momento di fare gli auguri e festeggiare il compleanno del personaggio sconosciuto di oggi. Sì, perché di solito voi sentite, no, che oggi è il compleanno di questo personaggio conosciutissimo, famoso. Ma chi se ne frega, essendo famoso o famosa, sicuramente statisticamente tantissime persone gli o le faranno gli auguri. E quindi io della Rochipirina 500 mi batto ogni giorno a festeggiare i compleanni delle persone sconosciute. E oggi, 14 luglio, come ogni 14 luglio che arriva sulla faccia della Terra, è il compleanno dell'amica sconosciuta Gioia, insegnante di matematica, che purtroppo oggi, nel giorno del suo compleanno, ha subito un'operazione e proprio per questo tanti, tantissimi, anzi doppi auguri! Beh, allora doppi auguri all'insegnante di matematica, molto brava mi fanno sapere, personaggio sconosciuto di oggi dal nome Gioia, che oggi nel giorno del suo compleanno ha subito un'operazione. Fra poco mi fanno anche sapere com'è andata, perché è finita proprio in questo istante, però doppi auguri a Gioia, insegnante di matematica.

0: festa, buon compleanno. Eppure, beh sì, no, a quanto pare non è l'unico compleanno. L'operazione è andata bene, l'operazione dell'insegnante di matematica Gioia, che oggi compie gli anni, ha subito un'operazione, appunto, mi fanno sapere che è andata molto bene. Di questo siamo molto contenti noi tutti e tutte della Rocchiperina 500. Ma al 3791 600 190 l'amica Isabella mi fa sapere che dalle sue parti c'è un'altra giornata da dover festeggiare e anche un altro personaggio sconosciuto.
1: Oggi sentiamo. Guardate com'eri, guardate come sei. No, scusa, aspetta, questa è la foto tessera del poro nonno mio.
0: Ok,
1: ecco.
0: Giornata.
1: E oggi è il compleanno della sconosciuta Genoveffa.
0: Sì.
1: Che va al supermercato e al telefono parla con non si sa chi.
0: Eh no.
1: Della dermatite seborroia che c'ha avuto. Che mamma mia, non puoi capire che c'aveva sulla pelle.
0: Mamma mia.
1: Il supermercato ha conosciuto la sua storia.
0: Mamma mia. Allora, sai cosa ti dico, Isa? Sai cosa ti dico? Che questa qui, questa che parla al telefono al supermercato strillando e dicendo di tutti i suoi problemi della pelle, veramente una cosa obbrobriosa, a questo punto sai che cosa faccio? Niente auguri, lo so, mi dispiace, niente auguri per lei.

0: Dica di fiducia Elisa Nichelli a tenerci compagnia, sì, ma ci sarà anche il nostro fantastico massimo esperto di fantacalcio con il suo intervento mondiale, anche se non è giovedì, oggi è martedì, ma è estate e cambia un pochino il palinsesto, diciamo, della Rocky Pirina 500. Ma essendo martedì, di solito io vi sottopongo questi studi scientifici e non queste statistiche, queste classifiche fatte ovviamente
1: a cazzo di cane.
0: Quindi preparatevi, perché ho trovato questa classifica fatta ovviamente in quel modo che vi ho fatto ascoltare poco fa, che ci dice quali sono i quartieri romani più caldi. Quindi se abitate da quelle parti fate bene ad emigrare lontano, lontanissimo, se non potete, lo so, mi dispiace per voi, io vi ho avvertito. E quindi preparatevi a scoprire questa classifica che vede i quartieri, alcuni quartieri romani, 10 tra l'altro, mica pochi, 10 quartieri romani tra i più caldi di tutta la capitale. Abiterete in quel quartiere che dirò? Non abiterete in quel quartiere che dirò? Beh, lo scoprirete fra pochissimo, dai, rimanete lì.

Charlie. Il povero Charlie abiterà in uno di questi 10 quartieri romani in cui fa un caldo asfissiante. Beh, lo scopriremo. Charlie, qualora tu fossi all'ascolto di Radio Rock Italia, beh, scrivimi al 3791 600 190 e lo scopriremo insieme. Allora, questa classifica vede al decimo posto fra i quartieri più caldi della capitale, vede proprio Centocelle con 45 gradi centigradi. E non è il massimo, perché subito dopo al nono posto c'è Tor Vergata con i suoi bei 46 gradi. Poi abbiamo Torre Angela, quindi rimaniamo più o meno da quelle parti. Torre Angela con 46.1. Io adesso voglio sapere come hanno fatto a misurare quel punto 1 di differenza. Vabbè, poco ci interessa. Al settimo posto invece c'è sempre lì nelle vicinanze, proprio non ci spostiamo, rimaniamo da quelle parti, che tra l'altro zona mia, così per dire. Settimo posto Romanina con 46.3 gradi. Qui aumentiamo sempre di più il livello, signore e signori. Sesto posto Tor Sapienza, quindi ci allontaniamo un pochino dalla Casilina, Tuscolana, Nagnina, ci dirigiamo verso la Prenestina, diciamo più o meno con Latina. Tor Sapienza con 46.4 gradi. Quinto posto Appia Antica Sud, non nord, non est, non ovest, sud, 46.5, quindi 46 e mezzo. Poi quarto posto Gregna, 46.7. attenzione, ho detto Gregna, non capite male, 46.7 gradi. Terzo posto, rimaniamo in quelle zone lì, rimaniamo sempre a Nagnina più o meno, Tuscolana, Lucrezia Romana, 46.8. ecco qui, secondo posto, medaglia d'argento per Castel dell'Omo, non lo so, Omo, qui scrivono Omo, mo vai a capire che cos'è, 46.9 gradi, quindi qui aumentiamo sempre di più e vince questa classifica dei quartieri più caldi della capitale C. della Mistica con 47 gradi. Mamma mia, Casale, credo, della Mistica con 47 gradi, quasi 50 gradi. Ma voi siete pazzi? Vabbè, Charlie, abiti lì, non abiti lì, fammelo sapere.

0: Rock Sport. Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
2: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid, anche con 6.550 euro di vantaggi Mazda.
1: Autoimport a Roma dal 1950. 57.
3: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
4: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
3: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
5: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
3: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
6: State ascoltando Rocky Tirina 500.
7: Se ne prendi due, non diventa mille.
8: Soprattutto quando sono trascorsi quasi 48 minuti dall'inizio della puntata, ecco, in questo caso la Rocky Tirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. No, mi dispiace. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Bobby Joe Long's Friendship Party con Poltergeist.
9: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.
10: Ce l'avemo sto pollo o no? Dai! Di recente

0: Poltergeist di Bobby Geelong's Friendship Party è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, è la prima per quanto riguarda la Rookie Perina 500 in questo martedì 14 luglio 2026 e dunque grandi applausi fino a sfinirsi, proprio finché non ce la sa, però basta. Abbiamo applaudito troppo per i grandi, insomma, Bobby Geelong's Friendship Party, ma al 3791-600-190 c'è Isabella che ha da ridire qualcosa sulla classifica, insomma, dei quartieri più caldi della capitale.
1: Sono i ribello e me la vedo con questi che hanno creato questa statistica.
0: Sì.
1: Dove sta Castelverde? Adesso me la rifate da capo.
0: È vero.
1: E ci avete detto Castelverde, va bene?
0: È vero, dov'è Castelverde? Dov'è Castelverde, amici che avete fatto, amiche che avete fatto questa classifica? Lo scopriremo oppure vi faremo arrestare. Ma intanto prima ho detto Casale della Mistica, ma dovrei essere arrestato da qualsiasi forza dell'ordine. Anche perché il quartiere più caldo di Roma con 47 gradi centigradi è Casetta della Mistica e si trova nel settimo municipio di Roma, nella zona urbanistica 7F, del municipio di Roma 5, e si estende su tutta la zona, insomma, di Torre Spaccata, quindi complimenti. Beh, in realtà no, perché voi che vivete lì a Casetta della Mistica, vivete nel quartiere più caldo della capitale. Beh, e gli altri sono Tor Vergata, poi c'è Romanina, e insomma tutte le zone più o meno da quelle parti, quindi significa che forse, ecco, non abitare a Roma sud-est, forse è meglio, non lo so, dite voi.

0: Champaka, Lothar, As, ma che ci avrete mai da ridere? Soprattutto, giustamente, come dice Isabella, al 3791 600 190, e ora avete capito perché si chiama della mistica, perché fa talmente caldo che hanno le allucinazioni! Non so se andare avanti con il programma o proprio, oppure, non lo so, dire qualcosa tipo questo, fare così.
1: Avete ascoltato
2: Rocky Pirina 500. Se ne prendi 500, due, non diventa 1000.
0: No, dai, non metto la sigla finale. Scherzo, era una burla. No, sono qui, rimarrò sempre fino alle 20. Tranquilli e tranquille, anche perché è arrivato il momento di sottoporvi il primo studio scientifico, ovviamente fatto
3: a cazzo di cane.
0: Eh sì, che riguarda qualcosa che ha a che fare con la celiachia e l'amore. La butto un pochino così, molto sul vago, però fra poco vi spiegherò la correlazione fra il baciare e la celiachia. Rimanete lì.

0: dottore? Ebbene sì, perché voglio raccontarvi di questo studio scientifico fatto
1: a cazzo di cane.
0: Oppure no, adesso lo scopriremo. Che ha a che fare con il bacio, quindi l'amore e la celiachia. Che cos'è la celiachia? Ve lo dico, anche se sicuramente lo sapete. È una malattia autoimmune scatenata dal glutine, un complesso proteico contenuto in molti, moltissimi alimenti e bevande come pasta, pizza, pane, birra, eccetera eccetera. Insomma, oltre a dover fare attenzione ad eventuali contaminazioni in cucina, infatti bisogna proprio cucinare con altre cose, secondo ricerche recenti alcuni celiaci avrebbero anche timore di entrare in contatto con il glutine baciando un partner non celiaco.
2: Ma stai scherzando?
0: Eh no, hanno paura. E anche avendo un pochino di ragione, non avendo ragione, questo lo scoprirete fra poco. E mica posso dirvi tutto insieme, quindi rimanete lì, piccolo brano, e poi scoprite se fanno bene ad avere paura o no.

Giancane Pancreas, dai dai dai. Sì, vi sto parlando di questo studio scientifico che dice hanno fatto questo esperimento per le persone non celiache e le persone celiache che hanno paura che il partner o la partner, ovviamente, non essendo celiaca e mangiandosi quello che vuole, insomma, in fin dei conti, hanno paura del bacio, no? Perché dice, potrebbero contaminarmi. È vero? Non è vero? Dai, dai, dai, come cantano i Pancreas con Giancane? Ora ve lo dico, perché questa ricerca ha coinvolto 10 coppie, ognuna delle quali composta da una persona non celiaca e una persona celiaca. Dopo aver mangiato 10 crackers, ciascuno contenenti glutine, ovviamente la persona non celiaca, i partecipanti non celiaci e non celiache hanno dato un lungo bacio alla francese al proprio partner, una volta dopo aver aspettato 5 minuti e un'altra volta senza attendere ma bevendo 120 ml d'acqua. Qua, che cosa hanno detto i risultati? Beh, i risultati hanno detto che le persone celiache, ve lo dico fra poco, ve lo dico dopo Marta sui tubi vecchi

0: effetti, ma ora vi continuo a parlare di questa ricerca, di questo esperimento scientifico che riguarda la celiachia, ma l'ho messa per questo motivo.
1: Ciao Lello, sto ritornando a casa da Frosinone.
0: Mamma
1: quindi
0: mia.
1: Per favore mi puoi mettere vecchi difetti visto che è un viaggio lungo. Ciao!
0: Mia cara piccola amica Ila, intanto ciao, buon pomeriggio ed eccoti accontentata. Ma torniamo a parlare di questo esperimento che ha visto 10 coppie nei partner, una era celiaco, non celiaco, eccetera eccetera, e si sono mangiati 10 cracker, le persone ovviamente non celiache, e dopo hanno dato un bacio alla francese al proprio partner, e poi gliene hanno dato un altro dopo. E cosa è emerso? Quali sono stati i risultati? Insomma, i risultati sono stati che solo 2 dei 20 baci scambiati sono risultati un trasferimento di saliva con una quantità di glutine superiore alle 20 parti per milione, il livello massimo accettabile per i celiaci. Nessuno, insomma, di questi 2 baci è stato successivo al consumo di acqua, quindi il secondo, e solo uno è stato seguito da un test delle urine positivo al glutine la sera stessa. Ma nessuna delle persone celiache ha comunque riportato sintomi nelle 6 o 12 ore successive al bacio. Quindi questo significa che voi che siete celiaci o celiache all'ascolto non dovete temere il bacio di una persona che si è mangiata quintali enormi di glutine. Questo poi ha detto questa ricerca scientifica. Ora io metto le mani avanti.

0: Max Gazzè, una musica può fare. Beh, allora abbiamo scoperto, grazie a questo studio scientifico, che credo sia fatto
1: a cazzo di cane,
0: però in parte spero di no, per, insomma, che diceva, ha fatto questo esperimento, che 10 coppie celiache e non celiaca, quindi diciamo uno dei due partner sì e l'altro no, si baciavano dopo aver mangiato, ovviamente le persone non celiache, dopo aver mangiato 10 cracker, ovviamente pieni di glutine. E a quanto pare, dopo essersi baciati per tanto tempo, bacio alla francese durato tanti minuti, e poi un altro dopo aver bevuto l'acqua, insomma gran parte, insomma un bel tempo per quanto riguardava questi baci, beh, pare che con il bacio non si possa trasmettere il glutine. Quindi questo ormai lo sappiamo per certo, come quello che so per certo è che stiamo per arrivare al break delle 18 e 15 minuti, e lo facciamo in compagnia di Motels Seal, la sua Piece of Number 2.

0: Rock Sport.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Questo è Rocky Pirina 500.
5: Se ne prendi due, non diventa 1000.
6: E soprattutto perché sono appena scoccate le 18 e 16 minuti in questo istante, ecco, proprio per questo motivo la Rocky Pirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai 1000.
7: No!
6: Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Lucio Dalla con Attenti al Lupo.
5: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Direttamente dal 1990, direttamente dall'album Cambio, arriva questo classico di Radio Rock Italia, Attenti al lupo, di Lucio Dalla. Ma io voglio ricordarvi una cosa importantissima. Ebbene sì, perché da oggi, ormai da qualche giorno, potete ascoltare Radio Rock Italia anche sul canale 833 del digitale terrestre, il canale Super Six, visibile in tutta quanta l'Italia intera. Basta cliccare il pulsante rosso dell'interattività del telecomando e selezionare Radio Rock Italia per le nostre dirette oppure Radio Rock TV. Un modo in più per restare connessi e connesse con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate, ovviamente in tutta Italia. Radio Rock Italia, musica made in Italy, anche in TV, soprattutto, come ho più volte detto, in tutta Italia.
1: Occhi maledicono.

0: tutta fortuna. Eh sì, è tutta fortuna di voi che siete all'ascolto in questo momento di Radio Rock Italia e della Rocchipirina 500, proprio perché è arrivato il momento di dare il benvenuto al nostro fantastico massimo esperto di fantacalcio con questo intervento mondiale. Buon pomeriggio!
1: Ma buon pomeriggio a te, Lele!
0: Come stai?
1: Molto bene!
0: Qui dentro sta anche freschi.
1: E anche freschini.
0: Quindi
1: direi
0: molto bene. Senti, l'ultima volta noi allora abbiamo tifato innanzitutto il Giappone.
1: Esatto.
0: È andata male. Abbiamo tifato la Norvegia e
1: è andata male
0: lo stesso. Adesso per chi tiferemo?
1: Per chi vogliamo tifare? Ormai ci sono tutte favorite, quindi non ha più senso tifare.
0: Dici, ma io ho visto, vabbè, la favorita è la Francia.
1: La favorita purtroppo è la Francia.
0: Poi c'è l'Inghilterra, poi la Spagna. Diciamo... No, l'Argentina e Spagna. Vabbè, insomma,
1: stiamo lì.
0: Non lo so, vogliamo fare quelli che vanno contro tendenza e dire la Spagna?
1: Ma vuoi fare la Spagna? Io volevo azzardare un po' di più.
0: Ovvero?
1: Vogliamo fare che tornerà a casa?
0: Tra l'altro, ho visto, perché lì sono proprio abituati, secondo me è proprio un rito.
1: Sì.
0: Già prima della finale, neanche stanno in finale, tra l'altro, si sono già tatuati la Coppa del Mondo.
1: Ma la scaramanzia non funziona in Inghilterra.
0: No, però niente, frega niente.
1: Però puntualmente si perde.
0: Esatto.
1: Così. Ma noi siamo così.
0: Quindi noi tifiamo loro? Dai,
1: tifiamo l'Inghilterra.
0: Proprio per questo.
1: It's coming home.
0: Anche perché noi abbiamo sempre tifato anche per le magliette, diciamo.
1: Esatto.
0: La maglia dell'Inghilterra, tutta bianca.
1: Non ci dispiace affatto.
0: Nike, no. Non è male,
1: liscia.
0: Non è male. Esatto, ci può piacere. Quindi dai, fra poco ci saranno anche tante curiosità che riguardano.
1: Sì, le buttiamo lì un po' di cosine.
0: Che riguarda, poi parleremo anche della finale. Insomma, parleremo di tantissime cose. Quindi voi rimanete lì, non andatevene assolutamente per nessun motivo.

0: Mae, Mae, come direbbero in negrita. Adesso, ovviamente, no, abbiamo parlato della nostra Norvegia.
1: Esatto,
0: pare veramente squadra. Nostra squadra, che già è diventata un'altra nel giro di 3 minuti.
1: Ma noi siamo un po' così.
0: Già abbiamo dimenticato il Giappone ormai. Quale sembra. Giappone? Infatti, che cos'è? Non lo so. E, parlando della Norvegia, ci sono tante curiosità, esatto, del rientro, eccetera, esatto. Ma prima c'è una cosa importante da fare.
1: La cosa più importante di tutto.
0: Eh sì.
1: Sigla.
2: Arriva il momento del nostro fantastico massimo esperto di fantacalcio.
3: Va bene.
0: E infatti.
1: Va bene.
0: E infatti. Va molto bene. Insomma, Haaland è ritornato a casa.
1: Esatto.
0: Però perché il web intero ha parlato di lui?
1: Continua a far parlare di sé il buon Haaland.
0: Tra l'altro io ho il video sotto gli occhi.
1: È la sua passione.
0: Una cosa.
1: Vabbè, è una passione un po' particolare, la tassidermia.
0: Che cos'è? Lo spieghiamo così velocemente.
1: Beh, è rientrato praticamente in casa scendendo dall'aereo con questo procione impagliato.
0: Esatto, che ha finito di bere una.
1: Esatto, in posizioni. Ah, sì, ha degli animali lui a casa che stanno in posizioni di vita quotidiana.
0: Sì,
1: così,
0: sì, sì.
1: Birre. Che bevono, fanno cose e lui, a lui piace.
0: Senti,
1: ma anche a noi piace questa sua passione.
0: Sì, sì, sì. Ma quanto l'ha pagato? Voi direte, no, $3.
1: Ma che sarà? Beh. Ma vabbè. Quanto diciamo che per lui è come se fossero $3.
0: Per forse lui.
1: Anche meno.
0: Anche meno per lui, sì.
1: Diciamo che costa. Ma quanto costa? $750.
0: Ma sì, così, ma, ma cosa ci fai con $750?
1: Diciamo che non è stata l'unica cosa strana di ritorno ai mondiali.
0: No, no, esatto.
1: C'è stato anche il giocatore dell'Uruguay. Araújo.
0: Difficilissimo, tra l'altro.
1: Il giocatore del Paraguay, dell'Uruguay.
0: E facciamo prima così. Lui
1: che è tornato in patria. E solitamente quando si torna a casa, no? Ti vengono a prendere con la macchina e il padre è andato a prendere col furgone.
0: Grande!
1: E ha caricato su questo furgone scoperto tutta la famiglia, lui dietro il furgone con i bagagli. Una scena molto carina.
0: Molto carina. Beh, complimenti. Un bel rientro in patria.
1: Sì,
0: bel rientro in patria.
1: Umile.
0: Umilissimo.
1: Come Eric.
0: Sì, uguale.
1: Holland!
0: Esatto, esatto. Come lui, che tra l'altro ha scritto su, credo, Instagram, mi ha seguito. Dice questo, il procione
1: sì.
0: Ha seguito.
1: Non si sa come ha fatto a passare.
0: Infatti, vabbè, l'aereo è privato.
1: Sì, sì, sì, sì, l'aereo è privato. Ovviamente è privato.
0: È un souvenir.
1: Anche l'aereo è un souvenir.
0: È un souvenir anche l'aereo. Insomma, per altre curiosità, sempre riguardanti il mondiale, questo mondiale 2026, e soprattutto per scoprire, oltre all'Inghilterra, perché ormai l'abbiamo detto, la vogliamo in finale, anzi, campione addirittura. Esatto. Tra poco decideremo, anzi, deciderai se passerà la Francia o la Spagna. Vedremo, tra poco, rimanete lì.

0: Piero Pelù con la sua Toro Loco. Beh, allora, mio fantastico massimo esperto, noi abbiamo tifato, ormai basta Forza Inghilterra,
1: basta.
0: Abbiamo tifato per la Norvegia e ci piaceva tanto questa cosa, no, del Viking Row che faceva,
1: esatto,
0: così. Questo qua. Ecco, mentre avveniva questa cosa, tutti e tutte i tifosi e tifose della Norvegia facevano la remata. Ebbene, ce n'era uno che si chiama Emil.
1: Emil come?
0: Non lo so, non si sa. L'ha detto, perché se no c'ha paura e lo andiamo a menare. Esatto. Tifoso norvegese che stava allo stadio e mentre facevano tutto questo Viking Row, lui rimaneva fermo.
1: Sì.
0: Perché? Perché ha detto che è storicamente falso.
1: Errato.
0: Sull'Atlantico non remavano, andavano a vela. Bah, chissà, sarà vero?
1: Sarà vela.
0: Questa notizia forse sarà vela.
1: Diciamo che ci sono anche un po' di... C'è una diatriba fra i vari paesi scandinavi per questa cosa. Chi dice che la Viking Row in realtà non è norvegese, ma era più danese. Però coloro che hanno sposato la cultura vichinga sono i norvegesi.
0: Esatto.
1: Gli altri se ne discostano.
0: Ma
1: quindi
0: soprattutto,
1: perché discostarsi?
0: Esatto, soprattutto era una cosa bella. E quindi,
1: esatto,
0: cioè,
1: a noi ci piace.
0: Esatto. E quindi a questo personaggio noi diciamo che della sua idea.
2: Non mi interessa.
0: Lo diciamo.
2: Allora, non hai capito?
0: Lo diciamo.
2: Non mi interessa.
0: C'era un'altra curiosità.
1: Sì. Fresca di giornata.
0: Proprio...
1: Ce l'abbiamo
0: fresca.
1: Proprio lì.
0: Vai.
1: Il Senegal ha tirato fuori una notizia interessante,
0: ovvero
1: il medico del Senegal era un ginecologo.
0: Bellissimo.
1: Così.
0: Beh, però posso dirti, comunque di medicina se ne
1: ho. Era un medico,
0: fine,
1: cioè.
0: Non sta a farlo.
1: Ma non è detto che serve per forza un medico dello sport.
0: Ma infatti,
1: ma se uno ha la passione per tanti anni.
0: E poi lui aveva la passione
1: per la ginecologia, esatto.
0: Quindi,
1: poi lo sport era un hobby, però
0: esatto. Vabbè, comunque
1: va bene così.
0: È diventato il medico sportivo del Senegal. Ora credo che non lo sia più.
1: Magari
0: vediamo.
1: Femminile?
0: Forse sarebbe più veritiera come cosa. Comunque fra poco decideremo chi fra Francia e Spagna arriverà in finale.
3: Yes, I-

0: Rino Daniele, Yes I Know My Way, come il tifoso norvegese che dice non me ne frega niente, sono l'unico in tutto il mondo a non fare questa cosa.
1: Fatti una domanda.
0: Esatto. Ma basta, tanto noi tifiamo ormai un'altra squadra, quindi. Senti, a proposito del tifare un'altra squadra.
1: Esatto.
0: Quindi l'Argentina l'abbiamo proprio ormai accantonata.
1: Ormai l'Argentina secondo me le
0: non ce la fa.
1: Non ce la fa, ma perché poverini non sono cotti.
0: Sì, eh.
1: Sono stanchini. Scusate.
0: Sono stanchi.
1: È così che l'Argentina.
0: E fu così. No, comunque.
1: Ed è così, ragazzi, che ho conosciuto vostra madre.
0: Esatto. No, anche perché stavamo guardando e commentando insieme la classifica dei gol e Messi.
1: Messi ha tirato fuori 8. La prestazione in questo mondiale.
0: Sì. Tra l'altro, Haaland a 7 stava.
1: Siamo là.
0: Lì.
1: La cosa bella è che l'Inghilterra ha parecchi giocatori che stanno segnando parecchi gol.
0: Ecco. Non quanti questi che abbiamo elencato,
1: però segnano un po' tutti nell'Inghilterra.
0: Bene.
1: E si è risvegliato un certo Bellingham.
0: Ecco, quindi lì l'abbiamo messa. Che tra l'altro domani sera alle 21.
1: Esatto.
0: Stasera 21.
1: Alle 21.
0: Quindi fra
1: esatto,
0: poco,
1: a breve.
0: Sì.
1: Ci abbiamo questa Francia-Spagna.
0: Chi è che si unirà all'Inghilterra?
1: Andiamo controcorrente? Diciamo che non c'è due senza tre?
0: Vai,
1: quindi Merino porterà la Spagna in finale.
0: Oh,
1: dopo i due gol all'88esimo ci sarà il terzo.
0: Come si chiama?
1: Merino. Come la lana.
0: La lana, esatto. Proprio da là forse, chissà, da casa sua forse, non lo so. Bene, quindi Spagna-Inghilterra potrebbe essere la finale di questi mondiali 2020.
1: Sarà la finale.
0: Esatta, di questi mondiali 2026, quindi sarà Francia-Argentina, già lo sappiamo benissimo.
1: Giocate con noi.
0: Quindi noi ci auguriamo, e a questo punto speriamo, e sicuramente sarà così, che l'Inghilterra si porterà a casa questo mondiale, poi lo capiremo magari.
1: Vedremo
0: insieme.
1: Vedremo settimana prossima, in qualche modo lo vedremo, chissà come, chissà quando e chissà dove.
0: Ma lo faremo, e quindi oltre a questo che dirti, grazie davvero per...
1: Ti mando i saluti di una persona, ti porto.
0: Chi?
1: L'abbiamo nominato tutto l'anno,
0: Chi è?
1: Un certo Vladimiro Falcone.
0: Mamma mia, ma che bello!
1: Sai, noi esperti abbiamo degli agganci potenti, eh?
0: Il pupillo del nostro
1: fantacalcio.
0: E chissà che magari scappa da queste parti, non lo so, vedremo. Beh, che dire, grazie mille, ci sentiamo la prossima settimana e forza Inghilterra, lo diciamo.
1: Go England!
0: Yes, chissà, i tatuaggi se li sono
1: fatti.
0: Mamma mia, vedremo. Ciao!

0: Rock Sport.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
2: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Mi manchi ma domani torno.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAIG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
6: State ascoltando Rocky Tirina 500.
7: Se ne prendi due, non diventa mille.
8: E soprattutto dopo l'intervento del nostro fantastico massimo esperto di fantacalcio, con questo intervento mondiale che saluto e ringrazio ancora una volta, ecco, in questo caso la Rocky Tirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ai Dance No Thanks con On My Own.
6: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Pop punk Dizzy Core italiana originaria di Alba, Cuneo, quindi Piemonte, formatasi nel 2010. Cantano principalmente in lingua inglese, come abbiamo appena ascoltato, e hanno da sempre tenuto il loro orizzonte molto molto largo, tanto che già dal debutto discografico nel 2011 il loro tour li ha portati addirittura a suonare anche in Russia ed Ucraina. E questa On My Own dei Dance No Thanks è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia e la seconda della Rockipirina 500 in questo martedì 14 luglio 2026. Dunque, come non poterli applaudire, scena aperta, proprio fino a farsi male, fino ai gomiti, non so come possa accadere, però se voi ci provate ad applaudire proprio vigorosamente, secondo me ci riuscite. Ma fra poco tornerò a parlarvi di questi studi scientifici fatti
1: a cazzo di cane,
0: con uno studio che riguarda le mini vacanze, quindi weekend, o le vacanze quelle più grandi, quali portano più beneficio. Beh, non ve lo dirò adesso, ve lo dirò fra pochissimo, dunque voi rimanete lì dove siete.

0: Lo stato sociale, una vita in vacanza. Ebbene sì, fa bene stare una vita in vacanza. Ecco, ve lo dico io, non serve la scienza. Sicuramente sì. Però, allora, voi preferite un weekend rigenerante o una vacanza lunga? Quindi, non lo so, anche una, due settimane, tre settimane, un mese. Ecco, che voi preferiate l'una o l'altra, però la scienza ha parlato. La scienza, secondo me, quella fatta
1: a cazzo di cane,
0: ovviamente. Perché dice, da una ricerca condotta dall'Università dell'Alabama, Birmingham, USA, è emerso che l'effetto antistress di un fine settimana dedicato a se stessi e se stesse è maggiore di quello di una lunga vacanza. Bah, non lo so, la scienza ha parlato. Ha detto che un mini viaggio, quindi un weekend, è più rigenerante, fa meglio rispetto alla vacanza lunga. Io non lo so, non so se sia così. Ovviamente non posso oppormi alla scienza, ma chi sono io se non solamente il principio attivo della Rochipirina 500? Quindi praticamente niente rispetto alla scienza. La scienza e io, sentite proprio, c'è proprio differenza anche vocalmente parlando. Però a me sembra più che altro una scusa. Però se la scienza dice questo, alla fine ci faremo tanti bei weekend. Che devo dire? Lenti o rap.

0: Caparezza, io sono il viaggio e noi lo continuiamo questo viaggio e lo facciamo in compagnia della nostra astrofisica di fiducia, Elisa Ninchelli. Ciao Eli!
1: Eccola qui!
0: Come stai?
1: Benone, dai!
0: Anche con questo caldo?
1: Sì, grazie all'aria condizionata.
0: Esatto, proprio come noi in questo momento, perché qua è uguale, senza aria condizionata. Mamma mia, altro che il viaggio, non credo.
1: Si fa fatica.
0: Non credo che avremmo fatto assolutamente niente, ma più puntuali che mai, 19 proprio in punto, inizia la rubrica Marte e Giove, proprio con te mia cara Elisa Ninchelli, la nostra astrofisica di fiducia. Allora, oggi diciamo, come sempre, sono due argomenti di cui ci parlerai molto importanti, però ti chiedo lo spoiler per il primo argomento.
1: Allora, lo spoiler per il primo argomento è difficile, infatti, perché l'argomento in sé è proprio bello frizzantino.
0: Sì, sì, sì.
1: E diciamo che c'è di mezzo un po' un atteggiamento spione dei ricercatori, un po' le nuove tecnologie. Basta.
0: Ok, che non è quello che noi, come lo chiamavamo noi, quindi mi piace tanto questo spoiler, mi piace tantissimo. E quindi io direi piccolo intermezzo musicale e poi ritorniamo con questo spoiler, devo dire molto criptico, che ci hai regalato. Rimanete lì. Cosa sono?

0: Amici nucleari e Fabri Fibra. Sento una risata in sottofondo.
1: Ma mi è scappato un po' così, spontanea.
0: E perché? Perché ti è scappata quando ho detto pinguini tattici nucleari e Fabri Fibra?
1: Che salutiamo e mi certo, sono simpaticissimi certo, il gruppo. Certo. Ma perché so di che cosa stiamo per andare a parlare,
0: sì.
1: E quindi sì, un po' fa ridere.
0: Esatto, senti, prima di entrare nel bel mezzo del discorso di queste cose molto interessanti, c'è una cosa che dobbiamo fare, che devi fare, importantissima.
1: Eccola qui dunque, senza ulteriori indugi, sigla!
2: Grande Marte!
3: Grande Joe!
0: Ed eccoci qua. Quindi perché pinguini? Perché tutte
1: allora,
0: quelle cose
1: criptiche?
0: Allora,
1: perché pinguini e perché fa sorridere, non proprio ridere? Perché questo studio di cui voglio parlarvi oggi riguarda proprio i pinguini e un utilizzo, diciamo, un po' originale delle immagini satellitari da satelliti che osservano la Terra allo spazio.
0: Ok.
1: Bene, questi ricercatori che cosa hanno fatto? Hanno analizzato 30 anni di osservazioni delle aree dell'Antartide. E sono riusciti a creare un po' un legame tra il colore delle feci ghiacciate dei,
0: sì,
1: dei pinguini, appunto,
0: certo,
1: e la loro alimentazione. Cioè sono riusciti a scoprire quale aspetto avrebbero avuto le feci se provenivano in particolare da una dieta a base di pesce.
0: Sì.
1: Oppure a base di un altro crostaceo, un po' simile un po' al gamberetto.
0: Okay.
1: Però che è meno nutriente. Qual è la ragione di questo studio? È anche un po' appunto fantasioso e che fa venire da sorridere. È che nelle aree ricche di ghiaccio abbiamo scoperto che i pinguini sono in grado di nutrirsi di pesce che è molto più nutriente, mentre nelle zone con meno ghiaccio, quindi sappiamo che purtroppo il cambiamento climatico sta erodendo proprio le parti ghiacciate, purtroppo i pinguini, come altre specie, devono adeguarsi ad altri tipi di alimentazione e questa dieta meno nutriente ha comportato anche dei cali demografici.
0: Ah, okay.
1: Quindi sostanzialmente cosa è stato possibile? È stato possibile determinare con appunto questi dati che coprivano dal 1984 al 2013, quindi in tutto 30 anni, il progredire della modifica della dieta dei pinguini senza bisogno di andare ad analizzare in dettaglio, insomma, di andare a ricostruire questi comportamenti a ritroso attraverso immagini satellitari.
0: Wow,
1: questo diciamo apre la strada a nuove frontiere per il monitoraggio della fauna selvatica, anche della salute, del buono stato di salute della fauna nello spazio, grazie a osservazioni spaziali, sperando che in futuro ci possano dare notizie un po' migliori, ecco.
0: Certo, però comunque è importante anche in vista, insomma, dello scioglimento dei ghiacciai. Devo dire che
1: sì,
0: poi alla fine, no, se si fa un bel giro, alla fine anche quello c'entra. Beh, che dire, Eli, grazie mille per questo primo intervento, ma a questo punto io ti chiedo un bello spoilerone, se lo vuoi dare, per il prossimo argomento invece.
1: Beh, allora, lo spoiler di questo argomento è che non ci spostiamo tantissimo, okay, dall'argomento appena toccato. E quindi basta, cioè se non ci spostiamo tantissimo, che cosa volete sapere
0: ancora? Esatto, mi piace, prendetevi questo, fra poco torniamo.

0: Vintage Violence con la loro Astronauta. Beh, sì, hai detto, Eli, che non ci saremmo spostati di tanto, però, insomma, forse un po' più in alto rispetto ai Pinguini, credo.
1: Un po' più in alto, sì, rispetto ai Pinguini, ma non tantissimo.
0: Non troppo.
1: Più in alto rispetto a quello di cui parlavamo prima.
0: Ok.
1: Perché certo. Parlavamo di satelliti, certo, di osservazioni certo. Dallo spazio, e quindi siamo di nuovo lì, nel senso che torniamo in orbita geostazionaria, cioè dove ci sono gran parte dei satelliti, quelli utilizzati per telecomunicazioni, meteorologia, monitoraggio ambientale e quindi anche le osservazioni di questo tipo. E andiamo però a parlare di un tema che li riguarda di traverso, nel senso che ne abbiamo già parlato un po' di tempo fa, c'è questo piccolissimo problema dei detriti spaziali,
0: esatto.
1: No? Perché come sempre fa l'umanità, no? Noi conquistiamo, ci espandiamo, ci spostiamo, poi diciamo, ops, ah, ma c'era anche da pulire dopo.
0: Mannaggia.
1: Mannaggia, guarda un po'. E quindi questo studio internazionale che è uscito di recente ha raccolto una serie di dati con osservazioni da terra, da un telescopio alla Palma, alle Isole Canarie, per identificare proprio questi detriti spaziali, perché dovete sapere che appunto in orbita geostazionaria attorno all'equatore, a una quota di circa 36.000 km sopra le nostre teste, ci sono tantissime centinaia di satelliti, alcuni dei quali, gran parte dei quali attivi e funzionanti, però insomma ce n'è una buona quantità non più in funzione e che hanno dato origine, proprio perché non sono più in funzione, a piccoli detriti. Più sono piccoli, più sono difficili da identificare,
0: certo.
1: Osservare, monitorare e capire che direzione stanno andando. E questa cosa è importante anche per chi oggi lancia nuove costellazioni, nuovi satelliti in orbita, perché se ci sono là fuori dei detriti, ovviamente interessa molto a chi spedisce in orbita nuovi satelliti, perché possono incontrare dei veri e propri delle vere e proprie schegge impazzite, perché questi oggetti arrivano anche a velocità di diversi chilometri al secondo,
0: certo.
1: E possono essere di varie dimensioni, ne hanno trovati diverse decine, nuovi mai osservati prima, anche fino a dimensioni di 5 centimetri, quindi tu prova a immaginare un proiettile delle dimensioni di 5 centimetri, scoprendo anche, grazie a questi dati, che mentre orbitano attorno alla Terra ruotano su loro stessi in modo molto caotico, molto poco ordinato, come è facile che possa succedere. E quello che si augurano questi ricercatori è di poter estendere ad altri telescopi da Terra distribuiti in altre parti del mondo, che possano, con le loro capacità magari anche superiori, aiutarci a scoprire nuovi altri detriti, perché il monitoraggio di questi oggetti innanzitutto ci aiuta a stimare quanti sono e dove si trovano, e poi ci aiuta anche in termini di sicurezza, perché come dicevo ci sono una parte centinaia e centinaia di satelliti già in orbita, e poi ci sono quelli che progettiamo di inviare, e quindi più conosciamo la mappa del territorio, meglio è.
0: Beh, quindi è un disastro questa notizia.
1: Sì, abbiamo fatto un piccolo disastro.
0: Beh, un disastro.
1: Però diciamo che negli ultimi anni, anche a livello internazionale, finalmente si sta cominciando a parlare del problema. Temo, come sempre, quando abbiamo già fatto diversi danni,
0: certo.
1: Però se ne sta cominciando a parlare, e almeno avere la consapevolezza di dover intervenire è un passettino in avanti.
0: Esatto, beh Eli, intanto grazie per averci fatto sapere anche questa cosa disastrosa. La monitoreremo e vedremo insomma cosa ne uscirà fuori. Io ti ringrazio e ci sentiamo dopo domani, dunque, con la nostra Marte Giove, giusto?
1: Direi proprio di sì.
0: Grazie Eli, ciao ciao.
1: Ciao, buon proseguimento.
0: Grazie anche a te, ciao ciao.
2: Rock Spot. Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
5: Questo è Rocky Pirina 500.
6: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: Vabbè, soprattutto dopo l'intervento imprescindibile della nostra astrofisica di fiducia Elisa Nichelli, la Rocky Pirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ad Antonello Venditti con In questo mondo di ladri.
6: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Direttamente dal 1988, direttamente dall'omonimo album In questo mondo di ladri, arriva questo classico di Radio Rock Italia, Antonello Venditti, Proprio in questo mondo di ladri. L'ultimo classico per quanto riguarda la Rocky Pirina 500 in questo martedì 14 luglio 2026. Questo significa che ce l'abbiamo quasi fatta. Ebbene sì. Ma soprattutto fra poco cominciate a prepararvi proprio veramente psicologicamente, armatevi fino ai denti. Ebbene sì, perché ci addentreremo in quella tundra brutta, puzzolente, schifosa, umida, secca, insomma tutte le cose brutte. Dedichiamole a questa tundra del trash e del gossip italiano. Sì, perché oggi ce n'è veramente bisogno.

Ma prima c'è la rubrica sul trash e il gossip italiano. Oggi tra l'altro c'è una combo proprio quasi mortale, perché i protagonisti della rubrica di oggi saranno... Ma ve lo dico dopo la sigla!

0: Beh, oggi super combo, perché vi parlerò di Temptation Island, ovviamente vi parlerò di una delle protagoniste, ecco, possiamo dire, del programma, Giada Alessandrini, ma chi è, tra poco vi spiegherò tutto, e di Michele Morrone.
1: This was the first reaction. Shock.
0: Ecco, se volete saperne di più, rimanete là, anche perché fra poco vi racconterò tutto per filo e per segno.
2: Non so

0: Gomma Iena, come mi sento ogni volta che vi parlo di qualche notizia di questo trash e gossip italiano. Allora, vi ho detto che i protagonisti di oggi, inconsapevoli anche alla fine della rubrica, saranno Giada Alessandrini, tentatrice di Temptation Island 2026, e Michele Morrone. Mamma mia, proprio il trashone a non finire. Sì, perché pare che Michele Morrone si starebbe proprio frequentando con una delle single, quindi tentatrici, dell'edizione del programma Temptation Island 2026, proprio lei, Giada Alessandrini, la ragazza che ha messo in crisi, per bacco diamine, la relazione tra i fidanzati Alessandra e Rosario.
1: Ma stai scherzando?
0: No, è così, così. Ma cosa c'è di vero dietro a questi pettegolezzi? Allora, le voci su una possibile frequentazione fra lei e lui, Giada e Michele, sono nate dopo un avvistamento dei due in una discoteca, un incontro il loro che non sarebbe certo passato inosservato. Soprattutto per una cosa, perché Michele Morrone si è presentato a questa serata con un abito giallo acceso. Beh, che dire, complimenti, non ti vuoi far notare, giallo acceso secondo me. Ma che cos'è? Che è la serata Titti? Ma perché? Perché ti sei vestito giallo acceso? Vabbè, questi sono affari tuoi, ora cerco di calmarmi. Occhio però a non saltare subito a conclusioni troppo affrettate, perché non si sa ancora se si sia trattato di un incontro casuale oppure di una banale, a proposito di giallo, vedi, lo so, mi ha portato là, di una banale chiacchierata amichevole o di un vero e proprio flirt sul dance floor. Beh, nessuno dei due diretti interessati ha parlato, ha detto qualcosa. Ah, io sì, e vi dico:
2: non mi interessa, allora non ne capi, non mi interessa.
0: E quello che mi interessa ancora di più, spero anche a voi, è che fra poco arriverà il momento della poesia.

0: Ike Disaster, apri la bocca, è proprio un grande, grandissimo disastro questo Temptation Island 2026, come tutti gli altri, però non so se magari perché ne escono tante notizie su questo qui in particolare, credo che sia quello di cui si sta parlando di più, anche perché è stato addirittura forse deciso che vogliono metterlo nelle scuole per far capire le relazioni tossiche, addirittura ci sono dei locali adesso che all'aperto fanno vedere le puntate, stanno a fare una barca dei soldi, come dicono a Parigi. Ma comunque, bando alle ciance, perché è arrivato il momento di raccontarvi la stessa storia di Michele Morrone e Giada Alessandrini, single e tentatrice di Temptation Island 2026, che pare si stiano frequentando, ma ancora non si sa bene. Ecco, ve lo racconterò con un registro più alto, sotto forma di poesia. E il titolo che ho voluto regalare a questo componimento è «Si vedono già da un po'?» e fa così. A rendere più infuocata questa giornata ci pensa inconsapevolmente Giada. Ma chi è? Ora ve lo dico, state buone e buoni, è una tentatrice dell'Isola delle Tentazioni, che dopo aver utilizzato la sua skill, la tentazione, pare si stia frequentando con Michele Morrone, che durante il presunto incontro, per passare inosservato, di giallo vestito si è presentato. Se i due stiano insieme ancora non si sa, forse nel prossimo futuro si scoprirà. Quello che so per certo è che di questo intrallazzo non me ne frega assolutamente un cazzo! Oh! Quanto è bello tirar fuori proprio tutto quello che si pensa, bellissimo, sai, su una storia già di cui non me ne frega niente, Temptation Island. In più c'è questa cosa che forse Giada Alessandrini, che pare abbia distrutto una delle coppie di Temptation Island, quindi maledetta, si sia anche fidanzata, si stia frequentando forse con Michele Morrone. Beh, a me di tutto ciò
1: non mi interessa, allora non ti capisco, non mi interessa.

0: Radio e Gue Pechegno. Ebbene sì, che così danno, insomma, quasi la fine a questa rubrica del trash del gossip italiano. Oggi una notizia che proprio faceva proprio girare gli sticazzi, che proprio partivano da una parte e ritornavano dall'altra, proprio enormi. In mezzo una delle tentatrici, Giada Alessandrini, Temptation Island e Michele Morrone. Mamma mia, quanta pochezza, signore e signori. Ma al 3791 600 190 la nostra amica e poetessa, oggi ermetica, molto ungarettiana, Isabella, mi scrive la sua riguardo questa notizia di gossip e trash italiano. Michele Morrone è il grande attorone. Avrei un'altra rima che finisce in one, ma la chiudo qui con un grande sprone. Beh, che dire, è vero, sprone. Forse meglio di coglione? Non lo so. Questo lo capiremo tutti e tutte insieme. Quello che so per certo è che arriveremo all'ultimo break della Rochipirina 500 di oggi in buonissima compagnia. Signori e signore, ci arriveremo proprio con Salmo e la sua 1984 o 1984. Fate un pochino voi.
1: 1984, vengo al mondo d'estate. Dio mi parla nel sonno, mi dice scusi quanto state. Ho il permesso di soggiorno, sono nuovo da queste parti. Parto ma non so se torno, non stare sveglio ad aspettarmi. Questo è l'anno dei miracoli, crack si mangia coi tentacoli.

M.O. Coprimi di soldi, Jerry Maguire. È quello che hai pensato quando eri nei guai. Voglio portarti via con me, tipo McDrive. Back in the days, bra, Marty McFly. La mia zona era la ZB, Heavy Metal Kids, la versione beta dell'MC. Ho fatto i peggiori lavori per ripagarmi i CD, sognando un futuro migliore.

con la conclusione. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome.

0: Rock Sport.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
3: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
2: Autoimport, a Roma, dal 1950.
4: State ascoltando Rocky Tirina 500.
5: Se ne prendi due non diventa mille.
6: Soprattutto quando manca poco più di 13 minuti alla fine del programma. Ecco, in questo caso la Rocky Tirina 500. Se ne prendete due non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Pancake con No Pants.
7: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Cake, No Pants, giovane band toscana attiva dal 2022, scelti da Manuel Agnelli, Sua Maestà, nell'edizione 2024 di X Factor, dove hanno raggiunto le semifinali portando in prima serata cover di band come Fugazi e Violent Femme. Sono stati sul palco anche di Febbra Rock, e quindi un salutone agli amici di Febbra Rock, Tentacolone, Adro e il presidentissimo Vince Storm. E a novembre scorso, insomma, sono stati appunto al Febbra Rock. Questa No Pants è estratta dal loro primo album appena pubblicato, dal titolo Siamo Qui, Siamo Questi, composto da 10 canzoni con testi in italiano e inglese. E questa No Pants dei Pancake è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia e l'ultima della Rockypirina 500 di questo martedì 14 luglio 2026, quindi applausi soprattutto perché è l'ultima e quindi significa che ce l'abbiamo fatta, ce la siamo portata a casa anche oggi, anche se mancano insomma circa 10 minuti, minuto più e minuto meno, ma io so che tra di voi c'è qualcuno e qualcuna che non è qui dalle 17, ma il mio animo gentile mi fa dire in questo istante tutto quello che è capitato in un recapone finale durante il programma di oggi, proprio questo.
1: Nella puntata di oggi della Rockypirina 500, il 14 luglio 2026, ho parlato della classifica dei quartieri romani più caldi, del beneficio tra una minima canza e una vacanza, cosa succede se una persona non celiaca bacia una celiaca, c'è stato il nostro massimo esperto di fantacalcio per un intervento mondiale, la nostra strafisica di fiducia, il Zanichelli, poi il solito rossi, poi sì.
0: Bene, questo è tutto quello che è accaduto oggi durante questo programma, la Rockypirina 500. Lo so che il recapone finale non si capisce assolutamente niente, ma se volete capire tutto domani e nei prossimi giorni, e beh, venite qui dalle 17 in punto.

0: si annoia Raskolnikov, perché è finito il vostro castigo e il mio delitto per ritornare così. Ma io proprio per questo vi saluto e vi ringrazio per essere stati e state all'ascolto della Rokipirina 500 in questo martedì 14 luglio 2026. Vi do l'appuntamento domani, sempre 17:20, sempre Radio Rock Italia. Ma vi invito caldamente a rimanere su queste frequenze, perché ci sarà Federico Corsi con Fuori Comfort, perché vi toglierà da quel comfort che non avete. Ecco, se ce l'avete, scordatevelo, va bene? Oh, ci sentiamo domani. Buona serata a tutti e a tutte. Ciao!
1: Salutare! Baci stellari.
2: Avete ascoltato?
3: Rokipirina 500. Se ne prendi 500. Due, non Rokipirina. Diventa 1000.

0: Fuori comfort. Mettetevi comodi, ma non troppo.
1: Buonasera a tutti quanti. Oggi è martedì 14 luglio, sono le 20.01 in questo istante. E quindi, come ogni martedì che si rispetti ma che non si aspetta, è arrivato il momento di Fuori Comfort. Io sono Federico Corsi. Ringrazio il buon caro Lele Guzzardi che vi ha tenuto compagnia dalle 17 insieme alla sua sapiente Rocchipirina 500. Adesso è arrivato il momento di mettersi in gioco nelle prossime due ore. E beh sì, ci rimettiamo in gioco in questo incasinatissimo programma senza capo né coda, un po' un circolo vizioso che poi di vizi non ne ha, effettivamente non ne ha, se non quelli assolutamente di dare a lo spazio sempre e solo alla musica, quella Made in Italy che solo su Radio Rock Italia riesci a trovare sempre.

E loro sono la Municipal, Quando crollerà il governo. È stato il primo pezzo che abbiamo ascoltato quest'oggi, martedì 14 luglio. Pensavo proprio che ci stiamo ormai inoltrando proprio allegramente in questo luglio, che come cantava qualcuno a suo tempo, è luglio col bene che ti voglio, questo caldo passerà prima o poi, ma forse anche no. Beh, io insomma non so se dalle vostre parti l'afa si fa sentire, ma qui su Roma indubbiamente c'è un'aria che c'è un'aria di quelle pesanti. Si dice che ancora non è finita questa terza ondata di caldo anomalo. Beh, anche se poi di anomalie io non parlerei più, visto che ormai insomma siamo abituati di anno in anno a battere i famosi record, no? C'è Copernicus, che è questa agenzia europea che da qualche anno a questa parte insomma vede sempre più anno dopo anno l'avvicendarsi di temperature che vengono smentite poi l'anno dopo da temperature ancora più alte, e quindi siamo sempre in attesa di nuovi record, ahi noi purtroppo negativi, perché va bene il caldo, però insomma anche un po' più di moderazione sarebbe meglio. Bisognerebbe intervenire per fare in modo che questa cosa venga, come dire, un po' calmierata. Ci sarà un modo? Ma chi lo sa, non lo so, magari ne parliamo.

Katana Koala Kiwi con la loro Gagarin mi fanno subito venire in mente questa nuova categoria di persone che viene appunto apostrofata con il nome di pendolari climatici. Sono queste persone che in questi momenti in cui il caldo si fa sentire in maniera particolare hanno la possibilità magari di spostarsi in dei luoghi vicino alle città, magari in collina o ancora di più in montagna, e quindi riescono a raggiungere dei posti dove magari si riesce a stare un po' più un po' meglio, un po' più freschi, o comunque con dell'aria più respirabile. Questo perché lo associo a Gagarin? Perché immagino che tra qualche anno questi posti andremo sempre più su, più su, più su, più in alto, fino a che non cercheremo effettivamente non di espatriare, ma proprio di partire, quindi di andare oltre, oltre il confine della nostra atmosfera, cercando dei luoghi più freschi, magari nello spazio. Arriveremo anche a questo punto, perché d'altronde se poi la desertificazione avanza e quindi il caldo si fa sempre più importante, più imponente, bisogna andare a cercare il fresco in nuovi lidi che magari appunto sono al di fuori della nostra atmosfera, perché d'altronde abbiamo ormai imparato che quando ci si palesa davanti un problema di difficile risoluzione, o comunque di una risoluzione impegnativa, quello che si può fare è scappar via. Ci hanno insegnato questo e noi questo proveremo a fare. E intanto i Panda Bardò con Ubriaco canta amore. È una no-

con Ubriaco Canta Amore. Beh, è una soluzione per esorcizzare questo caldo, una di quelle farlocche che posso proporvi io è sicuramente quella di ballare, di muoversi, così che comunque la temperatura corporea indubbiamente aumenta. E beh, quando ci si ferma poi sicuramente si gode di un refrigerio un po' farlocco, effettivamente, come vi dicevo, ma io ho messo le mani avanti, sicuramente non posso che darvi dei consigli farlocchi. D'altronde questo è Fuori Comfort e altro non so fare. Noi arriviamo al primo break, quello delle 20:15, con altro Prova Generale.

0: Rock Spot.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Questo è
4: Fuori Comfort.
3: Mettetevi comodi, ma non troppo.
5: Eccoci, Fuori Comfort 2015 in diretta da Radio Rock Italia. È arrivato il momento del primo classico.
3: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Loro sono il Tiro Mancino con la descrizione di un attimo, è il classico, il primo per quel che riguarda il nostro appuntamento con Fuori Comfort. Beh, l'attimo è anche quel momento in cui io spesso e volentieri mi fermo e rifletto su determinati argomenti, come ad esempio quello del caldo che ci attanaglia ormai ogni anno di più, e ogni anno poi facciamo i conti sempre effettivamente con le stesse cose, quindi la scarsità idrica e di conseguenza gli aumenti, i vari aumenti che naturalmente porta dietro questa scarsità idrica, penso alla frutta, alla verdura, insomma, ma non solo, penso a quanto poi da quanto tempo ormai sentiamo gli esperti del caso che comunque ci avvisano che questa tendenza va comunque frenata, se non interrotta. E ci danno anche quelle che potrebbero essere le varie soluzioni che chiunque potrebbe, come dire, mettere in campo. Parliamo naturalmente di soluzioni che vanno intraprese da chi poi effettivamente ha il potere di governare le grandi masse, no? Quindi non parlo solo di noi, perché naturalmente il cambiamento parte anche da ognuno di noi, che però può fare la propria parte, ma insomma, indubbiamente in queste cose così grandi bisogna essere una massa molto importante, e gli esperti, come dicevo, ci hanno dato delle possibili soluzioni che sicuramente non possono essere così immediate, che però possono magari iniziare piano piano col tempo, con il dovuto tempo, ad aiutare la natura stessa a fare in modo che poi, rigenerando piano piano, anno dopo anno, si potrebbe mitigare questo cambiamento climatico. Però poi si scontra la realtà dei fatti con anche i governi stessi, che a volte sono negazionisti e che quindi non vedono questo rischio impellente, pensano che comunque alla fine, in un modo o nell'altro, se ne usciremo, ce la caveremo, e aspetteremo allora di cavarcela, no? Intanto, inammissibile.

0: Loro sono in quercia con inammissibile. Beh, inammissibile sono appunto le argomentazioni che poi a volte vengono sollevate, come ad esempio le responsabilità che vengono sparpagliate un po' così, come se fossero con lo spandiconcime, che se non sai cos'è, beh, insomma, lo capisco bene, perché d'altronde non è una cosa alla portata di tutti. Comunque è un qualcosa che sparge roba un po' a caso sui campi, e quindi queste responsabilità vengono sparse un po' a caso. Addirittura quello che molto spesso io sento è che si chiede il sacrificio a queste nuove generazioni, queste nuove comunità che stanno accedendo al benessere. Quindi magari penso a tutti quei paesi che sono arrivati a uno sviluppo tale per potersi permettere il benessere, non lo so, ad esempio dell'aria condizionata, che è una cosa che uno dà per scontato, che però è una cosa che sì, ti aiuta dentro casa, però effettivamente poi diventa a far parte anche del problema stesso, perché aumenta naturalmente le emissioni e quindi innalza anche stessa la temperatura. Questo è inammissibile, però d'altronde, come dire, ce la dobbiamo prendere così, e allora prendiamocela così. La colpa del vento, Willy Peyote.
1: E tu mi dici che sei già tutto finito, non è mai nato, e mi cancelli da tutto. Bandiera a mezz'asta abbiamo ammainato, il segno di lutto. Quando t'ho vista quella luce mi ha abbagliato, ci ho pure creduto ma era sbagliato, e abbiamo abbaiato ed è già un fallimento.

maledetto della lotteria, e con un soffietto è volato via, sfugge di mano tipo emorragia. Era un biglietto della lotteria, e con un soffietto è volato via, e la vuoi dire che la colpa è mia, la colpa è mia, la colpa è mia.

0: Willy Peyote, la colpa al vento. Beh, insomma, la colpa al vento si dà quando hai in mano un biglietto della lotteria che potrebbe essere quello vincente, ma te lo fai sfuggire. Beh, insomma, non lo so se poi alla fine è proprio colpa del vento, perché farsi sfuggire di mano un biglietto vincente potrebbe essere colpa di qualcuno, ma potrebbe anche essere meglio non saperlo a questo punto, se era o meno vincente, no? Perché poi alla fine, se ti è sfuggito, meglio non pensarci, voltare pagina e andare avanti, anche se a volte poi quell'andare avanti diventa una di quelle cose complicatissime che neanche a scalare una montagna altissima.
1: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro e ondeggio come fa una foglia

Loro erano i Coma Cose con le loro fiamme negli occhi, che ai loro poi alla fine è arrivato un estintore e se l'è portate via. Ma insomma, abbiamo parlato anche di voltare pagina e in questo caso bisogna anche voltare pagina e andare avanti, perché poi alla fine le fiamme brucia, ma insomma, se manca il combustibile, il comburente e ciò che c'è da bruciare, si spengono anche queste. Però dopo ogni fine, indubbiamente o quasi sempre, diciamo che di solito, c'è un nuovo inizio che può essere intrapreso con nuovo vigore, magari leccandosi delle ferite, però insomma, dai, alla fine si va avanti. L'importante è avere lo spirito giusto e le energie e le risorse per farlo.

nera, io sono un mostro, però c'è da dire, anche in questo caso si può guardare dall'altra parte, si può guardare anche il bicchiere mezzo pieno, anche qualora tu fossi un mostro. Stai pur tranquillo che se giri bene, se vai nelle direzioni giuste e se cerchi molto attentamente, una comunità di mostri pronta ad accoglierti c'è, da qualche parte indubbiamente c'è, quindi armiamoci di buon coraggio, di un bello zaino e della bussola giusta e prima o poi qualche altro mostro che ci sta accanto e che ci aiuta col suo essere mostro anche lui lo troviamo indubbiamente. L'importante è affrontare il tutto, soprattutto il viaggio, con lo spirito giusto, sì, perché quello è importante. Vabbè, aspetta, perché un'altra cosa che è importante quando si è in viaggio, indubbiamente, è avere delle scarpe buone. Sì, perché se non c'hai le scarpe buone quando viaggi, son dolori. Quindi, mi raccomando, con la scelta delle calzature idonee. Caspio, questa sera!

E giustamente come dicono i Caspio, anzi come cantano i Caspio in questa sera, ci vuole un po' di coraggio, soprattutto perché questa sera è martedì e come ogni martedì, se sei qui, sei qui per metterti in gioco in fuori comfort. Lo so, sì, questa è una mia visione che potrebbe essere anche un po' distorta da quella che è la realtà, però d'altronde questo è quanto, è il martedì, che vuoi di più dalla vita, è martedì. C'hai ancora tutta buona parte della settimana per fare in modo che le cose vadano in maniera diversa. E allora, armiamoci di coraggio, ci vuole coraggio. Intanto Etta ci porta fino al secondo break, quello delle 20:45, con la sua Mille Pare. Mille, oh mille.

0: E quindi abbiamo ascoltato anche Eta con Mille Pare. Adesso andiamo in break e dopo ritorniamo con la novità.
1: Rockstar Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
2: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid, anche con 6.550 euro di vantaggi Mazda.
1: Autoimport a Roma dal 1950.
3: Rockstar
1: Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
2: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid, anche con 6.550 euro di vantaggi Mazda.
1: Auto Import a Roma dal 1957.
4: State ascoltando
5: Fuori Comfort. Fuori
4: comfort. Mettetevi comodi, ma non troppo.
0: Eh già, questo è proprio Fuori Comfort, assolutamente. Su questo non ci piove. È arrivato il momento della novità.
1: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

buste di barbiturici nascoste sotto il letto. Creiamo

si intitola Un weekend postmoderno di fallimento. Dopo l'esordio nel 2025, il progetto Fallimento torna con un brano che lo stesso artista descrive come un tentativo di raccontare una provincia ribelle che non accetta più le regole della società consumistica e il suo edonismo, riuscendo ancora però ad innamorarsi. Il brano prende il nome direttamente da un pilastro della letteratura indipendente degli anni Ottanta, il libro raccolta un weekend postmoderno, cronache dagli anni Ottanta di Pier Vittorio Tondelli.

Amincola con gol. Beh, insomma, gol ad esempio mi fa pensare al fatto che siamo quasi arrivati anche quest'anno alla fine dei mondiali. Non so se siamo in zona semifinali, se non ricordo male, o cose del genere. Naturalmente noi come Italia, come sport, non abbiamo partecipato, e questo insomma ci ha fatto anche molto riflettere. Ma io adesso insomma, forse l'avete capito, non seguo molto il calcio, però abbiamo scoperto che oltre il pallone c'è altro, ad esempio con Sinner che ci ha fatto scoprire che ci sono altri sport come il tennis nel quale possiamo anche primeggiare, come nel caso appunto di Sinner che per la seconda volta ha vinto sull'erba di Wimbledon. Beh, insomma, c'è da riflettere, bisogna anche in questo caso mettersi in discussione, e tornando a bomba ai discorsi che facevo in apertura puntata, lo facciamo a volte in maniera un po' così anomala, no? Perché comunque hanno rivoluzionato, si è parlato tanto di questa rivoluzione della FIGC e hanno messo un Matusalemme di quelli proprio alla conduzione, insomma ci hanno messo un altro vecchio. Ma io dico, ma veramente non siamo in grado di proporre un cambiamento reale? E allora questo è quello che ci meritiamo. A me fa solo che piacere, ma se affossasse il calcio con tutti i calciatori, mi sa che se mi sente qualcuno

di Satan Tango con Gioventù, Amore e Rabbia, un mix che è esplosivo e dir poco effettivamente, anche perché ultimamente, non so voi, ma a me sembra che l'ultimo elemento, cioè la rabbia, la faccia un po' da padrona, chissà per quale motivo, dove ti giri, vedi gente incazzata a bestia, veramente c'è tanta di quella rabbia e tanto di quel rancore che la metà basterebbe, ma anche la metà della metà. Speriamo che, come dicono i detti quelli belli, quelli che non sbagliano mai, la ruota gira e magari torni anche un po' più d'amore. Ma sì, vogliamoci anche un po' più bene, dai, smorziamo tutta questa rabbia. Come si fa? Io non lo so, magari se trovate voi la soluzione o comunque la ricetta quella giusta, ditemelo che io lo condivido molto volentieri, veramente molto volentieri. Sì, beh, sì, quelle sono le ricette che non vanno tenute per sé. Vanno proprio urlate ai quattro venti.

Do your thing, my bad. Beh, insomma, anche fare del proprio peggio non è cosa da tutti, soprattutto quando poi uno si rende conto che proprio il proprio peggio è riuscito a farlo. Beh, insomma, è anche quello un buon punto di partenza. Bisogna sempre guardarlo nella prospettiva giusta. Perché? Perché la prossima volta o ti impegni ancora di più nel tuo peggio, o altrimenti potresti riuscire a invertire la rotta e chissà, magari piano piano. L'umiltà è quello che serve quando dal tuo peggio vuoi uscire fuori e magari galleggiare in un qualcosa che ti porta verso una riva che è migliorativa. Sì, beh, bisogna sempre puntare a migliorarsi, perché è perché in quel caso, se si migliora noi stessi, poi alla fine gira che ti rimuovi e alla fine si arriva anche a migliorare ciò che ci circonda. C'è quella teoria bellissima del bene comune, sì, quanto è aleatorio, però va perseguito lo stesso. Uno cerca sempre di mettere in circolo il bene, così magari, sempre la famosa ruota che gira, qualcosa in tasca ti torna. E se è il bene, allora siamo meglio tutti quanti. Almeno io la vedo così. Poi non ci riesco sempre.

Zagreb con Satelliti. Oggi di Satelliti ha parlato anche il nostro Lele nella sua rubrica Marte Giove con l'astrofisica Elisa Nichelli, e insomma parlavano di questa cosa di anche dei residui dei satelliti, appunto non più attivi, che comunque gira, che te rimuovi, poi alla fine bene o male da qualche parte cadono. E io andavo leggendo, curiosato, ho chiesto a Google: ci sono circa 11.000 satelliti attivi in orbita attorno alla nostra Terra, e 14.000 sono appunto gli oggetti tracciati che girano. È notizia anche di insomma qualche giorno fa della caduta di questi oggetti in Australia, sulle spiagge australiane, che poi alla fine insomma hanno pure una bella dimensione, no? Questi erano serbatoi, se non ricordo male, che sicuramente non erano fatti di spugna. Insomma, va bene, insomma, la fortuna o la sfortuna, che dir si voglia, di essere beccati da un qualcosa che cade dal cielo, chi lo sa se è più o meno una fortuna. Però insomma, essere scelti da un satellite io eviterei, effettivamente, se potessi. Anzi, io veramente lo affermo qui: se c'è un satellite che ha scelto proprio la mia testa per far cadere un suo pezzo, può anche andare oltre, non voglio essere così fortunato.

Nina di Sandri. Quando sono le 21:10 abbiamo ormai sorpassato quella boa invisibile della prima ora insieme. L'abbiamo fatto così, a cuor leggero, senza neanche rendercene conto. Abbiamo in più occasioni quest'oggi chiamato in causa lo spazio. Non lo so perché oggi mi sento particolarmente attratto da ciò che è distante e che è molto lontano, quasi irraggiungibile, anzi sicuramente irraggiungibile per noi comuni mortali. Beh, io questo spazio lo vorrei raggiungere oggi anche in maniera metafisica, un po' così, con l'immaginazione, per liberarmi anche un po' di quest'afasi. Lo voglio fare proprio per questo motivo. Nel frattempo che la luce piano piano cala e si fa sempre più buio, mi immagino di poter mettermi lì a cavalcioni su un razzo, cercando di evitare tutti quanti i satelliti e nonché i suoi detriti, e arrivare lì nello spazio più infinito, quello nero, quello scuro, quello dove l'ossigeno non c'è, dove uno si chiude magari dentro se stesso e riesce anche a riflettere un po' meglio, sia a pensare ciò che ha lasciato alle proprie spalle, perché no? Perché alla fine ogni viaggio può essere anche questo, un pensare a ciò che tu hai lasciato dietro, perché magari poi uno da lontano riesce anche ad apprezzare meglio ciò che aveva a portata di mano. I Verdena con Balbonata.

0: I Verdena con Valvonauta. Beh, insomma, io sfido chiunque di voi una volta nella vita a non aver mai sognato un viaggio nello spazio. Beh, sì, magari sei un po' claustrofobico e quindi spereresti in altro, o magari, non lo so, le altezze ti spaventano e quindi l'idea di arrivare lì su pure non è che ti faccia tanto gola. Però è la sfida dell'ignoto, o non so, anche il voler scoprire qualcosa che è fondamentalmente inaccessibile è sempre un buono stimolo. E poi, ma vuoi mettere effettivamente andare a guardare il nostro globo terracchio da lì su, sempre che satelliti permettendo? Perché poi non so se vi è mai capitato di vedere quei reel che fanno in modo, insomma, in maniera accelerata di figurarsi lì il nostro pianeta visto appunto dallo spazio, come era magari 50 anni fa, e nel corso di questi 50 anni ultimi come si è riempito di questi satelliti che ormai quasi lo ricoprono veramente. Non una cosa rabbrividita.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
4: Ah, ma quindi non è un'operazione?
3: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
5: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
6: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
7: Questo è
8: Fuori Comfort.
7: Mettetevi comodi, ma non troppo.
0: Nessuno può mettere in dubbio che qui siamo assolutamente a Fuori Comfort. 21:16, rientriamo con il classico.
7: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Gli Stadio con Acqua e Sapone, che potrebbe essere anche un inno a, come dire, alle persone che prendono l'autobus con questo caldo, che a volte sono un po' ostili a passarsi l'acqua e sapone. Vabbè, comunque, scherzi a parte, devo ricordarvi una cosa importante. Da oggi puoi ascoltare Radio Rock Italia anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6, visibile in tutta Italia. Clicca il pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock Italia per le nostre dirette, oppure Radio Rock TV se vuoi vedere Radio Rock. Un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock Italia, musica made in Italy, anche in TV in tutta Italia.

The Crow con la sua SOS. Quando sono le 21:23, il tempo vola, ci stiamo avvicinando in quella che è l'ultima mezz'ora di Fuori Comfort per oggi, martedì 14 luglio. E beh, insomma, voi sarete anche contenti, perché chi segue Fuori Comfort sa che nell'ultima mezz'ora io quello che faccio è eclissarmi un po' di più, cioè lasciare più spazio alla nostra musica, la nostra musica, quella made in Italy, che sentite solo qui, perché vabbè, adesso c'è un pezzo che con l'eclissi ci sta bene, visto che stavamo parlando tanto di spazio, lui lo conosciamo, magari questo pezzo lo avete già sentito, però dopo vi propongo un pezzo che vi sfido a provare altrove. Intanto Caparezza con Vengo dalla Luna.

Caparezza, Vengo dalla Luna, che chiude con questo pezzo un po' tutto quello che abbiamo sognato per quanto riguarda l'universo e lo spazio tutto, anche perché bisogna poi anche tornare con i piedi per terra, perché stare troppo con la testa fra le nuvole può essere bello, ma può essere anche rischioso, perché un minuto dopo l'altro potresti anche rischiare di cadere dalle nuvole, e lì, lì ci vuole assolutamente il paracadute, perché se non c'hai un buon paracadute, il viaggio sicuramente potrebbe essere emozionante, ma l'epilogo potrebbe essere un po' fastidioso. Insomma, cioè, andare a combattere un'emicrania cadendo dalle nuvole potrebbe essere una cosa complicata. Questo è proprio un pezzo che altrove non lo trovi. Quindi ve lo propongo io. Radio Rock Italia.

0: ancora. Posso? Ciao!
1: I gatti di Vicolo Miracoli con la loro capettò. E beh, insomma, sì, è questo, è l'effetto dell'erba gatta. Probabilmente sarà questo. Chi lo può dire, però è qui d'altronde, da queste parti, rock e non solo, giustamente. Perché? Perché noi ci mettiamo in discussione, sì, lo facciamo proprio nella maniera fuori comfort. Indubbiamente lo facciamo ben volentieri.
2: Sono le 6.

Anime e ketamina è l'abitudine dei Caracalma. Beh, ognuno ha le proprie abitudini e d'altronde da queste parti quando si diventa un po' troppo abitudinari bisogna assolutamente

Lui è Vondatti e ci racconta la sua storia moderna. Come promesso, naturalmente, io in questo momento voglio essere semplicemente un piccolo intercalare tra un pezzo e l'altro, e quindi vi propongo di andare avanti con la musica Made in Italy di Radio Rock Italia. Loro sono gli After Hours e questa è la Sinfonia dei Topi.

0: Gli After Hours con la Sinfonia dei Topi. Beh, mi piace anche un po' strizzare l'occhio a tutti i gusti. Beh, anche perché poi strizzare l'occhio quando si presenta il momento di pezzi un po' datati potrebbe anche essere un'esigenza, soprattutto se devi leggere un titolo lontano e magari la vista non è più quella di una volta. Intanto, Ligabue, balliamo sul mondo!
1: Sì.

0: Sport.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
2: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: State ascoltando...
5: Fuori comfort. Fuori
4: comfort. Mettetevi comodi, ma non troppo.
6: Ebbene sì, siamo qui, siamo fuori comfort, almeno per un quarto d'ora insieme ancora, che inauguriamo come di consueto con la novità.
7: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Ottobre è il nome d'arte di Giulia Panza, nata ad Ariano Irpino. Ha un background come ballerina e modella. Le sue prime canzoni erano ispirate dal sound pop rock alla Avril Lavigne. Poi il suo percorso l'ha portata su sonorità ben più ruvide che tendono al new metal. Ed è anche, se difficilmente riconoscibile, questa ossessione è una cover band del brano Latin Urban sanremese di Samurai J. Qualcuno sicuramente ce l'ha sentita. Era l'ultima novità in alta rotazione per quel che riguarda Fuori Comfort di oggi, ma aspettate, perché ancora qualche cartuccia ce la possiamo giocare insieme, come nel caso ad esempio di questo limone. Lui è Giancane.

cartone, è bella la permanente, bello anche l'AIDS, trasmesso clandestinamente, strane passioni.

E questo era Giancane con la sua Limone, un po' un inno agli anni 80, non c'è dubbio. Come non c'è dubbio che siamo arrivati al comiati, ai saluti, però non prima di ricordarvi gli appuntamenti. Perché? Perché gli appuntamenti sono quelle cose che ci mettono in comfort. Però se volete ritrovarvi fuori comfort, lo potete fare naturalmente martedì prossimo, sempre dalle 20 alle 22, sempre solo su Radio Rock Italia. Le dirette ritorneranno puntuali come sempre domani mattina dalle 7 alle 10 con Marco Bosco, i suoi risvegli bruschi ma non troppo di Giù dalle Brande. Noi ci ritroviamo come detto martedì prossimo, vi auguro una buona serata. Ciao! Yes.

0: Rock Spot.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
0: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.

Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù. Tu che dicevi che non pioveva più, che ormai non ti saresti mai più innamorata.

piena e poi si rasserena. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove,

tirandoti nel letto, rinascerà, sta già nascendo ora. Senti che piove e il grano si matura e tu diventi grande e ti fai forte. E quelle foglie che ti sembrava morte.

0: senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.
1: Questa è Radio Rock Italia.

0: soli. Siamo soli.
1: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

0: Radio Rock Italia.
1: Alzati, andiamo, non fare il cretino, non fare il bambino. Ti porto a casa, ti porto in braccio, tornando a casa ci fermiamo a fare colazione, un cappuccino, le paste alla crema, una sigaretta, andiamo a casa. Cosa vuoi fare? Vuoi stare lì tutta la notte sull'asfalto, vuoi riposare? Non lo senti il maestrale, che umidità mi spezza le ossa, mi sento male, andiamo a casa. Lasciati andare, ti tengo forte, ve l'ho detto mille volte di rallentare, andiamo. Non ci pensi a tua madre, non ci pensi a tua madre, ci sta aspettando.

Alzati, andiamo, è quasi mattino, mi sto addormentando. Pulisciti il viso, mi fa impressione, mi stai spaventando. Andiamo, lasciati sollevare. Che pensi di fare? Se pensi di fare qualcosa di originale, ti stai sbagliando. Non c'è niente di più scontato, di più normale.

Allora hai deciso, sei proprio convinto di fare qualcosa, qualcosa di originale, non vuoi tornare. Ma sai che ti dico, sei proprio un cretino, non ci stupisci, non mi sorprendi, stammi ad ascoltare un pochino.

Non è la canzone a farti stare male, ma quello che fa ricordare. Certa gente vive con la moglie e il cane, ma chi dei due c'ha il collare? Ah, famiglia, lavoro, i figli, la casa, le tasse, le rate, la fede cristiana, il calcio, la coca, una vita ordinaria, prigione mentale, cultura italiana. Ehi, Ave Maria, piena di rabbia, prega per me, ho un chilo di gancia, sto guardando l'alba dall'ultima spiaggia, e di nuovo

ci basta un tavolo in un bar e sedie scomode che ballano quando ci baciamo. Io e te siamo come l'oceano indiano e due galassie nel

0: sei su Radio Rock Italia.
1: Sono piccolissimi i conigli quando nascono, era semplicissima la via quando la trovi, non fa più freddissimo quando hai vestiti nuovi, i superlativi banalissimi quando li scrivi.

vado tutti i giorni in chiesa verso 1:30. L'orario che ricorda quelle suore in quella mensa. In quelle ore è sempre vuota, io mi sento a casa mia. E Gesù Cristo è l'unico che mi fa compagnia. Mi guarda, mi dice che la cosa è un po' diversa. Il male si è vestito con due stracci di poesia. Si leva il chiodo da una mano e mi fa un

attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. E attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. Devo dare di gas, voglio energia, metto carbone e follia. Se mi rilasso, collasso, mi manca l'aria e l'allegria, e perciò attenzione.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Mi sei mai chiesto